Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica mixata per voi. La

Vuoi il sound quello giusto? Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

Stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia. E ti facciamo ballare, sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale. You make me-

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica mixata per voi live.

0: Studio Più Dance Station.
1: Ritorna 80, voglia di mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: Radio Studio Più è sempre con te. Anche in montagna, in Val di Fassa, sui 93.9. A Madonna di Campiglio, sui 92.4.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
0: Radio Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: dance. Oh. Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Sempre più
2: eccoci!
3: Radio Studio Più!
2: Ci siamo?
1: Un'altra ora!
2: A belli!
1: L'energia ed il divertimento di Radio Studio Più! Un'altra ora con Non Solo Clima! Con l'Andrea Catavolo Show!
2: Andrea! Ci siamo, signori?
3: 6-9 siamo qui!
2: Dai!
3: Sei su Radio Studio Più!
2: Signori, sentite con cosa iniziamo oggi! Paul Hangman, Pushing to the Limits. Dalla colonna sonora di Scarface, signori. Si parte alla grande sul volume! The world is yours. Pushing to the Limits. Oggi a cannone, signori.

Circo da Milano, Cristiano Belgioioso, Mike e Stefi da Salò, Paulino da Gemmano. Che ne dite?

Si stanno caricando i messaggi, immagino. Mamma mia, che storia, ragazzi. Ma si vuole mania vaca. Antonio da Castrezzato, Cristian da Belfiore, Giordano da Caridavide, Francesco da Lesina. Che pezzo, ragazzi, e che filmone.

miei saluti. A papà, ragazzi. Paul Hagman, Push It To The Limits. Direttamente da Scarface, signori, che inizio fotonico. Mercoledì 2 settembre, ragazzi, buongiorno. Come state? Tutto bene? Intanto qua stanno caricando i messaggi, arriveranno adesso a flotta poi uno dietro l'altro. E dopo Push It To The Limits siamo pronti con la nostra mezz'oretta. E voi siete pronti, ragazzi? Andiamo. E si decolla anche oggi, 2 settembre, tutto live.

talmente in tanti che sono bloccati. Continuate a mandarli, prima o poi si sbloccherà e arriveranno tutti in fila. Poi intanto alzate il volume.

attenzione signori, siamo per salutare i Da Blitz. In arrivo c'è già Roland, attenzione. Colpo di scena. Occhio. Abbiamo già un Roland Brandt qui alle 5.50 con Moon's Waterfall. Uilla. Uilla, così d'amblè. Mamma mia, non me l'aspettavo adesso. Dai, quando si sbloccano qua? Dai, forza!

Roby De Roganiano, buongiorno. Comincia ad arrivare qualcosa, si sta sbloccando. Ara 74. Finiamolo di intasare, dai, 338 14 11 001. Il mondo è nostro, vedi? Adesso arrivano quelli. I Push It to the Limits, vedi, guardali, guardali, come hanno goduto. Avete goduto, vero? The world is yours. Vedi, Fabio da Pozzaglio, meno 9 giorni e poi va in ferie. Bel periodo, Fabio, bravo. Giuseppe da Casoli, ben arrivato.

Angelo, taxi driver di Milano. Luigi, il metalmeccanico di Porto Potenza, si vola.

capito, un Roland Brandt così tra capo e collo. Abbiamo anche il metal meccanico da Rovereto. Bruno, Bruno, il 16 ottobre siamo a Rovereto. Mi hai chiamato, Bruno, per prenotare? Bruno?

Barrichello da Padova, Laura di Vobarno, Boris dalla Valcamonica. Bruno, ti ho girato il mio numero, Bruno. Luca da Trevenzuolo. Occhio, salutiamo Roland. E andiamo nel 1999 con Miranda, ve la ricordate? Beh, c'è chi ha ancora voglia di andare in spiaggia, vi ci portiamo noi. Siete pronti? Sul volume, signori. Sul volume! Carlo dalla Visalza, io!

è tornato Dario Adrenalina. Sei stato in ferie, Dario? E giù Adrenalina.

Peppe da Trento, buongiorno, il Vietta da Parma. Siete pronti? Arriva Miranda, amigos, che calor. Questa macchina Miranda. Ciao, picchio.

Rimaniamo nel 99 con gli Zombie Nation. Siete pronti? Arriva Kencraft. Stefano da Villa Poma, beccati questa, Stefano. Occhio, si sale di volume. Ti Nick da Salorno. Beccatevi questa, piccoli zombie. Zombie Nation. Chiamo. È arrivato Mario da Verona. Buongiorno Mario.

0: arriva, la senti che sale. La senti che sale. La senti che ti percuote.
1: Oh oh oh oh. Vadevi sotto.

oh, oh, oh. Zombie Nation, signori, stiamo per salutarli. E in arrivo ci sono loro, gli Absalom. Ci vogliamo negare un piccolo segreto? Ci vogliamo negare un piccolo segreto? Ma no, eh. Signori, Absalom, 1998. Questa è Secret, si vola ora.

arrivata Dora da Senigallia e Fabio da Pavia. Tutti dentro, forza! Marcello da Cavezzo, buongiorno.

0: Elisa.
1: Sì, è vero, eh.
0: Ciao Elida, San Martino della Battaglia. Ciao tesoro. Angelone, il camionista di Ferrara. Occhio signori, stiamo per salutare gli Absalon. E in arrivo c'è il Panda, signori, occhio. Cavallo pazzo, vedi, è tornato da Gallipoli. Eri in vacanza, vero cavallo? Barbara da Pavia, ciao tesoro. Signori, salutiamo gli Absalom. E in arrivo c'è lui, c'è il DJ Panda con My Dimension. Ce l'ascoltiamo tutta sul volume con My Dimension.

Abbiamo Rita da Morciano di Romagna, Lele da Marotta, Cristian dalla Valsabbia, il Gianca da Paolo, Simona, signori, il Panda, i cantonieri del Monte Bondone, Stefano dalla Puglia, ha trasferito a Camerata Picena per amore, oh là, Nodo Berto di Dro, Andrea da Sesto, Matteo da Vieste, Rosi e Luca da Fano, si vola. Non è ancora finita, signori. Abbiamo una doppia come ciliegina, eh? Abbiamo una doppia del buon Maurone. Ale da Fiumicino, ben arrivato. Signori, salutiamo il Panda, salutiamo il Panda, occhio. Gli arriva il buon Maurone con la sua prima. Aranit Racchieti, buongiorno Aranit. Ah beh, andiamo sul duro qui, eh. Si vola col picottone.

Mauro Picotto rimane in console perché arriva l'ultima ciliegina. Signori, andiamo di Pulsar, signori. Sul volume.

0: Signori, il buon Mauro Picotto con Pulsar ad andare a chiudere la nostra mezz'oretta che tornerà domani, ragazzi. Adesso però andiamo in pubblicità e poi partiremo col primo dei tre momenti. Anche ieri, puntata meravigliosa, è successo davvero di tutto e vi faccio risentire tre momenti assolutamente imperdibili. State lì.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Fisher, featuring Florence Harmon, What a Life.

0: weekend e ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Cadavolo Show, e siamo pronti con il primo dei tre momenti. Questo è un sondaggio, magari se ve lo siete perso ieri ve lo faccio non solo riascoltare ma anche rivedere, quindi scaricate l'app, sondaggio in arrivo, sentite qua.
1: Andrea Cadavolo Show su Studio Più.
0: Continuiamo con il sondaggio alla...
2: Buonasera, sono Brunesca. Stasera per voi faremo il sondaggio. Facciamo il sondaggio di Achille. Achille sta scrivendo uno spettacolo per bambini. Vediamo che tipo di successo, che tipo di, diciamo, di presa potrebbe avere sul pubblico femminile, sulle mamme che hanno figli. E un sacco di gente, di uomini, mariti, fidanzati, ci hanno mandato il numero di telefono delle mogli e delle fidanzate. Ecco come faccio io poi a rimorchiare. Questa si chiama Elisa. Vediamo, per esempio, Elisa, abbiamo due figli, lui è Mariano, vediamo un po', chiamiamo Elisa, vediamo se, se sarebbe disposta a pagare dei soldi per venire a vedere Achille e far contenti i figli. Sentiamo.
3: Pronto?
4: Sì, Elisa?
3: Sì?
4: Sì, ciao, buongiorno, piacere, sono Achille Ferrari di Radio Studio Più.
3: Achille?
4: Sì, sono Achille.
3: Achille, ok.
4: Sono Achille, ciao. Mi ha dato il tuo numero di telefono il tuo compagno.
3: Ok.
4: Ecco, perché sto facendo un sondaggio. Praticamente io voglio portare in scena nei teatri uno spettacolo per le famiglie. Quindi cioè, così che tu puoi venire con le tue figlie, giusto? Oh, hai due figlie.
3: Sì.
4: Ecco, io praticamente volevo fare uno spettacolo dove praticamente prende la magia, il mondo delle fiabe e i supereroi.
3: Bello.
4: Ecco, ma le tue figlie quanti anni hanno, scusami?
3: Una e mezzo e tre.
4: Una e mezzo? Vabbè, ok. E l'altra tre, ok. Come si chiamano?
3: Sofia e Noemi.
4: Quella più grande, Noemi, parla, sì.
3: La più grande Sofia, sì, che parla fin troppo.
4: Parla meglio di me. Ma è lì con te?
3: No,
4: Ah, ok, no, perché se no ci parlavo e chiedevo cosa ne pensava lei dello spettacolo. Va bene, ok, quindi tu verresti?
3: Certo, volentieri.
4: Molto bene, sono contento. Ecco, il
0: prezzo... Ma intervengo io perché altrimenti... Ma sembrano delle telefonate di pietà, di tristezza. Tu devi fare un sondaggio e dici quanto saresti disposta a pagare per venire a vedere lo spettacolo mio.
5: L'euro del carrello.
4: Vabbè.
0: È rimasto ingastato l'euro del carrello. Ti do quello.
4: Cioè, tu praticamente, diciamo così...
0: Elisa. 20 euro ne spenderesti.
4: Tu quanto spenderesti? Cioè, secondo te
0: quanto spenderesti per andare a vedere Achille e lo spettacolo di Achille?
3: Ma non lo so, non mi sembra molto simpatico.
5: No! La carriera finita!
0: Grazie della tua sincerità, grazie Elisa!
5: Come?
0: Ciao, un bacio!
5: Oh, Achille, lascia i bambini, buttati sugli anziani!
0: No, ride, però sta ridendo, però si è divertita.
5: Stava scherzando.
0: No.
6: Andrea Cadavolo Show.

0: ritmo. Ed eccoci qua ancora, buongiorno, bentrovati, siete appena sintonizzati, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Cadavolo Show fino alle ore 7, poi dalle 7 alle 9 con Andrea Cadavolo e Achille Ferrari. Siamo pronti ad andare in pubblicità, ragazzi, il primo momento l'avete sentito, ma adesso ne arrivano altri due assolutamente imperdibili, quindi state lì, voi scaricate l'app oppure seguiteci attraverso i nostri canali televisivi. Pubblicità, torniamo tra pochissimo, state lì.
1: Andrea
2: Cadavolo
1: Show
3: su Studio Più.
4: Spot.
5: L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con
6: I Remember Yesterday,
5: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti, guest Elena Camo.
7: I Remember Yesterday,
5: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
8: Un giorno mi disse un vecchio saggio.

0: Ed eccoci, ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi, ben ritrovati, ben sintonizzati, questa è Radio Studio Più e questa è appunto l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show. È arrivato il momento di ascoltare il secondo, magari quello che vi siete persi ieri, e quindi mi raccomando, scaricate l'app perché le potete anche guardare, siamo anche in TV per tutta Italia, il canale l'833 del digitale terrestre, mentre se siete in giro, se siete all'estero o ancora in vacanza, ci potete portare con voi tramite l'app, c'è anche la sezione TV, ci potete anche guardare. Secondo momento in arrivo, andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
2: su Studio Più.
3: Allora, buongiorno, chi vi parla? C'è Padre Catavolo, insieme da Sessa, è vera, poi c'è Padre Ivo, poi c'è Carlo Maria, Ciccio, poi
0: Ernesto,
3: poi c'è, come si chiama, amico tuo, quello sardo, quello...
0: Capito?
3: Allora, stamattina tutti i personaggi mi sono entrati nel corpo all'1:30 di notte.
0: Vabbè.
3: All'1:30 di notte io sentivo le voci, ragazzi, quindi... Sono un po' preoccupato, sono anche un po' agitato, non so, perché di solito senti le voci prima di morire, prima della morte, senti le voci. Va bene, allora, non mi ricordo...
0: I cinque miei anni dovevi commentare.
3: I cinque anni di... Allora, io vi do un consiglio. Mettetevi, compratevi una lavagnetta, oppure, che ne so, un foglio di carta, ve lo appiccicate dove volete, in bagno, in macchina, dove volete... E scrivete 1800, cioè quanti anni belli pensi di fare ancora nella vita? Belli, belli vuol dire che puoi fare tante cose, no? Cioè, sì. Perché dopo una certa età, dopo... Allora, fai il conto, scrivi i giorni, perché gli anni non hanno un senso temporale vero, cioè quando dici fra un anno ti sembra una vita, invece un anno è un attimo, è un pirito, quindi
0: un pirito.
3: No, uno gli dà importanza, la parola anno sembra, capito, una cosa, mi capisci quando parlo? Sì, quello non mi capisce.
0: Io ti capisco, no. Anno sembra che invece 365 giorni li conti, li tocchi.
3: Li tocchi? No, non li devi toccare. Guarda, comunque, hai capito? Quindi 5 anni sono 1825 giorni e ogni giorno scali, tagli, fai 1824 1823, cioè hai un senso vero temporale alla tua giornata che hai perso ieri, per esempio, che hai fatto di interessante, cioè che 1825 non sono tantissimi, se no, ci pensi, no?
0: Ma io ho detto ipotetico, non saranno 5, saranno di più, che ne so, cioè.
3: Allora Ugo, adesso io ti voglio bene, lo sai che ti vogliamo bene noi, però cioè non sei messo benissimo, diciamo, non 5 anni vuol dire che proprio ti dice benissimo,
0: No, no, ma 5 anni così ancora, sì. Potrei farcela.
3: Farcela. Diciamo di sì. Allora, cosa hai fatto di eclatante ieri, per dire non ho buttato via una giornata?
0: Non ho dormito alla mia solita ora, cioè incredibile, perché ho avuto da fare, sono stato fuori in giro col cane, sono andato a trovare delle persone, ho fatto cose che non faccio mai di solito, il pomeriggio, infatti mi sono stranito, ho detto è strana sta roba.
3: Cioè tu sei andato a trovare gli amici, è una cosa strana.
0: Gli amici, sono andato a trovare una signora, poi un'altra signora.
3: Una signora? Sì. Ma che fai, porta a porta?
0: No, sempre per parlare per Rio, hai capito? E quindi ho fatto una cosa diversa,
3: sì?
0: E mi ha stravolto la giornata.
3: Ah, che bello.
0: Infatti quando mi hai chiamato ieri, mi hai detto ti sei appena svegliato, ho fatto sì, perché sono arrivato tardi, però il mio pisolino me lo devo fare per forza.
3: Ma
0: però...
3: ieri ti ho chiamato io e avevi la voce, la sonda, eri appena svegliato.
0: Certo, ma quell'orario per me...
3: Alle sei.
0: No, ma perché sono andato a dormire, ce l'ho detto, sono andato a dormire più tardi rispetto al solito.
3: Di solito vai alle 2:30
0: alle
3: a dormire.
0: Due e mezza. Alle 4:30, 5 sono già sveglio. Per me era una cosa strana ieri. E quindi ho fatto sta cosa strana che...
3: Quindi la cosa strana ieri da segnare della serie, cavolo che bello, che hai dormito un po' più tardi.
0: No,
3: e ti sei svegliato un po' più tardi.
0: No, ho fatto cose che non faccio di solito durante il giorno. Una volta che arrivo a casa, mi chiudo in casa, porto fuori il cane e poi mi richiudo in casa, hai capito?
3: Ok.
0: Per me è una cosa diversa dal solito.
3: Vedi, tu allora nella tua diciamo pochezza d'animo.
0: Ma scusa, non c'entra
3: nella
0: niente.
3: Tua fantasia, cioè tu ti stranisci del fatto che sei da invece che alle 2:30 a dormire alle 3:30, per dire, no?
0: No, sono andato a dormire tardi proprio, alle 4:30.
3: 4:30 e te sei svegliato alle 6:30.
0: Alle 5:30.
3: Vabbè, hai dormito poco. Questo per te è una cosa strana, una cosa da segnare, è una cosa bellissima.
0: Perché nella mia routine non esiste.
3: Ah, Ok. Cioè, non intendevo questo io, eh. Cioè, nel senso, qualcosa di eclatante che hai fatto ieri, capito? Cioè, qualcosa
1: niente,
3: di.
1: No, niente, eclatante, niente.
3: Bello, dico che dice, lo voglio rifare perché è stato bellissimo.
1: No, niente.
3: Niente, perfetto. Solite cose, insomma, no? Oggi sorprendi te stesso. Oggi vai a fare una rapina, vai. Con la faccia di mucciaccia lì, come si chiama?
1: Mucciaccia.
3: Ti fai coso blu. Fai qualcosa di te. Fai l'amore, per esempio.
1: E con chi?
3: Ma che ne spaga? È brutto a dirsi, però mari estremi e estremi rimedi, come si dice? Te do io una centella, voglio dire. Fai qualcosa di particolare, capito?
1: Va bene, va bene.
3: Vai al supermercato, che ne so, mezzo nudo, fai in costume da bagno, con le pinne, capito? Una cosa strana, capito? Oggi fatti tutta la giornata con le pinne.
1: Ma perché?
3: Che ne so, vai in giro così, non.
1: No, è
3: vero.
1: Certo, è vero.
3: Noi non ci pensiamo mai, ma queste cose uno le sogna da bambino. Da bambino avresti potuto fare un sacco di cose, no? Che poi non hai fatto. Quindi hai mentito a te stesso. Hai mentito a un bambino, a te stesso, ma a un bambino hai mentito. E sta cosa è bruttissima. Ragazzi, la colpa non è nostra. Ci hanno detto: no, quello non si deve fare, quello non si deve fare, quello non si deve fare, quello non si deve fare. E va via il Q. Cioè, allora ci siamo ritrovati a fare sempre le stesse cose. E che noia! E che noia e che barba, ragazzi. Vabbè. Vabbè ragazzi, dopo sto sfogo inizia il programma e adesso questo era il fuori onda, adesso andiamo in onda, ragazzi.
1: Certo.
3: Ok, allora presentati, tu chi sei, insomma, perché la gente magari un po' che non ti senta, soprattutto a questo orario, non sa chi sei.
4: Vabbè, ciao amici, buongiorno a tutti, io mi chiamo Achille Ferrari, sono
3: quello
4: di
3: che balbetta, insomma.
4: Sì, sono quello che però una volta balbettavo di più,
3: Sì.
4: Cioè, quindi una volta
3: sei migliorato, diciamo.
4: Ma secondo me sì, dopo è ovvio. Sì. C'è comunque sempre del gap, dell'handicap, come si dice.
3: No, l'handicap si vede, insomma, non è.
4: No, come nel golf.
3: Sì.
4: Sono un po' come Djokovic, che insomma lì allo US Open.
3: Open! È un torneo di tennis per balbuzienti. Cioè.
4: Allora, US Open in America ha iniziato insomma a sentire
3: la tua mancanza.
4: No. Che comunque. Anche lì, cioè, d'altronde, quando porti.
3: Ma non c'entra niente con Djokovic, come si chiama lì?
4: Non è Djokovic.
3: Vabbè, uomo Martina lì. Non c'entra niente. Tu non è che sei un campione, te sei un campione. Non posso dirlo, ma tu sei il campione. Un campione del.
4: Guarda, che io faccio. Guarda, sono uno dei pochi.
3: Lui è, allora, sai che quando fanno le nazionali di calcio c'è sempre l'over, quello un po' anziano, quello, lui tra i quindicenni è un over, quindi immagino nei campionati del mondo di quelle cose là, lui arriva, si presenta e dice tutti i ragazzini, dice, ma quello che c'entra, quello c'ha esperienza, però non è male, e lui è l'over, l'over pip. Vai.
4: Sono uno dei pochi insieme a Musetti.
3: Buongiorno, ben trovati ragazzi, allora facciamo così, mandiamo una canzone e poi diamo un senso logico al programma, sennò veramente non ne usciamo oggi, non ne usciamo. Allora, volevo dire una cosa, che c'è uno che ha fatto un panino, la dico perché uno, io vi do delle idee. Allora, un uomo ha preparato un panino al pollo partendo da zero, cioè da proprio da, non è che c'è una di, perché mi guardi così?
4: Io sto pensando in che senso, cioè
3: da zero. Ha coltivato le proprie verdure nel giardino, poi ha viaggiato in aereo, ha raccolto l'acqua dell'oceano per ricavarne il sale. Cioè una cosa. Poi ha munto una mucca per produrre il burro e il formaggio, quindi se l'è fatto lui a casa da solo. Ha lavorato un pollo per ricavarne la carne e ha raccolto il grasso per ricavarne il grano per ricavare la farina. Poi ci ha fatto il pane, così qua. L'intero progetto e il panino gli è costato $1,500.
1: Ammazza,
3: Meccoglioni. No. Però è bello, cioè non. La battuta è di Gregorio, che lo salutiamo.
1: Ma chi è?
3: Gregorio, si chiama Gregorio, cioè non. Però allora. Però è un businessman. Questo è un businessman.
1: Certo.
3: Cioè, nel senso che non. Uno che. No? È uno che potrebbe fare delle. No! Ma, allora, alla gente. Noi siamo. Come si chiama? non so come spiegartelo, come, cioè, noi siamo tutti un po' rincoglioniti ormai e se arriva quello che fa le ciabatte di pelo, no, e una gnocca si mette la ciabatta di pelo, tutte le donne si mettono la ciabatta, non tutte, però diciamo quelle affezionabili, si mettono tutte le ciabatte di pelo. Se arriva uno che fa il panino da $1,500, tu pensi che non ci siano che ne so, centinaia di migliaia di McCoyon che non si comprano il panino da $1,500? Certo, quindi lui nella sua, diciamo, stravaganza è un po' genio, capisci? Sì. Per il mondo di oggi, se l'avesse fatto negli anni 60 gli menavano a questo. Invece oggi siamo un po' tutti come si dice, come si dice,
4: plasmati da quello.
5: Ma che plasmati, dai! Ma questo quando parla dici cazzate.
3: No, ma no, il termine è quando uno è influenzabile, siamo tutti influenzabili, no?
4: Sì, praticamente siamo
5: che plasmati. Plasmati,
4: d'accordo. Il tecnico potrebbe.
3: Ma ti hanno fatto con la cacca, te? Cioè, fammi capire. Quindi, questo per dire cosa? Pensate a una cosa strana e fatela, fatela. Non aprite la partita IVA, fatela in nero, mi raccomando. E provate il business. Trovate, perché c'è sempre qualcuno che sicuramente. Dai, vabbè, ho capito. Io me ne vado oggi. Okay. Oggi ci sta a testa, ragazzi.
6: Andrea Catavolo Show.

0: sentila, Dua Lipa con Illusion. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show. Manca solo un momento che andremo non solo a riascoltare ma anche a rivedere, lì sarà l'apoteosi, ragazzi. E poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo e Achille Ferrari dall'altra parte del vetro, poi fino alle ore 9, come vi dicevo. Quindi mi raccomando, scaricate l'app, non perdetevi nulla di quello che succederà poi subito dopo. Andiamo in pubblicità e torniamo tra pochissimo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: La rumba, Karol G, Nicki Minaj, Contusa, e ci siamo ragazzi. Terzo momento in arrivo, mettetevi la camicia di forza perché questa è così, eh. Occhio, preparatevi, andiamo.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show,
3: su Studio Più.
4: Non mi ricordo cosa stavamo dicendo, di salzato.
5: No, ma è... A me non mi ricordo questa cosa qua del gabbiano.
4: Sì,
5: mi è fatto venire in mente che stamattina
4: hai trovato un altro uccello anche tu.
5: Ho trovato nel venire alba.
4: Alba e tramonto. No.
5: No, vedo l'alba.
4: Ah, vedi l'alba.
5: E dinanzi a me una marea di uccelli.
4: Ah.
5: Che si muovevano.
4: Tu pensavi la fine del mondo, no?
5: No, l'immigrazione. Migrazione. Non so, erano lì che giravano. Ma tanti, eh.
4: Tacci tu alla migrazione. Quindi?
5: No, ma tanti, no. Era per dire che...
4: Avevi lavato la macchina?
5: No. Però bello questa cosa qua, cioè, creavano un'atmosfera, hai capito?
4: Un'atmosfera, certo.
5: Un'atmosfera.
4: Un cielo diverso.
5: Un cielo diverso che ti porta al pensiero. E infatti, volevo dirti...
4: Certo che è normale, signore, è normale! Due denti in più, la testa schiacciata, le spalle piccole, pisello, però è normale, sei normale, che fai, dei gratti?
5: Si vede che dai
6: che ce la fai, Achille.
5: Ecco bambino, volevo chiederti una cosa,
4: allora, via. Oh ragazzi, voi lo sapete che la muraglia cinese dove finisce? Cioè, lo sapete? Sapete quanto è lunga la muraglia cinese?
0: Una roba di 7000 km, una roba del genere.
4: Quanto?
0: Una roba del genere.
4: Vabbè, non lo sapete, andiamo avanti.
5: Se non sbaglio, sui 1000 qualcosa.
4: No, perché siccome è tanta ignoranza, ogni tanto dobbiamo dare delle informazioni così, pom, delle botte, delle notizie che non c'entrano niente con quello che diciamo. Però, perlomeno, questo è un programma culturale. La muraglia cinese è lunga?
0: Lo chiedo.
4: Ma no, non devi chiedere, devi andare così per...
0: Quanto è lunga la muraglia cinese?
5: Per me 3200 km.
4: Ma che 3200 km?
0: Ma voi siete matti.
4: Ma
0: di
4: più.
0: E io... Molto di
4: molto
0: più.
4: Di più.
5: 22.500 km.
4: Ma basta, che facciamo il coso del gioco dei fagioli, dai.
0: Allora, 21.196,18 km.
4: E dove finisce?
0: Do mar.
4: Perché finisce in mare? Perché? Perché? Lo sai perché?
5: Perché una volta la Cina, cioè, nel senso, si è abbassata.
4: Si è abbassata la Cina.
5: Dove adesso finisce in mare, prima era un po' più alta.
4: C'è veramente tanta ignoranza qua, ragazzi.
0: Ma io l'ho buttata così. Non
4: si
0: lo
4: può
0: so.
4: Toccare veramente l'ignoranza.
0: Ma
4: allora, gli operai cinesi erano un po' rincoglioniti. Hanno costruito sta muraglia, andavano. Doveva fare il giro della Cina, no? Per proteggere dagli invasori. Però gli operai cinesi hanno preso quelli proprio un po' rincoglioni, un po' come voi, insomma, no? E lei dice: questi insomma non costruivano benissimo, così gli hanno chiesto: ma cosa state facendo? Come sta andando la giornata? E Lolo: male.
0: Mamma mia, ti prego.
4: È andata con... Vabbè, la cancello. Andiamo avanti. Potrei fare un'altra peggio, ma non me la sento. Comunque finisce in mare. Attenzione, c'ha la battuta, vai. Il ciccione c'ha la battuta.
0: Ma allora mica l'hanno fatta gli uomini. Cioè, tu hai detto gli
4: uomini. Non l'hanno fatta gli uomini.
0: Non l'hanno fatta gli
4: le
0: uomini.
4: Le donne l'hanno fatta.
0: Ma neanche le donne.
4: Non sarebbe finita male.
0: Aspetta la mia.
4: Sentiamo, vai.
0: Non l'hanno fatta gli uomini, né uomini né donne. La muraglia l'hanno fatta i muli. Il mulo.
4: Ma no, se può manco sentire sta battuta.
0: È venuta male.
4: No, ma ti ho dato un suggerimento, capito?
0: E non l'ho colto.
4: Non l'hanno fatta gli uomini, l'hanno fatta le donne, se no non finiva in male. Non finiva male. Vabbè, lascia stare, andiamo avanti, ragazzi. Purtroppo ho questi Don Dondolo e un fracasso qua.
5: Prima, ti volevo dire una cosa.
4: Sì, mi volevi dire una cosa.
5: Prima.
4: Sorprendici!
5: Si è parlato delle novità.
4: Allora, noi facciamo schifo, però è un programma che non esiste, perlomeno non esiste, capito? Non siamo uguali agli altri, capito? Siamo tre coglioni, ma scusate la parola, però che è la verità, un po' è la verità. Però noi non siamo, come si dice, stereotipati,
5: stampati,
4: bravo.
5: Ecco, non siamo stampatizzati, ma siamo
4: stampatizzati.
0: Era giusto prima, Achille, era giusto.
4: Ma va bene, stampatizzati, ci sta.
5: No, dai. Prima hai parlato di cose sorprendenti, cioè hai chiesto Ugo.
4: Aspetta un attimo, c'è un tuo fan. Pronto?
7: Achille?
5: Sì?
1: che non ti venga in mente da domani di venire in radio prima delle 9.
4: Vabbè, è un consiglio, però non sembrava più una minaccia che un consiglio.
5: No, allora hai chiesto a Ugo. Allora hai chiesto a Ugo prima delle novità, così fatti di destra sinistra.
4: Sì.
5: E in questo periodo c'è. Allora, sul tuo suggerimento, ho pensato, ho riflettuto, ho detto vorrei provare la novità del 2026-27. Cosa sarebbe?
4: Sì.
5: Quindi prendere un po' più in considerazione e creare uno spettacolino, uno spettacolo per i bambini. Tu più volte mi hai detto questa cosa qua, no? Di dedicarti ai bambini, così cosa? E quindi ho pensato a questa cosa. Vorrei creare, vabbè, al di là, due cose.
4: Sì.
5: Una potrebbe essere...
4: Allora, i due obiettivi della tua vita, quali sono? I tuoi sogni, due sogni c'hai. Cioè, aspetta un attimo, c'è un altro sogno. Dimmi.
2: Buongiorno, a tavolo.
4: Dimmi tutto, fratello, dimmi.
2: Ho un consiglio per il ciccione.
4: Per il ciccione? Non devi aver paura di dire ciccione, non è una parola brutta.
0: Non me la prendo, mica.
4: Ma poi non è una parola brutta. Se gli dici fai schifo, sei brutto, allora sì. Ma ciccione è bello, vai.
0: Dimmi.
2: Deve fare il tai chi dalla sedia.
4: Il tai chi dalla sedia? E che è il tai chi?
0: È un'arte marziale.
2: Tu a me su Facebook se ogni giorno sto tai chi dalla sedia. Sono una ventina di esercizi da seduto.
4: Da seduto?
2: E diventi un fuscello.
4: E diventi magro col tai chi da sedia.
0: E
4: dopo vado a cercarlo.
2: Perfetto.
4: Ciao, grazie per il consiglio.
0: Ciao, grazie.
4: Curati. Vado a cercarlo.
2: Perfetto.
4: Ciao, grazie per il consiglio.
0: Ciao, grazie.
4: Curati. Ma perché la sigo?

0: culo solo, quindi cioè, vabbè, niente, non
1: Andrea
2: tavolo,
0: tavolo,
1: su studio.
3: Ma dove vai?
0: Perché uno pensa sempre la mia vita è schifosa, pensa a questi due attaccati, sono attaccati, no? Sai quelli che nascono poverini attaccati, uno è gay e l'altro è etero, cioè non, però c'hanno un uno solo, non, dai.
4: Andrea Catavolo Show.

0: Anima Joy con Beautiful e ci siamo ragazzi, sentiamo cosa dice il tempo, e poi andiamo, il tempo, come sarà? Arriva il freschetto, così dicono, sentiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
3: su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo, agli amici di Radio Studio Più.
6: L'anticiclone subtropicale nelle prossime giornate continuerà a interessare le nostre regioni con tempo generalmente stabile. Per quanto riguarda mercoledì al nord Italia cielo sereno poco nuvoloso, temporali pomeridiani solo sulle Alpi di nord-est e sull'Appennino tosco-emiliano. Al centro Italia anche qui una giornata sostanzialmente stabile con massime tra i 30 e i 35 gradi. Al sud giornata soleggiata, durante il pomeriggio però assisteremo allo scoppio di temporali di calore sull'Appennino meridionale. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
7: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

0: Ma in che anno siamo? Perché non mi ricordo. Cioè, non. Che anno è?
1: Siamo nel 2026.
0: Ah, 2026. Oh.
2: Ma scusate, è un oleogramma.
0: Ma come mai sei già qua? Cioè, c'è qualcosa che non va, non capisco.
1: Non ho capito, non ho capito qual è il problema. Allora, se arrivo alle 8, perché arrivo alle 8?
3: E questa voce così di prima mattina, no però, devo ancora stendere i panni, dai.
1: Ma lei chi è, scusi? Ma lei è la vicina di casa?
0: È andata. Allora, buongiorno, bentrovati ragazzi. Però facciamo sentire la base, che è carina la base. Pam! Sta canzone. Questa è la base. Vabbè. Ma la sigla non è andata stamattina?
2: Certo che è andata, tu stavi pensando a qualcosa, non avevi le cuffie, Andrea.
0: Ma c'è l'eco nella tua stanza?
2: Perché?
0: No, stavi.
2: Non è più che stavo guardando.
0: Che fa? Guarda fuori dalla finestra. C'è l'eco. Ma l'eco non è una persona, l'eco è, non è un essere.
2: È un giornale, Andrea.
0: Ma qual è il giornale?
2: L'eco di Bergamo.
0: Andiamo avanti. Allora, buongiorno, ben trovati con calma oggi, perché ragazzi oggi veramente è tosta, veramente. Non so come mai, non so se anche voi, e non parlo di voi che non siete, diciamo, normali, però la gente normale che è a casa mi deve rispondere. Non so se anche voi in questo periodo avete tanto sonno, cioè fate fatica a svegliarmi. Io faccio fatica a svegliarmi la mattina, non so come mai. Cioè, di solito mi sveglio pimpante, faccio anche un po' di ginnastica. Invece stava 2-3 mattine che sono rimbambito, veramente. Cioè, proprio rimarrei a dormire. Cioè, come i bambini, no? Hai bisogno della mamma e dici vai a scuola, cammina. Cioè, è una cosa incredibile. Vabbè, niente.
1: Poi sei discorso.
0: No, non ho chiesto a te.
1: Ok,
0: è strano perché io sonno e vorrei rimanere a casa. Tu sei quale sette? Capito? Cioè, tutto strano. Cioè, non so, forse è la fine del mondo. Può darsi. Non lo so. Vabbè. Chi è che ha tagliato l'erba in giardino?
2: Non lo so, sarà.
0: No, perché non è tagliata bene, io lo dico. Cioè, da questa prospettiva non sembra ombre o luci. Vabbè, andiamo avanti. Allora, perché essere qui alle 7? A che ora ti. Ah, per essere qui alle 7, a che ora ti sei svegliata, Achille? Svegliata, capito? Achille.
2: Svegliata.
1: No, allora, mi sono.
0: Si è depilata, a che ora ti sei depilata?
1: No.
0: Ti sei depilata a che ora?
1: No, mi devo ancora depilare.
0: Ah, ok.
1: Mi devo ancora depilare.
0: Ah, ecco allora. Perché c'è la camicia chiusa, bro.
1: Allora, mi sono.
0: Uno ha scritto vecchiaia, cadavolo, sei vecchio. Il vecchio, cioè, si. Come si dice?
1: Si rinnova.
0: Che fai? Tossisci e parli.
1: Tu sei scappato.
0: Che sei? Uno dei Simpson? Tossisci o parli?
1: Un polverina.
0: Io mi sveglio bestemmiando. Vabbè, questa è un'altra cosa. Ma che è successo ad Achille? Tutto bene? Facciamocelo spiegare. Dai, disagiato, dimmi.
1: No, allora, ho detto che mi sono. Mi sono svegliato alle 5. Mi sono poi fisicamente alzato alle 5 e mezza. Alle 5 e mezza.
0: Aspetta un attimo, uno ha scritto: ti fa male il pancreas? Io che ho tutte le paure delle malattie. Ma in che senso? No, non mi fa male. Ma che mi devo preoccupare? Oh, cioè,
2: dai.
0: Buongiorno, denti incarniti. Denti, ma non erano le unghie incarnite?
1: Ma questo qua secondo me è tipo l'evoluzione, Andrea. Allora,
0: non è tanto che vi ascolto. E cosa sarà un netto la prima volta che vedo Achille? E non sarà un netto. Che vuol dire un netto?
2: Non lo so, però è la prima volta che viene Achille a quest'ora, credo, si è stupito.
0: Sì, alle 7 di mattina, che è successo? Antonio, che cazzo hai scritto, Antonio? Perché non è. Se puoi per favore riscriverlo, perché non è. Scusate per la parola. Achille si pettina con la. Achille si pettina con la macchinetta dello zucchero filato, ragazzi. Quindi, cioè, lui si appoggia la testa dentro con la bacinella, gira così e poi esce fuori ogni mattina in maniera diversa. Cioè.
1: No,
0: ma stai bene, stai bene. Stai
1: allora.
0: Bene. Ma non ti danno fastidio?
1: Che cosa?
0: I ragazzini intorno.
2: Ma cosa?
1: Ascoltami, i capelli. Io prendete, c'è l'effetto letto.
0: Andrea, ti serve una moglie che ti sveglia con quattro pappine. Può essere.
2: Ti sveglio io la mattina.
0: Non ho capito.
2: Sono io che ti sveglio la mattina.
0: Per un attimo stavo per avere un conato, perché ho immaginato te che dormi con me nel lettone, e che poi ti svegli prima, dai, svegliati. Io, e te vedo la prima mattina con tutte le caccole, tutto giallo così.
2: Ma quale giallo?
0: Il grasso che ormai ha preso anche la mia parte del letto. Andiamo avanti. Dai, Caritas, dimmi.
1: No, sai che ieri sono andato a prendere la mamma del mio amico.
0: Sì.
1: Perché sono dovuto andare a prenderla, perché lui...
0: Ma perché gesticoli sempre in continuazione? Cioè, come mai? Cioè, non ce la fai solo con la lingua, non solo con la parola.
1: Io nasco nel teatro.
0: Che è un giapponese che imita Dario Fo.
1: No, ho visto il Galluino.
0: Questo è il primo attacco di Parkinson. Dai, andiamo avanti, per favore.
1: Non hai mica visto la...
0: Comunque le mani sono belle, le tue mani. Cioè, c'ha le mani veramente da donna. Se non fosse per l'addominale qua sul palmo.
1: No, perché io mi taglio le unghie in nocco di Tronchesino.
0: Ci sono... Ma no, che c'entra? Le dita sono affusolate, sono da donna.
1: No, sono da pianista, fratello.
0: Ma quale pianista? Sono da donna.
1: Sto qua da musicista. Da musicista completo.
0: Una è avere le mani da donna. Se avessi avuto le mani da maschio, cioè, sarebbe stato tutto diverso, no? A me ogni tanto fa impressione quando io non lo tocco neanche per fare la pipì. Andiamo avanti.
1: Ieri ti stavo dicendo, vado a prendere la mamma del mio amico a casa sua, perché cioè il mio amico è partito in vacanza. Buono. Sua mamma abita in paese.
0: Sì.
1: E allora sono andato a prendere
0: siccome, sicuramente il racconto durerà un po' e non interessa a nessuno, c'è la pubblicità. Mandiamo la pubblicità, poi dopo, forse, ma anche no, finisci il racconto. Okay.
4: Andrea, da tavolo. Show su Studio Più.
0: Stupidi. Ah, questo è un altro pezzettino di sigla. Siamo noi, ragazzi, siamo gli stupidi. Stupidi. È troppo bello.
5: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. È arrivata BGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com. L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti, guest Elena Camo. I Remember Yesterday, il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. E dopo la pubblicità, eccoci pronti ad ascoltare una novità. With You, Do You Mean?

0: Allora, la canzone è molto bella, sarà che c'ho sonno, quindi faccio fatica a entrare. Però che bella faccia che c'hai, c'hai proprio una faccia da putto. Aspetta, mi stanno chiamando. Mi stanno chiamando. Dopo, adesso non ce la faccio a rispondere. Cioè, non c'ho la forza, capito? La forza. Mettete Zez. Adesso io. Per favore, voglio leggere. Che vuol dire voglio leggere?
1: Non lo so.
0: Ma perché scrivono queste cose che dobbiamo capire? Cioè, che stavi addormentando?
2: Sì. No, no.
0: Ti è andato qualcosa nell'occhio?
2: Sai quando ogni tanto.
0: No. Sì, ti va qualcosa. A te ti va sempre qualcosa nell'occhio.
2: No, non è che mi fa qualcosa nell'occhio. Si vede che ho delle secchezze. Non
0: hai
2: lo so.
0: Delle secchezze.
2: Poi mi sono, sì. Mi sono lavato la faccia. Sono inumidita, me la sono bagnata, mi sono asciugato bene anche la zona dell'occhio. Però sai come sembra, hai
0: ma che
2: la sensazione.
0: Ti sei lavato la faccia?
1: Scusate.
2: Sì.
0: La secchezza, il coso, inumidito. Ma uno se lava la faccia, basta. Che...
2: Sì, però...
0: Metti un po' di crema, metti un po' d'olio, qualcosa.
2: Allora, ma dentro l'occhio.
0: Dentro l'occhio. Sai... Metti la crema, mettila dentro.
2: Sai tipo la sensazione.
0: Mamma mia, ragazzi, quando... ma perché così rincoglionito?
1: Ciao,
0: ma
1: Zez.
0: Io non capisco veramente. Ma tu mi puoi chiamare anche Zez. No problema.
1: Ciao,
0: come stai tu, Ugo Billo?
1: Benissimo, Zez.
0: Aspetta,
1: grazie.
0: C'è questo che chiama. Aspetta un attimo. Ti chiamo dopo, Billo. Okay. Dimmi.
1: Io sto bene, Zez. Tu come stai?
0: Mamma mia, io quando ti vedo così tutto lucido, Billo, che non ha secchezze negli occhi. Bello. Achille, come stai tu?
2: Ma Zez, buongiorno. Da un po' che non ti parlo insieme e a posto.
0: Ma non è italiano?
1: Non credo.
0: Ah, italiano?
1: Credo.
0: Sì, italiano.
2: Ti ho detto che da un po' che non ti vedo e che...
0: Un po' che non ti parlo insieme.
2: E non... Ti ho detto che da un po' che non ti vedo. Che non ti vedo.
0: È andato.
1: No,
0: i personaggi con lui scappano perché non, hanno paura. Cioè non,
2: è un intercalare per dire.
0: Aspetta un attimo, c'è un tuo fan. Pronto?
3: Buongiorno, Catavolo.
0: Buongiorno.
3: Un po' di filosofia.
0: Sì,
3: sentiamo. Tutti gli uomini commettono errori. Sì. Ma un uomo saggio si arrende quando capisce di aver sbagliato.
0: Sì.
3: E ripara l'errore. L'unico crimine è l'orgoglio. Sofocle. Buongiorno Catavolo, buongiorno Ugo, buongiorno Achille.
0: Buongiorno.
1: Mi sono perso.
0: No, la frase è bella.
1: No, è bella.
0: Sofocle non è un lo so. Che lui ha pensato male. Cioè, mamma.
2: Sofocle è il famosissimo francese.
0: Sì, faceva
1: ma
0: anche
1: francese?
2: Movimento francese.
0: Faceva anche i tour, faceva. Andiamo avanti. Dai, i tour di Sofocle. Dai, andiamo avanti. Il Sofocle tour. Lo scienziato britannico che ha progettato l'etilometro è stato sorpreso a guidare in stato di ebbrezza. Cioè, te rendi conto? Te la ridico perché non l'hai capita.
2: No, l'ho capito.
0: L'hai capita?
2: L'inventore dell'etilometro.
0: Sì, lo scienziato è l'inventore. È lo scienziato. Cioè, sembra una cavolata, ma non è facile inventare l'etilometro,
2: No,
0: ma sai
2: certo.
0: Che cos'è l'etilometro? Sai cos'è?
2: È lo strumento attraverso il quale si può misurare l'eventuale stato di ebbrezza, o meglio,
0: cioè basta, ma hai parlato pure bene, Cioè, ti svegli prima, parli meglio, c'è qualcosa che non va.
1: Andrea, non è lui, togliti la faccia, magari
0: no,
1: non ma c'è,
0: infatti, non la so. È come i film di Tom Cruise. Come si chiama? No, Face to Face.
1: Ma chi?
0: Ma come si chiamava?
2: Damasco.
0: John Travolta.
1: Ma quale?
0: John Travolta e coso lì, come si chiamava?
1: Face off.
0: La faccia fuori. Vabbè, andiamo avanti.
2: Mamma. Stavi dicendo della notizia,
0: sì,
2: dell'etilometro, lo scienziato
0: che ha inventato l'etilometro è stato beccato in stato d'ebbrezza. L'hanno fermato e ha detto soffi qui. E quando ha soffiato nell'etilometro, l'etilometro gli ha detto: papà, sei tu. Scusa. Vabbè, la battuta di Riccardo, lo salutiamo.
1: Ma chi è?
0: Simoncini, grazie.
1: Ma chi è?
0: Grazie.
4: Su studio
0: è bella. Papà, sei tu. Perché l'ha inventato lui, capito?
2: Certo.
0: Lascia stare.
2: Ho capito.
0: Lascia stare. Allora, si fermi. Patente e brevetto, grazie.
1: Mamma mia.
0: È vero, lascia stare. Che sei Francesco Catà, è un parente.

0: posso dire una cosa, scusate? Cioè, aspettate che io entri a parlare, no? Cioè, è un po' inquietante sta cosa.
1: No, io aspetto, se
0: cioè,
1: magari
0: potresti tu... entrare anche te una volta di una cosa,
1: no,
0: capito?
1: No, ho capito, aspetto, cioè se proprio arriva il tempo limite che tu non vedi magari perché stai leggendo dei messaggi, allora io sono sempre entrato.
0: Sì. No, ma però potresti entrare anche te una volta e di una cosa, capito? Cioè...
1: Ah, dire una cosa.
0: No, prima io vi ho guardato e voi mi stavate guardando tutti e due della sera. Adesso entra e dice una cavolata, capito?
1: No, è come quando sei a scuola, no? Che aspetti che il professore inizi a spiegare.
0: Ma io non sono il professore, cioè, non, non ci sono professori qua. Cioè, anche tu una volta potresti sorprendermi e parlare, non dire mancano, oh, è finita la canzone, no, qualcosa, capito? Che ti è capitato nella vita, che hai guardato, che ti è successa ieri, qualcosa di strano.
1: Ieri, non che me lo chiedi, Andrea, la mia vita è quella,
0: cioè, è quella,
1: se,
0: ma...
1: se un gioco allora no scusate
2: basta che l'evoluzione l'altro ieri che ha fatto due
0: cioè,
2: persone
0: la sua vita potrebbe durare anche due giorni cioè...
1: allora scusate che cazzo, scusami cosa
0: no, non dire parolacce
1: non ho detto scusate voglio vedere la tua vita qual è.
0: Vabbè, ma la lui, vita. Lui dice un sacco di cose che non c'entrano niente però
1: ho capito quindi
0: gli succedono un sacco di cose
1: meglio bambundare quanto è difficile in taceres dicevano
0: non ho capito ti sei mangiato il posa cenere
1: no, no, capito. Latino,
0: è che ci sento anche male stamattina.
1: È latino.
0: Ah, è latino.
1: Non è vero, però.
0: Che hai detto?
1: No, per dire, cioè, lui è che fa rappresenta, quindi gira, lavora di pomeriggio, fa, quindi è la giornata.
0: Ah, perché tu dormi giustamente.
1: Io dormo il pomeriggio.
0: Infatti.
1: Io dormo il pomeriggio.
0: Ma quando sei sveglio? Fammi capire.
1: Adesso.
0: Ah, adesso sei sveglio.
1: Adesso sono sveglio fino a una certa ora, poi dalle 2 alle 5 non ci sono e poi riprendo vita dalle 5 in poi, hai capito?
0: Ok, va bene, ma vabbè, niente, non, non capisco, però vabbè,
1: non capisci
0: mi cosa. Adatto, mi adatto. No, non capisco, cioè, io ho detto un'altra cosa, cioè, è vero, ma non è che io faccio mille cose, però nel cervello di uno dovrebbero starci delle cose, no? Dei concetti, delle frasi, delle opinioni, capito? Invece il tuo è vuoto completamente.
1: Ho capito, ma un'opinione rispetto a cosa? Se tu mi chiedi...
0: Ma qualsiasi... anch'io non ho... Ah,
1: no,
0: vabbè,
1: no,
0: andiamo
1: non
0: avanti.
1: Non so se mi sono spiegato.
0: Tu ti giri, vedi l'erba, ti viene in mente qualcosa o no?
1: Sì, l'erba, sì, è bella.
2: Per esempio, io ho visto. Allora, esempio.
1: Ora fa il film.
0: Sta cercando di spiegarti per elasticizzare il tuo cervello. Il tuo cervello si è atrofizzato, capito? Cerchiamo di allungarlo un attimo, di smollarlo. Vai, vai. Spiega.
2: Tipo, allora, è andata la canzone di Jennifer Lopez. Sì. Sai guardare il video.
0: La cosa brutta del nostro programma, sai qual è? Tutto. Però c'è una cosa bella. C'è una cosa bella che ogni mattina è diversa. Cioè, non. L'unica cosa bella. Non, beh, andiamo avanti. Andiamo
2: no, nel vedere, per esempio, il video. Il video della canzone di Jennifer Lopez.
0: Sì.
2: Mi è venuto in mente che cosa? A Santo Domingo, lo spettacolo, quindi dei momenti di Santo Domingo. Perché a Santo Domingo c'era lo spettacolo, veniva fatto lo spettacolo, il musical. Io lo guardavo
0: nel villaggio.
2: Nel villaggio, nel villaggio. Perché io questo qua lo guardavo.
0: Sì.
2: Perché c'erano i ballerini.
0: Lui era l'unico animatore che guardava gli spettacoli. No, lui guardava tutti.
2: Aspetta, no, aspetta, perché?
0: Perché era un musical.
2: Era un musical. Quindi io facevo l'apertura. Io tutte le sere facevo l'apertura. Che io sono arrivato.
0: Ah, piripicchio, piripacchio. No, l'onda che va, l'onda che viene.
2: No.
0: Solite robe,
2: no, no, no, no, no, no, no, quelle cose lì.
1: In spagnolo, in spagnolo parlavi?
2: Sì. In spagnolo? Misto.
0: Ondas che va e ondas che viene.
2: No, no, no, no, no, no, no.
0: Vabbè, andiamo avanti. Quindi...
2: Allora, facevo il pre-show.
0: Il pre-show.
2: Io facevo il pre-show.
0: Sì.
2: Ok. Dopo se c'era la serata di cabaret, ok, sì, allora...
0: Tu partecipavi?
2: E certo.
0: Ah.
2: Altrimenti...
0: E certo, vedi, grandissimo cabaretista.
2: No, no, non sto dicendo questo, però attenzione, mi ricordo che mi di... No, diciamo che sono riuscito a strappare dei sorrisi.
0: Ah, vabbè, ok, è già qualcosa. Non ho molto il racconto perché mi sto annoiando.
2: Vabbè, detto questo, mi ha fatto venire in mente che cosa? Santo Domingo, perché era stato creato uno spettacolo, il musical,
0: sì,
2: su Jennifer
0: Stringy,
2: Lopez.
0: Stringy,
2: Jennifer
0: Stringy.
2: Lopez. E quindi mi è venuto Santo Domingo,
0: sì,
2: dei momenti,
0: sì,
2: piacevoli, che ho passato a Santo Domingo.
0: Ah, ok. Ah.
2: Per esempio.
0: Ah, ma devi parlare con lui, non con me.
2: Per esempio, capito?
1: Ho capito.
0: Hai capito?
1: Ho capito i tuoi ricordi. Certo.
0: No, i ricordi di tutti. Cioè, qualsiasi oggetto, cosa che si muove intorno a te, dovrebbe farti ricordare qualcosa. capito?
1: Sì, io ogni cosa che vedo, ogni cosa che
0: non ti ricorda niente.
1: No, no, mi ricorda che soldi che sono usciti, per esempio, no?
0: Tutto in negativo tu, quindi.
1: No, no, soldi che sono usciti e io penso poi a come arrivare, a come gestire il tutto, hai capito? Io mi faccio ste paranoie qui.
0: Ah, quindi sei malato proprio.
1: Hai capito? Quindi ogni mese io dico questo lo posso fare, questo non lo posso
0: fare. Che ci entra adesso? Un'altra cosa stiamo a dire.
1: No, per dire che tu
0: ma
1: non
0: per
1: pensi
0: dire, ogni volta dice per dire. Ma che è sto per dire?
1: Per dire, per
0: ma
1: come?
0: No, ancora che sto per dire. Io se tu te giri e vedi il bosco qua sulla tua sinistra, c'è il bosco, no? C'è il bosco, c'è un bosco, il verde così, sì. I coniglietti ti ricorderanno qualche cosa?
1: Sì, il barbecue, i coniglietti.
0: Mamma, che bestia.
2: A me è un animale. Per esempio, quella volta.
0: Ma non te!
2: È per dire
1: ma, no, ma scusa, ma quello si qua tutte le volte che va nei boschi, perché che cazzo voglio fare nei boschi?
0: Allora, innanzitutto stai diventando scurrile.
1: Ma non ho detto niente.
0: No,
1: non...
0: che cazzo vai a fare nei boschi?
1: Ma non ho detto.
0: Cosa vai a fare, si può
1: cosa
0: dire?
1: Cosa vai a fare?
0: Sei ignorante, sei anche ignorante.
1: Cosa vai a fare nei boschi? Io non ci vado nei boschi, tranne se devo andare a funghi. Cioè, perché devo andare nei boschi?
0: Ma che c'entra? Lui ha detto per esempio il suo ricordo è quando va nei boschi. Tu
1: perché?
0: Avrai altri ricordi. No, niente, zero.
1: Adesso così su due piedi non mi viene.
0: Su due piedi. Ah, li chiami piedi quelli. quelli sono due cose, due palafitte sono.
1: Ma quali palafitte?
0: Come si chiama? Due fondamenta. Due fondamenta di cemento armato per sostenere quel corpo. Ci vogliono. Cioè, un ingegnere gli ha fatto i piedi. Cioè, non...
2: Tipo ieri, quando sono andato a prendere la mamma del mio amico
1: nel bosco,
2: ho sbagliato a suonare il campanello.
0: Chi?
2: Io. Perché lei.
0: Tu sei andato a prendere la mamma del tuo amico.
2: Sì.
0: E vai allora... con le mamme dei tuoi amici.
2: No,
0: ci provi con le mamme
2: no!
0: dei tuoi amici.
2: Sono dovuto andare a prenderla perché lui è partito in
0: quanti
2: vacanza.
0: Anni 70.
2: Non so, più o meno sì. Perché lui è partito in vacanza.
0: Chi?
2: Il mio amico.
0: Sì.
2: E mi fa: fammi un favore, vai a prendere mia mamma, casa
0: e dagli,
2: sua.
0: E dagli un
2: no,
0: passaggio.
2: Che la devi
0: passaggio, animale.
2: Un passaggio. La devi portare a casa mia perché intanto che io sono via.
0: Pulisce.
2: Bravo.
0: Il compito stare... delle mamme mi sembra giusto.
2: E allora sono a casa sua, il mio amico si chiama Bergamini di cognome.
0: Sì.
2: Ovviamente in teoria la mamma non si dovrebbe chiamare Bergamini.
1: E non si chiama Bergamini,
2: ecco.
1: Infatti.
2: Anche se in teoria sai che alcune donne...
0: Ma andiamo avanti!
2: Detto questo, arrivo lì nella
0: hai
2: palatina.
0: Sbagliato a citofonare.
2: Ho sbagliato perché io ho detto
0: il
2: Bergamini...
0: Il sotto Bergamini, il padre.
2: Un altro
0: abita
2: Bergamini.
0: In un altro appartamento.
2: E mi risponde un maschio.
0: Un maschio.
2: Poi faccio, ah scusami... Ho sbagliato, ho sbagliato citofono.
0: Invece era l'amante che era lì.
2: Non lo so, era un altro.
0: È un altro, cazzo vuoi bello.
2: E mi ha detto, ma tu sei Achille. Mi fa, ma tu sei Achille.
0: Ma perché ti ha riconosciuto quello?
2: Eh sì.
0: Ah, vabbè, dalla voce. Sei riconoscibile perlomeno. Il nostro programma fa schifo, le nostre voci sono riconoscibili. Soprattutto la sua.
2: Mi ha detto, ma sei Achille? Sei quello di Studi Più?
0: Sì.
2: Ecco,
0: al citofono ti ha riconosciuto.
2: Sì.
0: Pensa.
2: E io ho detto, guarda, scusami, ho sbagliato a citofonare.
0: Non bastava un sì, no?
2: Beh, sì, però io ho detto la...
0: Ho sbagliato a citofonare. E lui ti ha invitato su. Vieni, sali. No, ti faccio mettere i cavalli, vieni.
2: No, però, magari la prossima volta, anzi, se la faccio, ritorno, visto che mi ha riconosciuto... Così che lo potrò andare a invitare.
0: Senti, io devo andare in pubblicità, lascia stare. No, mi sta venendo il conato, veramente.
1: Il conato.
0: Quando parlate mi vengono i conati stamattina, non so come mai.
3: Su Studio Più. Spot. Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Fisher, featuring Florence Harmon. What?

0: dice si muore?
1: Si muove.
0: Ah, si muove. Pensavo si muore, si muore. Allora, Jovanotti, devo dire, ragazzi, che c'ha un'energia pazzesca, cioè, perché non so se sai che sta facendo il tour, va in bicicletta, si fa 150 km la mattina, così, e poi dopo fa il concertone, cioè, salta, balla. Ma come fa? Cioè, non, c'ha anche una certa, voglio dire. Vabbè, sarà allenato, non so. Non...
2: Sì.
0: Vabbè, vabbè, vabbè. Andiamo avanti, ragazzi. Qualcuno... Allora, in tanti hanno alzato la mano. La canzone è bella, non è brutta. Cioè, non stai facendo delle cose che ti vedo.
2: No, ti vedo distratto. Mi sono alzato gli occhiali un attimo.
0: Che stavi facendo prima?
2: Mi sono alzato gli occhiali un attimo.
0: Scusa, non ti innervosire, non c'è bisogno. Non c'è bisogno.
2: Se si suda, cadono.
0: Ah, assomiglia a un grandissimo attaccante cecoslovacco. No, è vero, c'è un. Sembra. C'è un. Mi hanno mandato la foto. A proposito dei centravanti, mi hanno mandato la foto di un. Del nuovo attaccante del Glasgow Rangers. Il Glasgow Rangers penso che siano irlandesi.
1: Scozzesi.
0: Ma che ne sai?
1: Sì, Glasgow Rangers.
0: Ah.
1: È la squadra.
0: Giocano col kilt, quindi.
1: No. In teoria, in Scozia le squadre più titolate, quelle più forti, sono il Celtic e il Glasgow.
0: Il Glasgow
1: è dove ha militato Rino Gattuso.
0: Ah, vedi?
1: Quindi Gattuso,
0: Gattuso.
1: Un altro italiano, Gattuso ha seguito le orme di un altro di un altro italiano che Amoruso.
2: Hai sbagliato, Gattuso non ha seguito le orme, andava passo passo, gattonando.
0: No, passo passo, cioè, gattonando.
2: Non ti veniva. Come cammina di gatti.
0: C'ha il cervello rallentato, poveraccio, insomma, a me fa anche tenerezza. Comunque sei stato bravo,
2: Cosa?
0: Allora, no, è bella battuta.
2: Miagolando.
0: No, gattonando.
2: Va bene, gattonando.
0: rifalla.
2: Ma quale cosa? No, Gattuso è arrivato gattonando, è arrivato al Glasgow.
0: Ok, vabbè, aspetta un attimo, c'è un vostro fan. Pronto?
3: Pronto, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
3: Sono tornato ieri dalla Tunisia e sentirvi già stamattina mi mancavate il vostro TSO, trattamento sanitario obbligatorio.
0: Grazie. Con chi sei andato in Tunisia? Con tua moglie?
3: Sì, con mia moglie.
0: Ecco perché ti mancavamo. Senti, com'è andata? Bene? Com'è andata?
3: Bene, a parte che siamo stati sfortunati perché questa settimana c'era un'umidità assurda, cosa che di solito te secco giù là.
0: Lo so. Ma la moglie com'è reagito a questa cosa? Cioè, come...
3: No, non lo so, perché siamo tornati che lei adesso ha quattro zampe, una gobba sopra.
0: Ah, ok. Tutti strani i nostri ascoltatori. Ciao, saluta la cammella, un abbraccio. Ciao. Allora, che stavamo dicendo? Non mi ricordo più.
1: Ci stava parlando del Glasgow.
0: Rifacciamo la battuta. Chuck, seconda, vai.
1: Ah, ok.
0: Glasgow, vai.
1: Glasgow Ranger,
0: sì.
1: Grandissima squadra militante nella Premier.
0: Militante.
1: Che milita,
0: sì,
1: che
0: vabbè.
1: È praticamente della massima serie scozzese.
0: Scozzese, sì.
1: Insieme al Celtic.
0: Sto per picchiarti.
1: Nel Glasgow hanno giocato diversi giocatori tra gli italiani.
0: Diversi? Uno? Cioè,
1: no.
0: Forse prima, due? Cioè, non...
1: Mi ricordo, Amoroso.
0: Vabbè, dai, ma tu devi fare la battuta su
1: Gattuso.
0: È il più
1: famoso.
0: Non riesci a farla.
1: Tra cui lì dove iniziò la carriera... Rino Gattuso.
2: Gattuso, infatti, Gattuso, gattonando, è arrivato al Glasgow.
0: Vabbè, ok, era venuta meglio prima. Cioè,
2: quando tu le fai così,
0: sì.
2: al momento, sono più belle.
0: Sono più belle.
2: Che
0: cioè
2: poi le sbaglio, non le sbagli.
0: Sì, infatti, hai ragione. Vabbè, comunque, il Glasgow Rangers, si vede che ha finito i soldi, ha comprato un attaccante che si chiama Lawrence Shacklell. Vabbè, insomma, un Lawrence, è inglese. Che praticamente c'ha la pancia, guarda la foto, c'ha il pancione, cioè è un centroavanzi, questo è un centroavanzi, è un centrotavola, cioè non è la roba, vabbè, comunque, l'avrà pagato non a peso d'oro, chiaramente, l'avrà pagato poco, cioè, vabbè, comunque ci stanno scrivendo Step on Food, allora per chi non mastica il calcio, Step and Food, lo Step come si chiama? Step and go. Quando tu pesti il piede a uno, come si chiama?
1: Step food.
0: Step food.
1: Step foot. Foot piede.
0: Foot.
1: avete Bigfoot, Bigfoot.
2: Ma perché?
1: Ecco, Bigfoot.
0: Allora, Aldo Perma ci ha scritto la battuta. Ci ha scritto la battuta. Aldo Perma. Allora, ci ha scritto la battuta Step in Food, perché il food è magna, capito?
1: Ah sì.
0: Food è anche piede.
2: Foot e piede, ha giocato foot. Sul
0: food. Un foot food. Vabbè, ragazzi, fottiamocene, va. Tanto non ne usciamo,
4: Andrea.
0: Un macello. Stamattina non vanno, ragazzi. Più. Stamattina le battute non escono. Comunque salutiamo Aldo Perna.
2: Chi è?
0: Grande. Il capo cannoliere. Non è ma. Capo cannoniere. Capito? Perché magna i cannoli. Dimmi, ha alzato la mano, c'è un'altra battuta.
2: La squadra è Glasgow Ranger. I bubu. Io sono l'allenatore, Yogi.
0: Rangers, i Rangers.
1: Ah già, ok.
0: I bubu e Yogi, capito?
5: È arrivato un Ranger.

0: Allora Andrea, visto che dici che non ho niente da dire,
1: attenzione ragazzi, si è svegliato.
0: Non ho niente da dire, vorrei...
1: Ah bello!
0: Allora, vorrei dirvi...
2: Mamma ragazzi,
0: padre,
2: ma tutti insieme urliamo al piccolo Ugo.
0: Piccolo.
2: Ma vai Mona!
1: Eia! Ha qualcosa da dire il mio compare?
0: Grande Capino.
1: Sentiamo.
0: Allora, siamo tutti in una puntata di mistero stamattina, voi non lo sapete, ma stanno girando un mistero stamattina qui, ve lo ricordate? Il programma sulle cose paranormali, sulle cose che... In questo momento siamo avvolti da mistero, perché c'è una macchina abbandonata davanti all'ingresso della radio, davanti al cancellone, con le luci accese,
3: sì,
0: e mi sa mezzo sportello aperto. All'interno non c'è nessuno.
3: No, ma veramente?
0: Mistero.
3: No, ma veramente o... Oh, ma no, la macchina è accesa?
0: No, accesa no, però c'è i fari accesi,
3: eh.
0: E mezzo sportello aperto. All'interno non c'è nessuno. Chi potrebbe essere? Potrebbe il nano.
3: Il nano?
0: Stavo andando bene.
3: Stavi andando bene.
0: Perché no? Chi potrebbe essere?
3: Ma perché vai troppo veloce, vai più piano.
0: Chi potrebbe
3: Lui
0: essere?
3: Va pianissimo, va.
0: Devo fare come Ian Sante, no? Che è la voce narrante di mistero.
3: Sì, sì.
0: Chi ci potrebbe essere?
3: Ragazzi, io non lo pago, cioè non neanche Tozzo lo paga, cioè, è qua perché insomma facciamo un po' di... abbiamo preso così un po' svendita. Vai.
0: Domanda al pubblico.
3: Sì.
0: Guardate la macchina, è una gran punto davanti a questo cancello in via locale Monte, perché non ce la faccio.
3: Perché vai troppo veloce.
0: Stavo andando piano.
3: Fallo fare a lui, vai.
4: Guardate la macchina, è una Volkswagen Passat Station Wagon, color marroncino castagno.
0: Veramente grigia.
3: Marroncino castagno.
0: Veramente è una gran punto ed è grigia.
4: Gran punto.
3: Ma poi castagno.
0: Scusa,
3: che colore è il castagno?
4: Il castagno è il marito della castagna.
3: La
4: castagna.
0: C'hai i capelli, no. Andrea.
3: Dai, andiamo avanti, Ragazzi, chiamiamo qualcuno, i vigili, qualcuno.
0: No, stavo dicendo, all'interno ci potrebbe all'interno
3: lascia Ugo, non ti viene.
0: Voglio
3: non
0: dire, ti, il nano viene. Unito d'ascia, che mi
3: no, ma non ti viene, non no, ti viene. È inutile, non è...
0: Oh, l'uatro la macchina.
3: Chiama i vigili, fa qualcosa.
0: Vediamo fino alla fine.
3: Uno ha scritto posso. Andrea pietà, lo so. Hai ragione. Fate pietà. Vabbè, facciamo pietà.
4: Però per dire anche
3: sì, sì. Non ti distrarre. Si è distratto perché una ragazza ci ha mandato una foto in décolleté e basta, e lui si è distratto. Non la guardare. Guarda me.
0: Sì, è peggio.
4: Vedendo il décolleté, ecco, mi è venuto in mente che cosa? Mi è venuto in mente delle forme tonde, un po' come le palle.
3: Sì.
4: Come le palle.
3: Tolgo la foto, dai.
4: No! Come le palle di Catavolo, che è il titolo del nuovo spettacolo. Cioè, che cosa sì. Voglio dire? Voglio dire che a ottobre, già lo stiamo ricordando, perché a ottobre si riparte la tournée teatrale, ripartirà a ottobre,
3: sì,
4: con le varie date.
3: Sì.
4: Tre date saranno a ottobre,
3: okay.
4: Due saranno gli spettacoli che andranno a colorare il mese di ottobre. Uno sarà Le palle di Catavolo,
3: sì,
4: e l'altro sarà La commedia di Elvira. Dove?
3: Sì.
4: Dove arriveranno questi spettacoli? Sabato 10 ottobre.
3: Sembra che sta parlando di altra gente, cioè sì, non di noi.
0: Non di
3: sta parlando di altre persone.
0: Sono bravissimi, dillo.
3: Allora, il 10 ottobre saremo a teatro dove?
4: 10 ottobre saremo al teatro di Guidizzolo,
3: sì,
4: provincia di Mantova.
3: Sì, lo spettacolo a che ora inizia?
4: Alle 21.
3: Perfetto.
4: Alle 21, mentre il venerdì 16
3: Come si
4: ottobre,
3: chiama lo spettacolo?
4: Le palle di Catavolo.
3: Le palle di Catavolo.
4: Okay. Faranno tappa sabato 10 ottobre,
3: sì,
4: teatro di Guidizzolo,
3: Mantova,
4: provincia di Mantova, mentre venerdì 16 ottobre saremo a Rovereto, provincia di Trento.
3: Mi scusi, presentatore, ma la voce è sua proprio o ha qualcosa dentro, cioè, nella gola, magari ha messo un filtro del caffè?
4: No, è sua. È la mia, è solo che ieri non ho bevuto il mio consueto caffè nella moca.
3: Ah, ok, non è ubriaco, perfetto.
4: Ecco. Poi invece,
3: sì,
4: il sabato 24 ottobre,
3: sì,
4: andremo a Rimini,
3: sì,
4: con la commedia di Elvira.
3: La commedia di Elvira.
4: Ok.
3: Perfetto, grazie delle spiegazioni.
4: Ci mancherebbe.
3: Okay.
4: Per poter avere le informazioni,
3: sì,
4: per questi tre spettacoli, dove faremo la prevendita in modo tale che voi potrete arrivare in teatro più comodi e far sì che il flusso sia agevolato.
3: Dai il nome, dai il nome.
4: Per andare a posizionarsi e a godere lo spettacolo.
3: Non vengo.
4: Per avere informazioni e per per avere info e parlare un po' con Ugo, dovete contattarlo al suo numero.
3: Al numero, vai.
0: Allora, 389
3: Ocul
5: Ocul Omar.
3: Solo tu ci puoi salvare.
0: Ma è lui.
5: Non sono il vero Crizio.
3: E chi sei?
0: Ma non è lui.
5: Sono il falso Crizio.
3: Ma chi è? Il falso Crizio.
5: Ma chi è? Sì, però ho bisogno di una cosa.
3: Sì, sentiamo.
5: Puoi passarmi Achille?
3: Se ti sente.
4: Oh, ciao, fratello, dimmi.
5: Parla Achille, parla, perché dai, dai.
3: No, no, no, no, no, no, no. Siete cattivi, siete, siete cattivi.
4: Ma vabbè, l'ho liberato. L'ho liberato.
3: L'hai liberato?
0: Liberiamo il numero a questo
3: Liberiamo
0: punto.
3: Il numero. Se volete info sui nostri spettacoli a teatro, che poi finiscono, lo diciamo subito, perché insomma la gente poi si aspetta qualcosa di diverso. E... dimmi, dimmi.
0: 389 83 34 825. Ve lo ripeto, 389 83 34 825. Ogni giorno sui nostri social trovate sia il post che la storia.
3: E beh, bravo, dai, quando fa così c'è niente da dire. Cioè.

0: Andrea, ho una brutta notizia, eh?
1: Aia, che
0: ho
1: è
0: una bruttissima notizia. Mi ha scritto adesso Massimo Dagliesi, ha detto che viene di nuovo.
1: Porca miseria, veramente. Ma viene col tapirulano.

0: Allora, posso fare un annuncio? Per favore, non mandate foto ad Achille. Cioè, scrivo, questa è per Achille. Guarda com'è fatta. Cioè, non, cioè, per favore. E poi ci sta anche male, ci sta. Cioè, non.
1: Vuole un istante.
0: Dai, lo fareste a un prete? No, e allora, cioè, perché farla ad Achille? Cioè, questo è meglio di un prete. Cioè, i gradi più. Cioè, più gradi. Il prete non resiste a 8-9 anni. Cioè, non. Cioè, è scritto proprio anche sulla Bibbia.
2: Ma no,

0: Allora, basta alzare la mano, la togliamo, cioè, ragazzi, qua non è che è una radio democratica, cioè, aspetta, aspetta, c'è un nostro fan, pronto?
1: Pronto?
0: Sì, come stai? Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Ascolta, Achille.
0: Oh.
1: Ripeti, c'è una poesia per te, ripetilo sì. Insieme a me, dai.
0: Vai.
1: Dai, sul tagliere l'aglio taglia.
2: Sul tagliere, no, la poesia. Sul tagliere l'aglio taglia.
0: Sì.
1: Non tagliare la tovaglia.
2: Non tagliare la tovaglia.
1: La tovaglia non è aglio.
2: La tovaglia non è aglio.
1: Se la tagli fai uno sbaglio.
2: E se la tagli fai uno sbaglio.
1: Bravo, adesso prova a ridirla bene con la GL, dai.
0: No, no. Voi siete cattivi, siete cattivi. Ripeti la poesia.
2: Se la taglia non la tovaglia.
0: Ma la taglio,
2: che la taglio.
0: Per favore. E non me la ricordo. Uno ha scritto cadavolo, puoi fare uno scherzo a Sara. Ma chi è Sara? Ma chi è Sara? Cioè non
2: c'è la canzone Sara.
3: Svegliati e primavera.
0: Voi non vi siete svegliati, eh? Lo sapete che non vi siete svegliati, sì. Allora c'è uno che ha fatto la torta alla moglie, solo che si è dimenticato di fargli gli auguri. Cioè nel senso, sulla torta di solito si scrive buon compleanno, tanti auguri e poi il nome. Lui ha messo solo il nome, buon Claudia, Claudia due volte. Non lo so, sarà un'eco torta, non Claudia due volte, Claudia, Claudia, Claudia. Cioè manca buon compleanno, capito? Ah, tanti auguri, che ne so, forse costava troppo la scritta tanti auguri, che faccio, metta solo Claudia, due volte, dai, così le solite lettere, insomma, non fa fatica. Vabbè, andiamo avanti. Non mi guardare e mi guarda,
2: ma scusami,
0: ma non mi devi osservare un punto della faccia, ma devi guardare negli occhi, mi devi guardare,
2: dipende, a volte adesso per esempio c'è la sopracciglia,
0: ma mi devi guardare negli occhi, sono quelle frasi che vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Non no, basta, papà. Ma tu sei veramente una brutta persona.
3: Io?
0: E chi io?
3: E mistichi?
0: Io ti istigo. Lascia stare, tu non ci pensare.
2: Comunque te l'ho detto.
0: Allora,
2: che...
0: mi hanno mandato la foto. Dimmi, che vuoi dire? Dimmi. No, veloce, però, veloce.
2: No.
0: Sto per picchiarti.
2: No, ieri sera ero nel letto e stavo pensando...
0: a quanto sei sfigato?
2: No. No, allora sai che ieri abbiamo detto che sto creando lo spettacolo per i bambini.
0: Per i bambini,
2: ecco.
0: Sì.
2: Allora ieri sera poi ero nel letto e stavo prendendo altri appunti. Stavo prendendo altri appunti.
0: Prendevi appunti?
3: Con quale mano?
0: Basta, animale.
2: No, ero lì e allora stavo pensando, no?
0: Sì.
2: Praticamente, cioè...
0: La storia
2: dove io vedo che
0: sì.
2: Io fondamentalmente, no?
0: Chi sei tu?
2: Io sono un po', cioè, quello sì. Che sono, quello che mi sento, che ogni tanto dico che sono un po' un Peter Pan, no?
0: No, io pensavo con la C, pensavo iniziasse con la C.
2: No, però pensavo
0: Peter Collions.
2: Lo spettacolo, no?
0: Andiamo avanti.
2: Messaggio che sì. tutto può essere possibile nella
0: tutto
2: vita.
0: Tutto può essere possibile.
2: Io
0: bravo.
2: Mi sento un po' un Peter Pan.
0: Quello è okay. Giusto, quello che ha detto è giustissimo. Tutto può essere possibile. Cioè, noi tre in radio a fare un programma vuol dire che tutto è possibile, ragazzi. Certo. Un balbuziente, un ciccione o un pazzo. Cioè, non è impossibile, ragazzi. E invece è successo. Dimmi, Livio,
2: dove
0: dimmi.
2: I bambini, no? I bambini sono l'energia.
0: Ciao Andrea, mia figlia Gaia sta aspettando l'invito di Achille per poterlo picchiare. Potresti fare questo, fai lo spettacolo dei bambini che ti possono picchiare. Gli dai delle clavette di plastica, di gomma, così qua e là. Tu ti metti con tutto di gomma piuma, vai. E ti fai gonfiare come una zampogna.
2: No, ma certo, perché comunque ci sono due supereroi, c'è l'uomo roccia o c'è l'altro che vuol fare l'incredibile Hulk.
0: L'incredibile
2: Hulk. Capito?
0: Ah, ok.
2: Cioè, potrebbe...
0: Ma io non ho ancora capito perché palazzo spettacolo, cioè, sinceramente.
2: Lo spettacolo dove io ho pensato.
0: Non lo sai ancora, non lo sai.
2: Non lo so esattamente, però io immagino.
3: Io a chi ne farei incontrare Peter Pan con tutte queste persone?
0: Sì, cioè, non gli dare altre idee. Super... Già incasinato.
3: No, è carina,
0: ma lascia stare.
3: Si intrecciano le storie di tutti loro.
0: Tutti...
3: Con Peter Pan che gira magari nei vari metaversi. E vabbè, te lo spiega Achille cosa sono i metaversi, perché tu non guardi.
0: Vengo lette meno, lo sai. Sai.
2: No, dove praticamente i bambini.
0: Voi siete inspiegabili. Voi siete esattamente come Mara Venier e Jerry Calà. Cioè, c'è il mistero degli anni 80, che Mara Venere era una gnocca pazzesca e stava con Jerica là. Quei misteri lì, che tu, inspiegabili. Negli anni 80 ce lo siamo chiesti, ce lo siamo chiesti tutti, cioè, ma come fa Jerica là, cioè, ripetere, cioè, simpatico. Però Mara Venere era una gnocca pazzesca. E anche l'altro, Johnny Dorelli con l'altra lì,
3: Gloria Guida.
0: Gloria Guida, cioè, su quei misteri degli anni 80 che tu dici, com'è possibile? E nessuno si è dato una spiegazione, non siamo riusciti a... E voi lo siete inspiegabili, voi siete inspiegabili. Va bene, andiamo in pubblicità perché mi avete rotto, okay. E poi torniamo, forse.
4: Andrea, da tavolo, show su Studio Più. Spot.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e Robbie

0: Radio Più News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Nuova fiammata nel conflitto tra Stati Uniti e Iran, Washington colpisce obiettivi militari mentre Trump minaccia un'escalation maggiore, Khamenei promette daremo al nemico una lezione mentre le forze iraniane colpiscono basi americane nell'area. Il servizio di Daniela Ubaldi.
2: Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno portato a termine con successo una serie di attacchi contro obiettivi militari iraniani. Alla fine di una notte di raid arriva la comunicazione del CENTCOM che dà conto dei siti colpiti, sistemi radar e di difesa aerea, mezzi e strutture marittime, capacità di posa di mine e siti di comunicazione. Stiamo colpendo ad Hormuz, se l'Iran risponde ai raid ci sarà una nuova offensiva. La minaccia di Trump che non ha frenato la reazione di Teheran che a sua volta ha lanciato missili e droni contro basi americane Erbil nel Kurdistan iracheno. Attacchi iraniani sono stati lanciati anche contro Bahrain e Kuwait. I Pasdaran hanno rivendicato di aver ucciso molti militari americani colpendo Camp Tabetin, una base di Marine statunitensi in Giordania, notizia smentita da fonti americane. Daremo agli Stati Uniti una lezione indimenticabile, si fa sentire la guida suprema Khamenei, mentre Teheran conta 11 morti, tra questi le vittime denunciate dalla Mezzaluna Rossa, che riporta di 3 adulti e un bambino uccisi e 50 feriti nell'attacco durante un matrimonio nella contea meridionale di Sirik.
1: Torna a salire la tensione tra NATO e Russia. Mosca ha la responsabilità dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto. L'accusa del governo tedesco che ha deciso la chiusura del consolato russo a Bonn e la chiusura di un centro culturale russo. La Germania cerca l'escalation. Le accuse sui fatti di Lipsia sono infondate, replica il Cremlino. Se le parti non avvieranno un dialogo non sarà possibile raggiungere un accordo sul conflitto in Ucraina, lo ha detto il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Bessent chiudendo i lavori del G20 delle finanze. Avanziamo nel Donetsk, qualsiasi struttura militare in Ucraina è un obiettivo, incluse quelle britanniche. La minaccia del presidente russo Putin, non dobbiamo permettere alla Russia di dividere l'Europa, l'opinione del ministro degli esteri Tajani.
3: Dobbiamo però respingere tutti questi attacchi ibridi, queste provocazioni, per capire a Mosca che noi siamo uniti, perché l'obiettivo è soprattutto quello di disunire l'Europa, così come l'obiettivo è quello di influenzare le elezioni nei paesi europei, quindi questo deve essere assolutamente un tentativo e deve essere assolutamente respinto. Questo è il tipo di attacco che fanno i russi e noi dobbiamo, ripeto, essere uniti e impedire a Mosca di dividere l'Europa.
1: Aveva problemi mentali documentati la donna di 49 anni che ha seminato il panico ieri a Times Square nel cuore di New York, accoltellando a caso un uomo e una donna prima di essere uccisa dalla polizia. L'uomo di 69 anni è ricoverato e stabile, la donna di 32 è morta in ospedale per le ferite all'addome. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.

un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima, con l'Andrea Catavolo Show.

0: Allora, non so se anche voi avete la stessa sensazione. Oggi mi sembra la giornata rallentata. Cioè, come se il tempo scorresse piano piano. Non so, anche voi avete la stessa sensazione?
1: Sì, la stessa sensazione.
0: Non chiedevo a voi, non chiedevo a voi. Adesso chiedo a voi. Anche voi avete la stessa sensazione?
1: Io sì, Andrea, perché ho preso la pillola rossa. Quindi al posto della blu siamo in Matrix totale. Quindi è tutto rallentato. Quello che tu vedi, tu magari di nascosto stamattina sei andato in bagno, hai fatto per lavarti i denti, hai trovato una pillolina, hai detto, ma magari è una caramella, te la sei mangiata. Come diceva Morpheus, questa è la pillola rossa. Quale vuoi, la rossa o la blu? Con la rossa vedrai un mondo totalmente diverso e rallentato. Con la blu sarai con noi per tutta la vita. Quale scegli? Tu casualmente hai preso la pillola rossa e ti trovi in questo Matrix. Ecco perché adesso a te il tempo diventa tutto rallentato. Se provi, se io provo a spararti, Andrea, e tu eviti i proiettili, fai questo movimento al rallentatore. Vedi, fai questo tu, ok? Siamo in Matrix.
0: No, mi ero anche svegliato bene stasera. Cioè non,
1: mi hai chiesto la mia opinione.
0: Ok. Va bene, Saint Paul, tu hai qualcosa da aggiungere?
2: Aiuto.
1: No,
2: ma a me sembra una giornata normale, cioè nel senso a livello di passatempo, cioè nel senso di scorrimento. Allora, sono giorni che sto vedendo Overland, ok? Quindi Overland è un programma.
0: Stai guardando Overland.
2: Sto guardando Overland.
1: Sì. Ma è quello del
0: è Overland. Che è Overland? Che è un parco per disagiati?
2: Perché sai, dai, sai dire giusto una parola in inglese?
0: Una scritto Ugo sparati! Cioè, mamma, veramente. Dimmi.
2: No, sto guardando questo che è un documentario, cioè alla fine
1: ma sono
2: sì.
1: Quelle con le quattro donne che girano?
2: No, quello lì è Donna Ventura.
0: Quelle cose non le vedi,
2: No, quello lì è Donna Ventura.
0: Lui guarda facevano. gli uomini guarda lui.
2: No, quello lì lo facevano su Rete 4.
0: Ma Achille, si può prenotare come gigolò? Voglio far vedere a mia moglie quanto è stata fortunata. In effetti, tu potresti venderti come gigolò per rinvigorire il rapporto tra moglie e marito. Perché se la donna arriva a casa, no? Cioè, se trova il gigolò che gliel'ha prenotato magari il marito, e ci sei te vestito tutto col pacco, tutto col fiocchettino, volevo dire. Tutto lì in cucina, tutto messo oliato, così quella. Entra e tu la saluti. Ciao, sono Achille! Quella o te mena, dice, o chiama la polizia. E allora lì interviene il marito: amore, questo è il gigolò per il tuo compleanno. Sì, quella ci ho fatto sto regalo. Quella si attacca al marito, capito? C'è ancora di più. Cioè, ma se questi sono i gigolò, ma lascia perdere, capito?
2: Io direi di non rischiare, se fossi
0: ma
2: lui.
0: Quale rischiare?
2: Non rischiare.
0: Ma vai.
2: A me è capitato.
0: Non c'è manco il pacco. Cioè,
2: no, io non dico di questo. Però io mi ricordo che ho fatto delle docce che sono diventate emozionali.
0: Sì,
2: in stagione, in villaggio.
0: Tu hai fatto delle docce emozionali?
2: Io non mi sono
0: con delle turiste?
2: No, io non mi accorgevo.
0: Che cosa?
2: Però mi facevano
0: era un sogno, cretino.
2: Sì, certo. Gli esterni mi facevano, guarda.
0: Ma gli esterni chi?
2: Gente dello staff. Mi fece notare, ma sì. Tu non ti sei accorto, ma mentre tu eri lì che ti stavi docciando.
0: Sì, c'erano le donne fuori dal tuo bungalow.
2: No,
1: con i binocoli!
2: E non mi fa parlare!
0: Cosa non stai dicendo?
2: Ora mi fa parlare. Non sto...
0: Ma in Senegal è successo.
2: Veramente.
0: Bel culetto bianco.
2: Non sto parlando di misure tuo quanto, però in maniera innocente.
0: Sì.
2: Fine mattinata.
0: Sì.
2: Magari tra un travestimento e l'altro.
0: Un travestimento
2: sì,
0: e là.
2: Perché facevo Rambo, facevo Rocky.
0: Sì. La Fletcher, sì.
2: E allora cosa facevo? Prima di andare a pranzo mi facevo.
0: Perché lo faccio parlare?
2: Mi facevo la doccia.
0: Ma
2: perché
0: lo faccio parlare?
2: Perché ero sudato e pieno di sabbia.
0: Sì.
2: Mi facevo la doccia lì. Le docce che ci sono in spiaggia.
0: Spiaggia.
2: Magari capitava che passava la coppia, ok? E nel passare
0: sì.
2: Facevo due o tre chiacchiere. Io non mi accorgevo.
0: Mentre facevi la doccia facevi parlare con la gente.
2: Sì, ero lì. Non mi accorgevo, però mi fecero notare, mi fa: non ti sei accorto? Ma guarda che poi a un certo punto il ragazzo ha portato via la tipa. Perché
0: per
2: si è accorto
0: sia, per gelosia.
2: E la tipa ti guardava un po' così.
0: Addirittura. Ma non avevano il sacchetto?
2: No, sto dicendo in misura. Però dico per questo qua.
0: Del
2: dico,
0: vomito. Non ce la...
2: Andiamo avanti. Ricordati
0: cretino,
2: sempre. Il chihuahua baia così.
0: Pronto.
2: Ma il colosso.
0: Pronto.
3: Achille, fatti in culo.
0: Ecco, infatti. ma vada via il clima.
2: Ricordati che
0: la doccia. Dai, lascia perdere. Se ma tu quando ti fai la doccia non hai quella sensazione di mancanza?
1: Di mancanza.
0: Cioè, quando quando
1: manca un pezzo.
0: Ma no. Esatto. Esatto. Cioè, non c'hai quella sensazione. Dici ma ho capito, la mano, le mani l'ho lavate, le braccia, i piedi, però manca qualcosa. Non esci dalla doccia con le... Ogni tanto io esco dalla doccia e dico, ma l'ho lavato o non l'ho lavato? Cioè, non so se capita anche a voi. Ti è mai capitato?
2: No, perché no, io no. Ho la tecnica nel lavaggio.
0: Sì, ho capito, ma succede ogni tanto uno si lava e io a volte esco dalla doccia e dico, ma ho lavato anche i piedi, non mi ricordo se ho lavato anche i piedi. Ecco, nel tuo caso, non hai quella sensazione, quel senso di vuoto, di mancanza, che ho lavato tutto ma non mi sembra di aver lavato, perché c'è poco da lavare, insomma, basta una botta di spugna lì, capito? No, non ce l'hai.
2: Non ce l'ho, no, non ti dico, non ce l'ho perché
0: aspetta,
2: c'è la
0: aspetta, c'è un fan, pronto?
3: Ciao Andrea.
0: Ciao.
3: Puoi dire ad Achille che lo sto aspettando giù dalla radio, per favore?
0: Ah, ok.
3: Sono col pulmino giallo, potrebbe vedere.
2: Ah, ok.
0: Devi salire.
2: Sono i bambini che vogliono già per
1: sì, scusa, bambini, c'è il blocco corto.
0: Uno ha scritto, ricoveratevi. Ha ragione. Ragazzi, allora, a blocco corto, no, perché ho messo in vendita una scarpiera. E magari... Sì, una scarpiera. Anche Achille ha messo in vendita una... come si chiama, una cassettiera, sì. Per le mutande è quella di Barbie.
4: Cattavolo Show su Studio Più. La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Cattavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Cattavolo Show. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: su questa canzone, voglio dire, un titolo azzeccato. Un titolo azzeccato di una canzone. Cioè, sai quando le canzoni hanno un titolo che non gli appartiene, no? Sì. Cioè, che ti dici, ma che c'entra il titolo con la canzone? Invece questo è un titolo azzeccatissimo, Sorry. Cioè, non è male, non è male. Cioè, bella, ci mancherebbe. È The Topic e Johnson.
1: Ma chi è Johnson?
0: Due cose.
1: Ma chi sono?
0: Andiamo avanti. Allora, c'è una che ha scritto, ho appena detto a mia moglie che voglio portare mio figlio a vedere lo spettacolo di Achille e mi ha risposto, no, ho paura che diventi come lui. Cioè, quindi... Allora, di qualcosa, cioè, non è che i bambini poi diventano come me, cioè
2: no, ma io ti dico la verità, Allora, io ho iniziato nei villaggi turistici, no?
0: Sì, ma lavorare. Tutta la tua storia vuoi raccontare?
2: No, ma io, no, ti dico, cioè,
0: ma perché l'aneddoto. Faccio parlare, ragazzi?
2: A 25 anni, dopo diverse...
0: Tu avevi due scelte, a 25 anni uno ha due scelte, o si droga, oppure va a lavorare, anzi tre scelte, studia, continua a studiare, va a lavorare o si droga. Tu quale hai scelto?
2: No.
0: Abbiamo capito.
2: No, io già lavoravo perché ho iniziato a lavorare dopo le superiori,
0: sì,
2: dopo le superiori. Anzi in teoria, vabbè, cose estive, però già dalle elementari.
0: Sì. Sì.
2: Che andavo in giro con mio papà.
0: Io
2: dalle elementari.
0: Io ho degli amici che si fanno 8 Campari a testa e parlano meglio di te. Cioè, non.
2: Vabbè, ho capito.
0: C'è qualcosa che non.
2: Ma perché li sono concentrati sull'aperitivo diverso?
0: Che c'entra?
2: È diverso.
0: Che stavi dicendo?
1: Stavo dicendo lui.
0: Io ho voglia di prenderlo per i capelli e sbatterlo sulla scrivania.
2: Fanno queste cose qua, non si fanno.
0: Dimmi!
2: No, io per niente.
1: Achille, di la verità, che andavi con tuo padre, tu vendevi i vocabolari, però erano delle edizioni particolari. Perché le parole non erano in ordine alfabetico.
2: Tu ridi, però mio papà.
0: Ma tu andavi in giro con tuo padre a vendere i vocabolari?
2: No, mio papà.
0: Ma per quello che sei diventato così. No. Te lo sei magnato un vocabolario. Ma al contrario, però.
2: Tu ridi, però mio papà. Indietro ai tempi.
0: Indietro ai tempi? Che vuol dire indietro ai tempi?
1: Indietro ai tempi.
0: Anni fa.
2: Anni indietro.
0: Anni indietro.
2: Nei suoi primi lavori.
0: Sì.
2: Andava in giro anche a vendere le enciclopedie.
0: Le enciclopedie?
2: Quando andavano. Andava in giro e le vendevano.
0: Ah, ok. Dopo... Quelle dei Temu, capito?
1: No.
0: Le enciclopedie la scriveva chi? La scriveva. Dimmi.
2: Vabbè, niente. Comunque, detto questo, però a 25 anni.
0: Sì.
2: Praticamente.
0: Sei partito per i villaggi.
2: Sono partito per i villaggi. Sì. C'era il mio amico, mio scognato, che mi aveva detto, mi avevano consigliato di partire per i villaggi.
0: Vai.
2: Io lì,
0: vai lontano, vai.
2: In teoria. Cioè, avevo due idee,
0: sì.
2: Perché gli unici complimenti che io avevo mai ricevuto erano praticamente quando stavo con i miei nipoti,
0: sì.
2: Oppure per il mio modo di comportarmi.
0: Che cosa?
2: Cioè, gli unici complimenti che io avevo ricevuto.
0: Ah, tu nella vita, fino ai 25 anni, avevi,
2: sì,
0: ricevuto due complimenti?
2: Sì.
0: Dalle nipoti?
2: No! Per come? Cioè, quando stavo con i miei nipoti, quindi,
0: sì,
2: come io stavo.
0: Sì, come eri simpatico.
2: Come stavo nel mondo dei bambini.
1: Ma glielo faccio, ragazzi!
2: Sì!
1: Non glielo faccio!
2: La sintonia!
1: Aiutatemi!
2: La sintonia!
1: Ma vai in mola!
2: La sintonia!
1: Ma non si capisce una mazza!
2: No, scusi padre, lei deve appoggiarmi allora.
1: Eia, lasciatelo a parlare,
2: no.
1: Poi si incaglia, è un casino,
2: Gavino.
1: Poi mi punta le pecore, mi punta.
2: No, Gavino, le pecore.
1: Eia, correte, salvatemi.
2: No, io Gavino sono rispettoso del mondo animale.
0: È andato. Okay.
2: Volevo dire che della sintonia già all'epoca mi dicevano
0: chi?
2: Sì, la gente, perché comunque
0: la gente ti faceva i complimenti per la simpatia. Sì.
2: Ho detto che gli unici.
0: Ma dove? Dove?
2: Oh, allora, uno può ricevere.
0: Cosa vuoi dire?
2: Le cose positive,
0: sì,
2: che io ricevevo dalla gente, le frasi.
0: È la simpatia.
2: C'è, cioè, chi magari riceva. Sì. Ma se sei bravo a suonare, ma se sei bravo a giocare a calcio, e invece mi dicevo,
0: se sei bravo nella tua cameretta.
2: E comunque, il mio spirito, quindi,
0: sì,
2: la mia simpatia.
0: La tua simpatia?
2: E la sintonia,
0: sì,
2: che avevo con i bambini, quindi,
0: sì,
2: il mio modo di essere.
0: Sai che sto per
2: questo Peter Pan?
0: Perché lui gesticola talmente tanto, sai quando i maghi che ti vogliono addormentare, col pendolo, no? Troppo svengo, ragazzi.
2: E infatti io,
0: sì,
2: avevo ricevuto un consiglio dal mio amico, mi ha spiegato perché non parti per i villaggi. E io avevo anche un'altra idea, che era quella, mi sarebbe piaciuto
0: di andare a fare le rapine.
2: Lavorare negli asili.
0: Negli asili,
2: ok, sì. Però dovevo riprendere gli studi e non volevo.
0: E non volevi.
2: E quindi sono partito nei villaggi come mini club.
0: Ah, ok.
2: Ho chiesto io di partire con il mini club. Okay.
0: Poi il mini club si era svuotato perché le mamme non lasciavano più i bambini perché uscivano fuori tutti storti.
2: No.
0: Mamma!
2: No.
0: Sono qua, mamma!
2: Mi ricordo che c'era la responsabile del mini club che stava lì, giustamente, faceva i programmi, tutto quanto.
0: E tu facevi ridere i bambini.
2: Io ero in piscina e facevo praticamente il Gardaland vivente, no?
0: Il Gardaland vivente?
2: Sì, praticamente ero la giostra.
0: Il bruco mela facevi?
2: No.
0: Tu facevi la mela e il bruco lo faceva il senegalese, no?
2: Io praticamente ero un po'. Eravamo in piscina, non c'erano i scivoli così. No,
0: tu li creavi?
2: Li creavo.
0: Lanciavi i bambini. Una volta lanciati i bambini, la piscina era vuota, inizio stagione, e da lì è finita la sua carriera nel mini club. Mamma ragazzi,
2: era una splash vivente.
0: Catavolo sembra il Gottolengo, in effetti. Catavolo, se vuoi me la compro io la tua scarpiera. Quale scarpiera?
1: Quella con le mutande di Achille.
0: Ah, no, la che c'entra? La mutande di Achille.
1: E tu hai detto la scarpiera con
0: No, io ma tu non ascolti allora.
1: No, hai detto devo mettere in vendita una scarpiera.
0: Una scarpiera, mentre Achille ha una cassettiera.
1: Ah, la cassettiera.
0: Che c'entra la mia con la sua?
1: È rimasta in mezzo.
0: No, è come se lui mettesse le mutande nella mia scarpiera. Cioè, ma associa le cose questo.
1: Di associo,
0: ma non sta bene, non sta bene. Sarà il grasso corporeo, non so. Ormai gli è arrivato al cervello, gli è arrivato, capito? Mischia tutto, mischia. C'ha la margherina nel cervello.
1: La margherina.
2: Ti ricordo che lui è il cuoco d'eccellenza che fece i tortellini
0: senza acqua.
1: Quello è l'unica roba che mi dice, sempre i tortellini.
0: Ma tu sei rincoglionito, ce lo sanno tutti.
1: Non so cucinare, cucino.
0: Ma, allora, non saper cucinare è una cosa, ma mettere la pasta senza l'acqua è un'altra cosa.
1: Ma ero inesperto.
0: No.
2: Il made in Italy.
0: Il made in Italy.
2: Ah, però ecco, possiamo dire una cosa comoda. Per Ugo, spizzicarlo.
0: Sì.
2: Mi è venuto in mente adesso.
0: Ah, vuoi fare la marchetta?
2: Mi è venuto così in maniera
1: devo
2: naturale.
1: Devo dire una cosa, io che ho vari problemi intestinali e tutto, con la spizzicarlo mai successo nulla alla fine del mondo. Io sono testimone.
0: La fa in busta, ragazzi. Quindi, cioè, non
1: è,
0: perché mangia la pizza con tutta la busta,
1: vero,
0: poi la fa in busta. Come le valigie alla Malpensa, no? Sai che vengono arrotolate dal cielo, fan. Che stavi dicendo?
2: Stavo dicendo che spizzicarlo.
0: Io non la vendo più sta scarfiera, ragazzi, se continuate. Devo venderla.
1: Ma mettila su Marketplace.
0: No, ma la vuole nessuno, ho messo un prezzo bassissimo, cioè non è una scarfiera, poi è una mutandiera, continua a dire scarpiera ma è una mutandiera, come si chiama? Mutandiera. Cassettiera, come si chiama?
2: Io, secondo me è la cassettiera.
0: Anche perché me l'hanno regalata, non è bella, però davanti c'ha la foto come si chiama? De Asia Argento. Le mutande non vogliono entrare dentro, cioè non, no, è vero, cioè non è, come apro il cassetto se richiude, cioè non, vabbè, andiamo. Sei un coglione, cavolo, ce lo so, sto scherzando. Ale, sei bellissima, dimmi.
2: Prima stavo dicendo,
0: dai,
2: quindi,
0: mettila dentro la mutanda,
2: che per tutti, per coloro che più per gli esperti non esperti, per coloro che hanno un locale, una pizzeria, un ristorante, un bar, qualsiasi.
0: No, ma non facciamo pubblicità, non sappiamo più dove mettere queste pizze, cioè veramente non ci stiamo dietro la catena di montaggio, capito?
2: E infatti noi che dobbiamo mettere, noi le produciamo e poi le andiamo a fornire. E andiamo a fornire per tutti coloro che hanno un locale che vogliono avere, come che magari vogliono snellirsi di un lavoro.
0: Sì, bravo. Okay. Non hanno bisogno di un frigo, di un freezer.
2: Bravissimo.
0: Perché si conservano
2: a temperatura ambiente fresco e asciutto.
0: Sì, bravo.
2: Non avete bisogno di un pizzaiolo,
0: bravo.
2: Non avete bisogno di alcuni determinati macchinari.
0: Ecco.
2: Andate a risparmiare del tempo.
0: Bravo.
2: E potete avere un prodotto
0: bravo.
2: Di qualità, perché è un prodotto di qualità, senza additivi, senza conservanti.
0: Sì.
2: Buono.
0: Tirato a mano. In faccia alla gente.
2: Artigianale.
0: Artigianale.
2: Comodo.
0: Come si fa per provarlo?
2: basta scrivermi un messaggino WhatsApp, sì, io vengo da voi e vi porto un piccolo kit.
0: E ve lo faccio assaggiare.
2: Ve lo faccio assaggiare, perché poi quello che conta è quello, è l'assaggio.
0: È un boccone poi, che non è.
2: Buono, di qualità, comodo, perché lo puoi conservare un mese, temperatura ambiente,
0: bravo,
2: è già cotto.
0: Va bene, hai rotti i maroni, dai il numero, dai il numero, dai il numero.
2: 347.
1: No, scusami, se mi permetti, fallo dare un professionista.
0: Ah, già è vero. Ah, ecco perché era distratto, stava cercando il tuo numero, non, so, non lo ricorda neanche a memoria, capito?
1: No, quello di Achille, onestamente non me lo ricordo.
0: Vai, vai, vai.
2: Ricordo allora, poi Andrea, scusami, che ci sono vari formati, è artigianale, vari formati, e in più se tu vuoi vuoi un formato particolare, lo possiamo fare.
0: Su misura, su, su misura. Misura. Vale anche per i privati, ci scrivono, cioè io che sono, che ne so, a Bari, voglio le vostre pizze, a casa mia me le voglio mangiare, come faccio?
2: Vale anche per i privati, ah, a breve uscirà il sito,
0: sì,
2: dove voi potrete praticamente
0: acquistare dal sito,
2: fare okay, l'ordine.
0: Ok, ok, ok.
2: E quindi
0: aspetta, c'è un fan, c'è un fan, c'è un fan. Pronto?
3: 389 83 34 825.
1: Questo è per il teatro.
0: Ok. Ciao. Non è questo il numero, non è questo.
1: Non è questo.
0: Questo è quello dei teatri.
1: Quello di Achille invece, quindi mandategli un messaggio su WhatsApp oppure chiamatelo.
0: Sì,
2: messaggio WhatsApp.
1: Messaggio WhatsApp al 347 820 6728. Ve lo ripeto, 347 820 6728. Non hai fatto in tempo? Visita il sito www.spizzicarlo.com e oltre a vedere tutti i tipi di pizza c'è anche il numero del rappresentante.
0: Allora, io c'ho un nostro cliente che non posso nominare, sennò sembra che poverino, cioè gli altri sono, cioè è per chi ha un locale e non vuole far mangiare schifezze da supermercato ai propri clienti. Allora no, non è che le cose del supermercato fanno schifo, sono industriali, sono industriali, è chiaro che devono mettere delle cose, additivi, conservanti, non è che possono durare, se no quelle, cioè, però il nostro è un prodotto artigianale, è un altro, possiamo dire, un altro livello, un altro livello, quindi chi sceglie noi sceglie un altro livello, vuole bene un po' di più ai propri clienti, insomma, ecco, anche perché io la faccio per mangiarmela io la pizza, fondamentalmente, certo. Io non guadagno una lira da tutta sta cosa, però c'ho la pizza gratis, e quindi va bene. Ok, dopo questo io andrei via, andrei a casa, perché non no, vi faccio sentire, invece vi faccio sentire le novità del momento. No, allora, io ho due amici, due fratelli, i fratelli Xausa, due esauriti come me, che di notte non sanno cosa fare e si mettono lì a creare canzoni. Ieri abbiamo fatto un viaggio insieme in macchina e mi hanno fatto sentire tutte le canzoni che hanno creato. Cioè, veramente, volevo gettarmi dal finestrino. No, belle, belle. Alcune bellissime. C'è Cuba che è bellissima. Questa è Cretina come stupidi e ve la faccio sentire.
4: Andrea.
1: Da tavolo.
4: Show.
5: Su Studio Più.
0: L'ha saltata.
1: È stata, evidentemente non è associata bene, Andrea.
0: Ah, non è stata associata.
1: Non è
0: ma
1: stata
0: no,
1: associata
0: ma porca
1: bene.
0: Paletta, ragazzi. Ma era bella.
1: Lo dico a Lorenzo.
0: Aspetta, prova a rimetterla. Vediamo se la rimetto, vai. Niente, salta.
1: No, salta.
0: No, è che dai.
1: Salta.
0: È bello vispo. È bello vispo. È bello. Vabbè, niente, domani.
1: Domani.
0: Niente, allora, niente, mettiamo un'altra canzone. Ci sono rimasto anche male. Cioè non,
1: ma c'era già la canzone, Andrea, lasciala andare.
0: Non ho capito.
1: C'è già una canzone che va.
0: C'è già una canzone. Ah, okay. Sì, ma bello vispo era più bello.
1: Lo so.

0: No, mi devi spiegare sta cosa. Sei entrato, ci hai salutato, sei riuscito. Come mai? Ah, ok, ok. Ha lasciato fuori le, il borsello con gli assorbenti, capito?
1: Ci sono anche da uomo.
0: Ci sono anche da uomo.
1: Non ti dà fastidio la gocciolina.
0: Lascia stare, lascia stare. Mi fa impressione, mi fa. Fallo sedere, se no questo parla, okay, lo so, non si sente niente. Ma sta buono! Ma come ti sei vestito bene stamattina? È fighetto, è fighetto! È anche profumato! Tacci tua! Non si sente niente, lui parla ma si sente! Devi avvicinare il microfono, rincoglionito! Andrea, puoi fare uno scherzo a un ristorante per prenotare per 80 nani, ragazzi, dai, ma basta con sti nani e dai. Comunque, per gli scherzi poi mandate, poi dopo decidiamo noi, insomma, se si fa o non si fa. Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno Andrea, sono lo Svaldo di Ravenna.
0: Ciao Svaldo!
2: Perché? Ascolta, ti posso dare un'idea?
0: Questo è come Massimo Di Iesi, lo sai?
3: Sì, sì, sì.
2: Ti posso dare un'idea, allora ascolta me.
0: Sì.
2: Per il tuo business delle pizze.
0: Sì.
2: Ti mando una mia carissima amica che si chiama Carla.
0: Sì.
2: Te la fai socia, è già fatto una roba 3 che già non è male.
0: Perché?
2: E oltre alla spizzicarlo, fatela non stuzzicarla.
0: Ah, ok.
3: Ah, beh.
2: Non stuzzicarla. E questo, ragazzi, se lo stuzzichi dopo è un macello.
0: È un macello, non la fermi più, non la fermi.
2: Esattamente. Va. Vedo che mi hai capito il volo.
0: Alla grande. No. Grazie, fratello.
2: No, un saluto, mi raccomando, non stuzzicarla.
0: Non la stuzzico, va bene. Ciao, ciao, curati, curati, curati. Non so. Non c'è neanche, non c'è manco più il sole di agosto. Oggi è settembre, no?
4: E se è 2 settembre.
0: Lui l'ho saltato, non
3: è andato ieri.
0: Ah, lui,
3: quanto
0: lui.
3: Pare era ieri.
0: Non ho capito.
3: Quanto pare
0: era ieri, era ieri. Faresti lo scherzo alla mia compagna Cristina? Dopo li facciamo, dai, dopo li facciamo. Allora, è arrivato Vincenzo di Non Solo Clima e quindi bisogna parlare di
4: clima.
0: Com'è il clima? Fa ancora caldo, fa ancora caldissimo.
3: Un caldo porchissimo, continuano a chiamare questi anticicloni che spingono, che scaldano, vabbè, ma è bello.
0: Io non ho mai capito perché il caldo è porco e il freddo è merda, cioè non, cioè
3: no.
0: non si capisce perché no, queste freddo... due associazioni.
3: No, caldo porco ci sta.
0: Ma perché caldo porco e freddo merda?
3: No, cioè, freddo becco dico.
0: Ah, becco. Ma te che sei cornuto, io
3: Beh, ragazzi, l'importante è portare in giro bene, poi...
0: Sì, no, ma tranquillo. Se sei fatto una riga da una parte... Ah, bella la riga!
3: Volevo valorizzare il corno di destra.
0: Ah, hai fatto bene, hai fatto bene. Allora, stiamo parlando con un milionario, quindi, ragazzi...
3: Stamattina sono rilassatissimo.
0: Ma, vabbè, con tutti i soldi che c'hai,
4: pure io mi alzerei tranquillo!
0: Quello si agita, non dorme perché non c'ha una lira, è messo male. Ma non puoi fare una donazione, non so...
3: Ma io...
0: Un milione, un milioncino.
3: Guardate che io 14 anni che vengo qua dentro, ne fate di donazioni,
0: No, dire. Vabbè, però non a noi, non a noi, a Tozzo, Tozzo, infatti, va in giro qua con l'hammer d'oro perché. Cioè, ma noi no, a noi ci hai dato una lira li mortacci tua. Allora, facciamoci seri, dai.
3: Dai, tra pochi giorni inizieranno le scuole.
4: C'è il jingle, Andrea, se vuoi, C'è il jingle.
0: Non ho capito.
4: C'è il jingle.
0: Sei sudato.
4: Lo so, tantissimo. Ho seguito il tuo consiglio, Andrea, non ho acceso.
3: Che non è un aperitivo. Il jingle, che non è un aperitivo.
0: Il jingle che non è aperitivo.
3: Quindi c'è il jingle.
0: Ah, ok. No,
4: ma
0: vabbè,
4: io non capisco.
0: Ma perché c'hai le mani sotto le ascelle?
3: Non lo so,
0: no, ma che posizione è questa?
3: Deconcentrazione.
0: Ma no, sembri anziano, capito? Vabbè, andiamo avanti. Jingle.
5: Studio Più presenta One Day Sponsor. 3 minuti con Non Solo Clima
4: e con il milionario Vincenzo. Buongiorno Vincenzo.
0: Si è alzato in piedi per far vedere il petto,
3: no,
0: capito?
3: Ti ascolto, ti apprendo.
0: Bravo, apri.
3: Come il parrucchiere, come il ristorante.
0: Bravo.
3: Fanno via così gli allievi?
0: No.
3: Gli allievi fanno così.
0: Gli allievi? No, così sembri un anziano vero, sul cantiere. Stai seduto tranquillo, che sei anche vestito bene.
3: Ordino una birra media. Se porti una birra media.
0: Che poi che hai il cameriere. Allora, quando uno è ricco è bello perché ti giri da qualsiasi parte e poi chiede e ti portano tutto. Se tu sei ricco, tu ti giri anche se non c'è nessuno.
3: Andrea, ricco di iniziative, ricco di intraprendenza, ricco di spirito di sacrificio.
0: Ce l'hai una sorella?
3: Di buona volontà.
0: Una sorella ce l'hai?
3: Mi sarebbe piaciuto averla.
0: C'hai un fratello? No. Quattro fratelli.
3: Disastro.
0: Disastro.
3: Non parliamone.
0: Ti chiedono i soldi,
3: eh? Troppo tanti.
0: Vedi?
3: Sì, non hanno... Tutti bloccati su WhatsApp.
0: Tu sei il fratello ricco stronzo che non gli dai i soldi. Cattivo. Perché quando uno è ricco e non ti presta i soldi è stronzo.
3: Ma era così anche
0: prima. È un po' come il freddo a me e
3: era così
0: il caldo prima. Porco.
3: Allora tutti mi dicono, sì. Siccome ho un bambino ma è figlio unico,
0: sì.
3: E dai, farne un altro e come mai?
0: Ma è tuo il figlio?
3: Dicono così.
0: Ah, okay.
3: Però il concetto non è... di quello, figlio di chi lo cresce.
0: Di chi lo cresce.
3: Però
0: bravo.
3: Sfatiamo un mito, tutti a chiederti di fare il secondo perché un domani si fanno compagnia.
0: È... Ma perché parli come Corona? Parla come Corona.
3: No, dai.
0: È una
4: stronzata. No, lascia stare quella roba.
3: Tutti ti chiedono di fare il secondo, tu lo saprai, ne è
0: sì,
3: anche te.
0: Sì, sì.
3: Perché un domani poi resta sola,
0: si fanno compagnia. Che è un po' la verità.
3: È una stronzata.
0: No,
3: è vero, è clamorosa. Ma scusa.
0: No, io, allora se tornassi indietro io farei più figli, ci mancherebbe. Cioè, ho fatto solo Ugo e Achille invece. Cioè,
3: a parole.
0: Perché sono venuti male, se no.
3: Comunque, io quattro fratelli sono tutte beghe.
0: Sì.
3: A mio figlio l'ha risparmiata sta
0: roba. Ok. Magari lui nasce povero invece, diventa povero.
3: Ah, esatto. Avrà gli amichetti.
0: Se aveva un fratello ricco, magari poteva scroccare, capito?
3: Adesso è complicata, no. Non t'ho seguito. Però in sostanza, meglio figli.
0: Io mi sono seguito.
3: Meglio figli, come si dice?
0: Non tuoi.
3: Unici.
0: Ah, ok, unici.
3: Singoli.
0: Come?
3: Singoli.
0: Gingoli.
3: No, singoli.
0: Ah, singoli.
4: Ma
0: io non lo capisco. Sarà il maglioncino di Franella, non lo so. Sto maglioncino mi sta venendo il caldo.
4: Costerà 3.000 euro.
0: Quanto costa?
4: Quanto costa?
0: E facci sognare. Quanto costa?
3: Ma non lo so, ma che ne so io.
0: Vabbè, però, ma perché manco li compri te?
4: Andrea,
0: portatemi qualcosa da vestirmi. Grazie.
3: Ma sconto non lo so, sinceramente.
0: Ok. Allora, non solo lì, facciamo i seri, dai. Non solo lì. Clima.com, che cos'è non solo clima.com?
3: È una grande realtà del territorio, grande di spirito,
0: sì,
3: no, non cerchiamo di fare... che serve i vostri ascoltatori da tanti anni e non solo i vostri, anche quelli di altre radio,
0: perché
3: alla fine non c'hanno caldo solo quelli che ascoltano te, hanno caldo anche quelli che ascoltano gli altri, in buona sostanza. Quindi che cosa gli abbiamo fatto a questi ascoltatori? Gli abbiamo montato il condizionatore quest'estate. Cosa sto a fare io qua oggi? Per montargli la stufa domani.
4: Scusate, posso dire una cosa? È talmente ricco Vincenzo che c'ha quello che gli gira il microfono in da solo. manco lui se lo gira.
0: È lo Schulz di Maurizio Costanzo.
3: ma qui è Andrea che con la regia gli ha dato, capito, un'occhiataccia di mettigli a posto il microfono.
0: Bravo,
3: perché tanto questo è deficiente, non ci arriva.
0: Bravo.
3: Ormai c'è il feeling. Comunque Andrea, climatizzazione abbiamo fatta tanta, siamo contenti e faremo ancora.
0: Parliamo... Tu parli di fresco, di raffrescamento.
3: Oggi ancora lo accendi quando vai a casa.
0: Oggi lo accendi. Alcuni, almeno deumidificatore.
3: Senti, c'è umidità.
0: Se
3: ne devi fare una, ti metti lì.
0: Ne devi fare
3: una dopo la doccia.
0: Una. Dopo la doccia.
3: Accendi o schiumi di casa.
0: Ma che devi fare dopo?
3: Metti che ti devi allenare in palestra.
0: Allenarmi.
3: Guarda che tu fai l'aria aperta. Adesso.
0: Sì, all'aria aperta.
3: Ma per l'inverno come sarà?
0: Sempre all'aria aperta.
3: Ci sta?
0: Ci sta, cioè.
3: Non ti ammali?
0: Ma che vediamo malato?
3: Ma cazzo ne so. La domanda.
0: No. Tu è quindi allenarsi sempre all'aria aperta. Sempre.
3: Specialmente se avete un'aria aperta. Che ti dà un sacco di energia.
0: Parla vicino al microfono, le mortacci.
3: Okay. Dicevamo, per chi
0: come
3: magari...
0: baciare una donna, capito? Vai.
3: No, con la lingua no.
0: No, con la lingua no.
3: Il
0: però...
3: microfono con la lingua no.
0: No,
3: che
0: però devi parlare.
3: È pieno di sputi.
0: Infatti, c'è
3: ascoltami,
0: ragione.
3: Parliamo di fotovoltaico stamattina.
0: Parliamo di fotovoltaico. Tanto paghi tu, che ne so.
3: C'è il fotovoltaico. Allora, quanti anni è che l'abbiamo montato il tuo? Vai, in che anno l'hai installato?
0: Su che frequenza siete a Modena? Non lo sappiamo.
4: Di regola è 91,9.
0: Vabbè, ha detto così, ma tanto
4: no. No, il 91.
0: Andiamo avanti.
3: Allora, Lara ci scrive: meglio i figli unici, conferma.
0: Lara. Sì, perché è figlia unica, forse lei, non si sa.
3: No, ce n'avrà uno solo e dice va bene così.
0: Vabbè, andiamo avanti. E siamo al fotovoltaico, sei tornato su Lara, dai.
3: Ma perché Lara è un'ascoltatrice, è tutto intorno a lei che
0: ma
3: gira.
0: Ma chi se ne frega, dai, andiamo avanti.
3: Ascolta Lara, montiamo il fotovoltaico.
0: Lara, rotti i maroni, ok? Basta.
3: Cosa
0: andiamo
3: fai
0: Lara.
3: Di bello stasera? Montiamo l'impianto.
0: Ma basta. A
3: parte gli scherzi, dai. C'è da montare il fotovoltaico, perché Andrea, molti non lo sanno. Ma sta arrivando un'altra clamorosa crisi energetica.
0: Ok.
3: Tutti vedono il gasolio alle stelle, i carburanti che si alzano. Nessuno che ancora ha fatto 2 più 2 dice: ma la bolletta dell'energia, il gas, il pellet, si è alzato il prezzo di ogni cosa.
0: Aia.
3: cosa si può fare veramente.
0: Andare a rubare.
3: Domani mattina, ti faccio ragionare.
0: Sì.
3: Provaci però,
0: sì.
3: Impegnati.
0: Sì.
3: Non è che domani mattina tu puoi fare un pozzo di gas nel tuo giardino
0: no.
3: per produrre il gas,
0: no.
3: giusto?
0: Però mi hai dato un'idea.
3: Ma manco un capannone per fare il pellet, ti puoi svegliare domani mattina e
0: no.
3: ti fai il pellet per... Oh.
0: No, infatti.
3: E invece l'energia sì.
0: Sì.
3: Puoi montarti l'impianto sul tetto.
0: Sì.
3: E comunque hai pagato.
0: Hai pagato.
3: Anche chi è in affitto paga l'affitto.
0: Paga l'affitto.
3: Ma sul tetto.
0: Ma io ho la casa in affitto, mica posso mettere.
3: Come no?
0: Fotovoltaico.
3: Ma sai quanti ne montiamo? Ah, sì. Capannoncini, aziende, quanti imprenditori non lo montano perché sono in affitto. Me coglioni. Però il bollette paghi tu. Allora, quanti anni è che sei qua? Gli dico i 15 anni. Miei coglioni, miei 15 anni che sei qui.
0: Lo puoi ripetere, miei coglioni. Perché non
3: allora, vogliamo pensare al domani di questa azienda, a renderla aggressiva, competitiva, monta il fotovoltaico, quindi okay. palestre, trattorie, laboratori, attività, sai, officine, meccanici,
0: certo,
3: tu sei
0: certo.
3: pieno di carrozzieri, di meccanici, non me ne hai mandato uno.
0: Ma state zitto, state zitto,
3: adesso facciamo un appello.
0: Tutti. Ogni volta io ho montato questo, ho comprato
3: sta
0: questo,
3: scherzando.
0: Tutto quello che è.
3: Adesso Mortacci. La Cadillac, chi è che la sta facendo?
4: La Cadillac.
3: L'ultimo restauro quello ignorante.
0: Ma quale Cadillac? La Mustang del 74. 7.000 euro di macchina.
3: Vabbè, chi la sta
0: comprato,
3: facendo?
0: Che macchina.
3: A Verona o a Brescia stanno facendo?
0: A Brescia, a Concesio.
3: Saluti, a parte sono già clienti questi, hai ragione.
0: Lo sai che sono già clienti, tacci tua.
3: Vabbè, comunque un grandissimo diciamo suggerimento
0: sì.
3: a tutta l'imprenditoria del Lago di Garda.
0: Sì.
3: Pieno di case vacanza,
0: sì.
3: B&B, hotel, hotelleria.
0: Sì. Stringi!
3: A montare questo cazzo fotovoltaico!
0: Il fotovoltaico! Montare il fotovoltaico! C'ha un sacco di dipendenti.
3: Il numero di c'ha... telefono. Fatevi fare un preventivo da Luca, l'ufficio tecnico.
0: Ma chi è Luca adesso?
3: Luca è
0: il mio degli occhi, e poi ti sei preso i...
4: Dove sono le donne?
0: I ciondoli ti sei preso.
3: Diciamo che è una ruota che gira.
0: E come gli amici che si ritrovano la domenica sera a mangiare la pizza, i 4-5, sempre tutti i ciondoli.
3: Molte sono diventate...
0: Ma sempre noi siamo, cioè, a mangiare la pizza. Cioè.
3: Molte sono diventate grandi, mamme, insomma... gnocche della volta
0: non ci sono più le gnocche.
3: Ho fatto un po' di ricambio, ma abbiamo scelto quelle brave invece di quelle belle.
0: Hai fatto bene, hai fatto bene. Sono anche belle, dai, sono anche belle.
3: Io le adoro una a una e sono le migliori.
0: No, sai, se lui sembra veramente Maurizio, come si chiama? Fabrizio Corona del Lago di Garda.
4: Sì,
0: è vero,
4: vero,
0: parla
4: vero.
0: Come lui.
3: Ma non è vero,
0: sì,
3: ma non
0: po',
3: c'entro.
0: Un po' sì, un po' sì. Vabbè. Li Mortacci, fino all'altro giorno consigliavi il pellet, adesso ci dici
3: no, che Angelo da Milano non fare l'infame, non è che questo
0: Angelo non hai capito una mazza.
3: Non c'è
0: allora,
3: capito. Allora Angelo,
0: il pellet
3: si è alzato,
0: si è alzato
3: perché?
0: Perché?
3: Perché viene prodotto con il gas, per
0: con
3: assurdo.
0: Il gas. Ah, sì.
3: Certo.
0: Ah.
3: E il gas produce l'energia, abbiamo scoperto tutti questa cosa qua, no?
0: No, io no, io
3: le
0: no.
3: centrali elettriche vanno a gas.
0: Vanno a gas.
3: Ma pure gli essiccatoi dei forni del pellet vanno a gas.
0: Vanno a gas.
3: Quando sti figli della buona donna
0: sì.
3: aumentano questa roba qua.
0: È perché aumenta... aumentato il gas.
3: Ma ragazzi, ma aumenta tutto.
0: Aumenta tutto.
3: Aumenta il gasolio, aumenta il trasporto, aumenta il pellet, aumenta
0: cioè,
3: tutto. Non
0: sì.
3: sto dicendo che non convenga, anzi,
0: anzi.
3: Rispetto al gasolio, al riscaldamento,
0: sì.
3: al metano,
0: sì.
3: il pellet converrà sempre.
0: Sempre.
3: Ma vogliamo spiegare il perché?
0: No.
3: Perché? Perché le grandi multi, le grandi società
0: tanto lo spiego stesso.
3: Le multinazionali dell'energia, se sono comprati chi produce il pellet. Cioè è tutta roba loro,
0: è tutta
3: che
0: roba
3: tu vada a pellet o a gas o a
0: gas.
3: Legna, quello che ne voglio tu è corrente.
0: Vai sempre in mona, insomma.
3: Comanda loro lo stesso.
0: Comanda loro, cioè.
3: Hai capito? Una certa, se sono comprati stabilimenti.
0: Senti, che deve fare la gente per mettere il pannello fotovoltaico sul tetto?
3: Deve richiedere un sopralluogo, noi facciamo un progetto, un servizio gratuito, gli dimostreremo che gli conviene.
0: Sì. Oh, ma i pagamenti come sono? A rate?
3: Pagamenti a rate.
0: C'è qualche contributo?
3: Ci sono gli incentivi, le detrazioni fiscali, ci sono i bandi regionali, molto serio.
0: Sì.
3: C'è il conto termico 3.0, questo riguarda quasi tutto quello che vendiamo.
0: Sì.
3: Parlavamo dello speciale sulle pompe, ti ricordi l'altro giorno?
0: Sì, sì.
3: È l'anno delle pompe di calore, perché avete da 6 a 10 mila euro di contributo rottamazione per
0: sì.
3: la caldaia,
0: okay.
3: ve li scontiamo in fattura.
0: Okay.
3: Non avete mai goduto così tanto a installare una pompa, ragazzi.
0: Allora, per avere maggiori informazioni, un sopralluogo gratuito a casa vostra della Non Solo Clima, dovete chiamare questo numero
4: 030 91 31 117, ve lo ripeto, 030 91 31 117, visitate la pagina Instagram nonsoloclima.com.
3: Anche a Bussolengo, vi
0: anche
3: aspettiamo.
0: A Bussolengo,
3: Bussolengo,
0: numero di Bussolengo, numero di Bussolengo,
4: non me lo ricordo.
3: Non ce l'ha lui,
4: non ce l'ho io.
0: Tu ce l'hai?
3: Certo che ce l'ho.
0: Vai, lo sai a memoria.
3: 045.
0: Bravo.
3: E poi cercatelo su internet.
4: No, no,
0: sei il peggio. Grazie Vincenzo.
4: Ciao,
3: ciao ragazzi.

0: Comunque, no, scusa un attimo.
1: Allora, se devi iniziare a parlare,
0: ho sbagliato, perché io stavo guardando il video e tu stavi parlando, scusa.
1: Dai, sei infame, siamo a settembre, stavo. No, una zanzara. Dimmi che stavi dicendo.
0: No, sono entrato in contemporanea perché stavo guardando il video, quindi non ti ho visto entrare, scusa. Ah, perché mi sono girato.
1: Ah, ti sei
0: perché
1: girato.
0: Perché stavo finendo di vedere il video, non ti ho visto entrare, scusa.
1: Vabbè, non c'è una situazione.
0: No, sono un coglione, anche okay,
1: no, non dire parolacce, dai, non dire parolacce. Beh, non nominare il nome di tuo padre in vano. il cognome.
0: Scusa.
1: Lui fa Ugo. Andiamo avanti. Come si dice? Va bene, andiamo avanti. Faresti uno scherzo alla mia compagna Cristina? No, ragazzi, gliel'ho fatto già ieri sera, insomma.
0: Dai!
1: Mi sembra. Di che ti sei innamorato di me? Ma chi? Io? Ma no, glielo facciamo fare ad Achille, scusa. Chi meglio di lui si può calare nel personaggio? Adesso chiami sta Cristina e dici che sei innamorato, quello che vuoi.
2: Ok, sì.
1: Fai questo scherzo. Non ho capito, lui si chiama Angelo. Oh, è il fidanzato, capito?
2: Ok.
1: Lo faccio io il numero, solo ora okay. che parla. Lascia stare, faccio io col mio numero. Dai.
2: Ok.
1: Allora, 347 347 4888
0: che numero
1: è? 888. Vai.
0: Ma si sta preparando.
1: Si sta calando nel personaggio. Vai, facile. Ciao Cristina, mi sono innamorata di Angelo. Te lo svelo sta cosa, siamo insieme da un anno.
0: Ma cosa?
1: Vai.
2: Ah, ok.
1: Hai capito?
0: Non aveva capito.
2: Sì, pronto? Cristina?
0: Ma che voce c'ha?
2: Sì, ciao. Ascoltami, io volevo... Tu non sai chi sono io.
0: Ma perché parla così?
2: Cristina, ho sbagliato numero?
3: Dimmi.
0: Scusa.
2: No, non... Allora, te lo devo dire perché ormai è troppo... Io amo Angelo.
0: Dov'è?
2: Cristina?
0: Dove è andata?
3: Sì, ti ascolto, dimmi.
2: No, posso capire che sei rimasta un po' così soppiato, però... tra noi dobbiamo... Cioè, nel senso... Ci vuole comunque sincerità. Io non riuscivo più a tenermi tutto quanto dentro, quindi devo dirtelo, devo tirarlo fuori. Io amo Angelo, io non so più. Lui dice non dire niente, poi io dirò Cristina, ma io amo Angelo.
0: Ma sta cambiando voce.
3: Ma chi sei?
2: Sono il tesorino di Angelo io. Non ti ha mai parlato di me?
3: Ma bene, ti saluto.
2: Ma io no, ma guarda che non è uno scherzo, eh. Io capisco che per te può essere una sorpresa, ma io amo Angelo.
0: Dai.
3: E io cosa ci devo fare?
2: Tu cosa ci devi fare? Non lo so, cara. Ok. Io non voglio vivere nella verità, basta menzogne.
0: Ma sembra uno con
2: in America tengo. Ho visto delle soap opere dove loro abitano a tre.
0: Abitano? Quindi,
2: in tre. Come? No, proprio. Cristina, io amo Angelo, io disposto anche a allargare confini orizzonti, però Cristina...
1: Lei... Cristina ha capito che sei un cretino.
2: Scusa,
1: perché sta ridendo Cristina.
3: Che fai sta cosa? Ho lui di fianco.
1: No, allora siamo in radio Cristina, quindi se vuoi salutare il tuo angelo che aveva fatto uno scherzo stamattina, salutalo che ti sente.
3: Ciao.
1: Ma te sei Cristina la fidanzata di Angelo?
3: Guarda, non lo so più.
1: Immagino. Un abbraccio, Cristina.
3: Ciao.
1: Allora, Cristina. Io non capisco se stava dormendo o era ubriaca. Comunque, perché facevi la voce da.
2: Perché inizialmente.
1: Sembravi Ernesto, ci conosco ma sei esperto.
2: Ti spiego. Ero convinto che dovevo fare un tipo che si era ingrifato di Cristina.
1: Ma che c'entra?
2: Poi invece, giustamente, Ugo mi ha detto, guarda che.
1: Ugo.
2: Mica Ugo mi ha detto
0: che, guarda che devi innamorarti di lui, non di lei.
2: Ha detto, ah cavolo. E allora ho dovuto, però mi ero già preparato. Messo nella posizione del toro.
1: Del
2: dominante. Che ha visto quindi un maschio spagnolo che un po' un Nadal, che ha visto Cristina, invece ha detto no, devo fare. E quindi all'ultimo momento
1: ma vai Mona, va.
4: Su Studio Più.
1: Ma che c'entra voi? Nadal, che c'entra?
2: Avevo già in mente, poi ho dovuto virare. E lì il momento.

0: canzone è molto bella. Mamma che scandola, Achille. Mettete la canzone Stupidi è meglio. Ah, no, dai, dai, dai. È stato bravo, dai. Sei entrato in un personaggio diverso, ma non ha capito. Insomma, l'importante è entrare. L'importante è che lui faccia questo primo passo. Insomma, va bene. Salutiamo. Dobbiamo salutare. Dobbiamo chiudere. Appuntamento rimandato domani, come sempre, dalle alle. Soprattutto con il grandissimo Ugo Valmisano, l'Oscar degli Oscar. Eccolo là, la statuetta vivente. Dalle 6 alle 7, poi dalle 7 purtroppo arriva anche Achille, puntuale, non si sa perché, si sveglia, forse la mamma l'ha buttato fuori di casa, non so, dormi qua fuori,
1: cioè, no,
0: perché non ti metti una tenda qua fuori, non, sono andati via quelli del Luna Park, metti anche tu un van, qualcosa, un lot.
1: Ma guarda, quando io ho fatto il safari,
0: non mi interessa, grazie a tutti, a domani, ciao ciao, saluta,
1: ciao belli, ci vediamo domani,
2: a domani, ciao ragazzi,
0: ciao.
3: Su Studio Più,
4: il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te a Brescia sui 92.7 e 93 MHz. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. I raid americani della notte scorsa sull'Iran hanno causato la morte di 11 persone. 7 persone sono rimaste uccise nelle province sudoccidentali, altri 4 morti, tra cui un bambino, oltre 50 feriti, si contano nel raid che ha colpito una festa di matrimonio nel sud dell'Iran. Il Pentagono ha confermato di aver bombardato nella notte obiettivi militari iraniani, in particolare sistemi radar, installazioni di difesa aerea, asset marittimi e centri di comunicazione. Non si è fatta attendere la reazione della Repubblica Islamica. I Pasdaran hanno attaccato con missili e droni le basi americane a Erbil nel Kurdistan iracheno. Attacchi iraniani sono stati lanciati anche contro Bahrain e Kuwait. Raid anche in Giordania. Secondo l'Iran sarebbero stati uccisi diversi soldati americani, circostanza smentita invece da Amman e Washington. Le inondazioni al confine tra Cina e Nepal nella regione del Tibet hanno causato almeno 1.114 morti in Nepal e 3.916 dispersi, secondo quanto comunicato dalle autorità nepalesi a una settimana dal disastro. E nella zona ora è altissimo il rischio di epidemie a causa dell'acqua contaminata da fango e detriti. L'ex primo ministro britannico Starmer ha annunciato le sue dimissioni da deputato. Dopo l'addio a Downing Street lo scorso 20 luglio, dopo 2 anni di governo, l'ex leader laburista lascia anche la Camera dei Comuni dopo 11 anni. Paura, ma nessun danno a persone o cose per una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 registrata alle 2.40 della notte scorsa nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Il sisma ha avuto ipocentro a 9 km di profondità ed epicentro tra le province di Lucca e Modena. Ancora caldo sull'Italia, oggi previsto bollino rosso a Bari e Campobasso, mentre domani toccherà a Roma, Bari e Palermo. E la situazione potrebbe peggiorare da giovedì, previsto l'arrivo di una nuova ondata di caldo. In Italia, entro il fine settimana, le temperature potrebbero schizzare fino a 8 gradi sopra la media del periodo. È tutto, a più tardi.
0: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Purificatori d'Acqua e con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Ladies and gentlemen, welcome.
3: Ciao Angelone!
4: Bella, bella, bella, balla, balla, bella, bella, balla.
5: Radio Studio Più, è sempre
6: bella
5: roba.
6: Champagne. Balla tutto ritmo con il Morning Fever.
7: Buongiorno a tutti.
8: Ciao.

0: Ho smesso di parlare, ma avevo stato un errore di collegamento e quindi entrava la base. Niente, niente di che, insomma, volevo comunque ricordarvi che oggi è il giro di boa, ma soprattutto siete voi a scegliere la musica, come sempre. Io lo devo continuamente dirlo, perché qui arriva tanta gente nuova e come ogni giorno c'è gente nuova all'ascolto, vi dico che siete voi, se avete la possibilità in questo programma di scegliere la musica con un messaggio vocale al 338 141 1001, un messaggio corto dicendo chi siete e il brano dance, perché noi siamo la Dance Station d'Italia, quindi non richiedete canzoni lente, canzoni sdolcinate, no, noi qui abbiamo bisogno di carica, quindi musica dance, rigorosamente dance, del passato, del momento, non importa. Vi ricordo anche i tre party time, 9:30, 10:30, 11:30, ma signori, adesso c'è Britney Spears, andiamo a sentire chi l'ha richiesta.
1: Buongiorno a tutta la community. Allora, volevo richiedere se è possibile Toxic di Britney Spears. Un saluto a tutti e buona giornata da Eros, da Brescia.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con
2: I Remember Yesterday,
1: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti, guest Elena Camo.
3: I Remember Yesterday,
1: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e Robbie

0: DNA, sì signori, sì. Ce la facciamo, buongiorno Consorzio Agrario Cerredolo, c'è. Buongiorno, un saluto da Rocco che tra un mese fa 90 anni e a vendemmiare con noi, vabbè insomma, bello. Sapere queste cose ti rallegra anche un po', no? Il fatto che dici, oh signori, questo a 90 anni ancora va a vendemmiare. Bravi, così, perché dicono che la vita si è accorciata. Non è vero, noi la viviamo più intensamente e passa un po' prima, ecco, forse quello, non ci rendiamo conto. Hola Gnari, buon mercoledì a tutti, Angela Nazionale presente, 21 gradi, bel fresco ventilato. Poi buongiorno Massa, DB Motors c'è, buona giornata da Federico. Ho letto bene, sì, da Federico. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao ragazzi, Luca da Brescia. Se è possibile mi piacerebbe ascoltare Spingere del Pagante. Grazie mille, buona giornata. Ciao ragazzi.

0: La rondine, il progetto del zio Peter Mango, naturalmente remixata. Signori, salutiamo il palista tutto giallo, salutiamo Alessio Canafoglia, Gino da Molfetta, poi Andrea Furia DJ. Non è la vita che si è accorciata, è il dado che non stringe più. È il dado che non stringe più. Ciao Walter Giacomo, autista da Cremona, Ale da Villafranca c'è. E poi Gianluca da Teramo, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti quelli che sono già collegati. Andiamo a sentire questo messaggio, vai.
1: Hey ragazzi, fatemi sentire Samba do Brasil. Sono Lorena da Mantova.

0: Samba do Brasil, Bellini. Siamo arrivati, signori, al momento del primo party time. I Remember Yesterday. Si torna indietro nel tempo. E vi dico già che, come inizia l'inverno, ci sarà una grande novità. Non vi svelo niente, però questo party time basta, ok. Andiamo, dopo la pubblicità alzate il volume, scrivetemi al 338 141 1000. No, perché non posso dirlo, lo stavo per dire, cioè io. Vabbè, insomma, mandatemi un messaggio al 338 141 1001. È così, oh.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
2: Più. Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3.
3: Spot.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

Ciao Walter, sono Pierino di Bergamo. Mi puoi fare per favore gli auguri a Ilaria di Bergamo, che dalla fattoria, che ieri ha fatto il compleanno. Ciao, sei un grande. Va bene, tanti auguri Ilaria, happy birthday. Era ieri, ma si dice sempre meglio dopo che prima.

Tanta roba, una più bella dell'altra. I remember yesterday. Ciao Walter, sono Patrick. Un saluto da Ivo Carpi a Pisi. Super divertimento col BMW a Nerone. Grazie ancora di tutto, ma grazie a voi. E poi soprattutto quando un evento di due giorni con il giro di 100 macchine funziona bene, cioè funziona bene, non ci sono incidenti, non c'è, è andato veramente bene. Ma questo grazie anche a tutti i piloti che hanno partecipato. Grazie a tu, grazie da parte mia, ma anche da parte di Enrico Pazzaglia. Noi siamo una massa di strapazzi, signori.

Saiolo di Macerata, è lui, Massimiliano Nardi. Salutiamo anche Carlo Goldoni, Senigallia. Carlo, non posso dire cosa faremo in inverno perché sennò non è una sorpresa.

un saluto da Peppe Losso, poi si vendemmia il Morning Fever è come un grappolo d'uva splendente, i suoi chicchi sono tutte queste canzoni dance, questo è il messaggio, la perla di saggezza del Poppy. Bravo Poppy!

Tanto Studio Più, bravo Franco, così si fa. Buongiorno Valterone, un saluto dai fratelli Ciua e a tutti i palombari in ascolto, tanta roba, grazie. Capitan Massa, il cavallo passa, è tutto gas, dai che andiamo.

Ciao Walter, un saluto da Ivano da Fano. Gassa Matteo, Matteo da Gradara c'è, mamma mia, mamma mia. Matteo, tutti in piedi sul divano, dai!

Senti che roba, ho appena scritto a Matteo Giuliani perché il 3 ottobre ci sarà il Misano Driving Show. Ho detto prendi su le due moto, c'ha la gialla, la mia gialla e la sua arancione, per fare mototerapia e poi insomma facciamo anche autoterapia, insomma li facciamo divertire questi ragazzini speciali.

Walter, grazie per la compagnia. Anche oggi colleghiamo l'Italia col camion Brutus dal porto di Ancona. Salutiamo i fratelli Vagnini e Chihuahua, ecco, erano i fratelli Chihuahua, perché ho detto boh, Chihuahua, non lo so. Comunque va bene, grazie, perché ogni tanto il T9 frega anche voi, ho visto, vero?

Ma buongiorno, buon giro di boa a tutti. Poi stavo detto buongiorno, buon giro, insomma, comunque grazie dalla chicca, da Lodi, e ci manda tantissimi cuori. Bravissimo Walter per quello che fai per i ragazzi speciali, sei un grande, Giacomo Autista da Cremona. Ma sapete perché lo faccio? Perché sto bene anch'io, cioè è bello fare nel sociale, quando fai qualcosa di buono, e anche per te stesso, no? E quindi lo faccio con molto molto piacere.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Torna a salire la tensione in Germania. Stamane, poco prima dell'alba, un oggetto non identificato esploso alla stazione centrale di Augusta in Germania, nel passaggio interno di un edificio. Almeno due persone hanno riportato ferite lievi. Stazione centrale di Augusta in Germania. Nel passaggio interno di un edificio, almeno due persone hanno riportato ferite lievi. Il servizio ferroviario è in

0: risponderemo, ha promesso la presidente della Commissione europea von der Leyen, i tentativi russi di intimidirci sono vani. Hormuz, nuova fiammata nello scontro USA-Iran per il controllo dello stretto, con gli Stati Uniti che fanno sapere di aver attaccato un centinaio di obiettivi militari e Teheran che conta 11 morti, fra cui le vittime di un missile che ha centrato una festa di nozze e che ha risposto con attacchi in Bahrain, Kuwait, Erbil, nel Kurdistan iracheno e in Giordania. Tra comunicati e proclami stamane i Pasdaran hanno rivendicato anche: abbiamo attaccato la residenza del comandante USA in Kuwait. Finita l'attesa per la mostra del cinema di Venezia, che già in queste ore vede star in laguna. Stasera alle 19 la cerimonia di apertura dell'83esima edizione della Kermesse, che oltre ad avere un nutrito drappello di star, vanta ben 5 titoli italiani tra i 20 in corsa per il Leone d'Oro. Nella serata condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas sarà consegnato il Leone d'Oro alla carriera George Clooney. A tenere la laudatio sarà l'attrice Laura Dern. Seguirà la proiezione del primo film in concorso nella sezione ufficiale, Ink, di Danny Boyle. Il primo titolo italiano in gara, il 5 settembre, è Succederà questa notte, che segna il ritorno al red carpet di Venezia di Nanni Moretti a 37 anni da Palombella Rossa. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Purificatori d'acqua e con Walter Massa ed il Morning Fever.

Let me be the second voice. Bellissima, bellissima. Ce l'abbiamo, che ce l'abbiamo. Buongiorno dal muratore di San Clemente. Cosa ne pensi della gente che si è lamentata del drift sul Monte Nerone? Ricchi da Pesaro, cosa ne penso? Penso che comunque non può andare bene tutto a tutti. Ecco, questo mi sono reso conto. Alla mia età, dico, c'è sempre qualcuno che non gli sta bene qualcosa, quindi... L'unica cosa che posso dirti è che noi facciamo le cose

0: fatte bene. E rispetto totale per la montagna, quindi si ripulisce tutto. Tra l'altro ieri, anche ieri c'era Enrico con un'altra persona a ripulire tutti i pezzetti di gomma, tutto quello che comunque sia, girano 10.000 persone, sicuramente un po' hanno sporcato, però è stato ripulito tutto. Per quel che riguarda i permessi, noi abbiamo tutti i permessi, l'assicurazione, tutto quello che concerne, diciamo, che serve a quell'evento. Non penso che facciamo niente di male, non diamo fastidio a nessuno, signori, per quei due giorni lì, non diamo fastidio a nessuno. Quindi se qualcuno si lamenta, sicuramente non ama il drift, non ama il motorsport, e magari è più, a me non piace andare a vedere una partita di tennis, ma vado a vedere un rally o un drift, quindi ognuno ha la sua preferenza, quindi va bene, parlatene pure, ma noi siamo in regola, siamo in regola. Va bene, andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Capitan Massa, mi piacerebbe ascoltare 50 special oggi. Ciao a tutto il popolo del Morning Fever.

0: Baci, baci. Allora aspetta, aspetta che questo lo voglio leggere. Baci a tutti, Riccione, dalla Miki Taxi e Fabrizio Pedrinolla. Un saluto da Uliano da Sant'Ippolito. Siete solo grandi, grazie, siamo grandi, siamo. Volevi dire di età, eh? Sì, anche di età sono abbastanza grande, devo dire la verità. Buongiorno, Capitan Voce, ecco la Paola. Ciao Paola, ciao, quando mi scrivi te io mi viene un po' la voce così, da piacione. Ciao Paola. Tra l'altro, ci dovrebbe essere anche all'ascolto la mia Barbie, Barbie Girl. Barbara Streisand, la chiamo così, Barbara Streisand. Ciao bella. Ciao bella, mi dice, ciao, sono all'ascolto. Ma che piacere, ma che piacere! Detta alla Christian Del Sica, ma che piacere, una cosa meravigliosa! Andiamo in pubblicità, è meglio.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
2: Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte.
0: Spot.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: Jamaica Bam Bam Hugel, 10 e 15 minuti, signori, su Studio Più.
1: Studio Più, siete su Studio Più. Buongiorno dal vostro capitano Walter Massa. Eccoci qua, siamo qui per questo mercoledì 2 settembre. Sì, mi piace parlare così, dai. Ciao ragazzi, come state? Tutto bene? No, perché io ho questa possibilità di cambiare la voce, quindi ogni tanto mi piace cambiare la voce. E dice, oh, uno che si sintonizza dice, ma che voce ha questo qua? E invece sei sempre io.
0: Sono sempre io, Walter Massa e... e sono, dai, dillo. Va bene, andiamo a sentire i vocali, sentiamo chi c'è.
2: Buongiorno capitano, siamo il Faro
3: e il Simo da Preazza.
2: Oggi ti volevamo chiedere se fosse possibile, vamos alla playa. Buona giornata.

0: Trompetta Willy William, bene bene, buongiorno, finalmente in ferie, Luise da Olbia, buongiorno Andrea da Sesto, buongiorno Valterone, gli svalvolati Torino di Sangro ci sono, ballano sui motori, un saluto a Domenico, Alfredo, fateci ballare, grazie, certo, adesso arriva la danza delle streghe, andiamo a sentire.
1: Ciao Mitico, ci puoi far sentire la danza delle streghe di Gabri Ponte? Buona giornata.
2: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi, che stanotte balliamo. Volte

0: La danza delle streghe, la sfumiamo un pochettino, sì, perché abbiamo un altro messaggio da mandare, sì, sì. Andiamo a sentire il prossimo, vai.
1: Buongiorno a tutti del Morning Fever. Potresti mettere Nueva York?

0: E con Bad Bunny, signori, siamo arrivati al momento del secondo party time, il free selection. E tutta la musica di tutti i tempi in questo party time è chiamato proprio free selection, selezione libera, appunto perché noi mettiamo di tutto. Quindi alzate il volume, scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando, anche se siete in vacanza, c'è tanta gente che ci porta in vacanza, portateci con voi, mi raccomando.
1: Radio Studio Più è sempre con te in Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona sui 95.5. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
3: Un giorno mi disse un vecchio saggio.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: bene.
1: I'm a fireball.
2: Un saluto da Cacci, il re del pennello, vai a spingere il Vietta da Parma, presente dai che andiamo, c'è anche Violetta da Fermo.

Volevo salutare Arte, Arte mangia la foglia. Massa, buongiorno, un saluto da Arte, Alessandro Cupra Vizeta e i fratelli Palma, i maghi dei muletti, il Daniel Walter. Ciao belli!

0: Ciao Walter, i turbo magazzinieri Daniel Willow, c'è il vigilante matto da Pescara, i fratelli Vagnini da Pesaro, e poi c'è Mino che dice: il mio amico Trolla ha bisogno di un caloroso saluto. Vabbè, insomma, alla bitoniera, lei a butte so delle sbadledi, cioè voglio dire, lì
1: ci vuole la carica. Vai col badile, vai, carica.

Walter, sei incredibile, ho passato una notte assurda, colpa del mal di denti, da quando ho acceso la radio con la tua musica e la voce, che evidentemente calma tutto, sto molto meglio, anche guaritore. Ciao da Livio di San Giovanni di Duino. Addirittura adesso allora mi chiamerò Dottor Capitan Massa, cioè, ti immagini? Beh, insomma, la musica è terapeutica, fa bene all'anima, fa bene a tutto.

0: Siete solo dei grandi, grazie. Buongiorno, oggi in direzione Movieland, la CLA, grazie.
1: Oh yes, sì, de nuovo a Chirro.
0: Salutiamo Orazio, l'imbianchino dello spazio. Assiria, di Cervia, naturalmente.
1: È venuta quando la mamma da senta cata. Tacata, bro!
0: Posso salutare te e tutti gli imbianchini dell'ospedale di Ravenna.

Walter, secondo me è meglio Santone e Shimano. No, lascia stare, si scherza. Saluti dai fratelli Berlo, saludeccio, poi ciao da Agata, mangi insalata. Buongiorno Walter, un saluto da Moreno di Verona.

Buongiorno capitano, sono il saldatore di San Costanzo. Volevo, se possibile, ringraziare mia moglie per tutto l'amore che mi dà. Che bello. Buongiorno, siete il top, grazie. Fai gli auguri a Daniele, il team Pasquetta, da Mariano. Buongiorno anche a Luis e Charlie. Luis, se penso, se ho capito bene, oggi è il suo compleanno, 54 candeline, vai!

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
5: Un giorno mi disse un vecchio saggio.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Il contesto si mantiene in prevalenza stabile nella giornata di mercoledì sull'Italia, seppur l'alta pressione viene disturbata dal transito di aria un po' più umida da ovest, che porterà qualche annuvolamento al mattino, soprattutto sul basso Tirreno, nuvole marittime, poi nel pomeriggio un po' di variabilità sui rilievi alpini orientali con qualche locale temporale, così come anche lungo la dorsale appenninica, specialmente l'Appennino meridionale tra Basilicata e Calabria vedrà qualche acquazzone temporale tra pomeriggio e sera in locale sconfinamento anche al versante ionico. Le temperature calano leggermente nei valori massimi per un po' di vento di maestrale, ma rimangono sempre tipicamente estive con massime oltre i 30 gradi da nord a sud della penisola. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Purificatori d'acqua e con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: È bella, bella, bella, bella, bella. Dance Theory, mi piace, mi piace. Andiamo a sentire chi c'è, vai. Ne abbiamo due, vai.
1: Studio Più Dance Station.
0: Ne abbiamo una, no, due, uno, massa.
2: Buongiorno, i plasticosi di Case Castagnole presente. Vorrebbero ascoltare Timber di Kesha e Pitbull. Grazie, ciao.

0: era Pitbull featuring Kesha. Bella, bella, bella. O Kesha, insomma, come volete. Noi le abbiamo tutte quelle belle. Ciao Walter, buon mercoledì, buon morning fever a tutti. Un salutone a Alessandro Brentonico. Poi buongiorno, vorrei salutare Artegiani Gianluca. Arte, arte, dai, lui è arte, mangia la foglia. E Stellina da parte dei fratelli Polette, oh sì, ho letto bene. Vorrei capitano dal cuore buono, aspetta che devo aprirlo. Capitano dal cuore buono, comunque l'ascoltatore hai ragione, il tuo interagire con noi traspare tutto il tuo animo buono e la tua passione per fare il tuo lavoro in radio e fuori dalla radio. Ti vogliamo un gran bene, resta come sei, ti mando un abbraccio, Vocal V, insomma, grazie. Tu ricordati che se vuoi il 3 ottobre è un sabato e faccio auto e mototerapia per i ragazzi speciali, quindi se vuoi portare il tuo figlioletto speciale io sarò felicissimo e magari poi ci conosciamo, siamo a Misano, quindi facci un pensierino. Andiamo in pubblicità? Ah no, ne abbiamo un'altra, vai al volo, vai.
1: Ciao Walter, sarebbe possibile ascoltare la canzone di Ed Sheeran, Perfect? Ciao e una buona giornata a tutti.

Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero, sui 105.1. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. È arrivata BGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: canta Anna. Buongiorno Walter, chi è qua? Buongiorno Walter, il capitano più bello dell'Emilia, il canarino, vabbè, insomma, dell'Emilia Romagna. Grazie, grazie canarino, grazie. Non vi sento a Rubiera, a Reggio Emilia, non so, adesso comunque io quando dico queste cose i tecnici già si mettono a lavorare, quindi state tranquilli, si risolverà tutto. Massa, buongiorno, salutano Regenzani, Regenzani, ricordagli che è un pirla. Ciao Walter, un saluto da Rivoltella, da Galinas Family, Galinas, guarda che belli che sono, guarda che belli, guarda che belli. E vabbè, salutiamo anche Viola da Ravenna che compie 51 anni, festa sorpresa dai suoi, dal suo moroso, quindi bello, complimenti, auguri. Buongiorno Walter, un saluto a tutti i colleghi della scuderia Barboni di San Costanzo, Dragos Fossombrone. Vabbè, insomma, la canzone devi fare un vocale, dai, ormai lo sai, te che poi sei della zona, qua Fossombrone. Dai, su. Adesso oggi è tardi perché abbiamo le ultime tre dediche e poi dopo andiamo di party time 92.000. Intanto sentiamo questa.
1: Buongiorno capitano, da Carlo Antonio di Andria. Per favore, potresti mettere Right On dei Silicone Soul? Buona giornata a

0: Bella bella mi piace, e come che se mi piace, queste canzoni sono quelle che durano parecchio, a me piacciono, piace, poi mi piace il mood e l'aria di questa canzone, bella bella bella bella, proprio come piacciono a me. Buongiorno splendido capitano, bacioni dalla Grazia. Oh, splendido splendido splendente. Buongiorno Carlo Antonio da Adria, c'è, poi ciao Walter, ci sarai al Rally Legend quest'anno? Sì, sì, ho mandato su l'iscrizione e domani tra l'altro sono da Rama Racing per un controllo generale, perché giustamente va controllata la macchina. Ho provata al Nerone, c'è ancora qualcosa da sistemare, da mettere a punto, però diciamo che in grandi linee ci siamo. Andiamo avanti, spingiamo, spingiamo, anche quest'anno il capitano c'è, tra l'altro saremo presenti con Radio Studio Più il venerdì prima della partenza e ci sarà l'ora di diretta o insomma quello che c'è, e animazione durante il parco chiuso quando c'è la visita, che potete entrare tutti, ci sarà Radio Studio Più lì. E 15 anni signori che facciamo questa cosa qui, da quando sono io in radio sono 15 anni che noi partecipiamo all'evento più importante d'Europa nell'ambito rallistico, e questo è Rally Legend. Detto questo andiamo a sentire, tocca a te, vai.
1: Buongiorno Drago Staffo Sombrone, vorrei ascoltare se è possibile Fry Project con Tocca Tocca Tocca.

0: Fly Project, alla fine vedi, ha fatto il vocale, subito il Dami l'ha messo in onda. Bravo Dami, bravo, bravo, bravo. Mi raccomando, tutte le quattro ruote a terra. Questo è un po' difficile da garantire. Signori, quando si va a fare queste cose qui, questi eventi, l'importante, allora, prima di tutto viene la sicurezza, per noi piloti e navigatore, e per il pubblico, ecco, prima di tutto la sicurezza, però quel che succede poi non è facile prevenirlo. E anche perché se io devo andare a fare un evento, una gara o qualcosa, e ho paura, sto a casa, cioè nel senso, sto a casa. Noi siamo consapevoli, no, che con le macchine si va forte, come quando correvo coi kart o quando vai in pista con la moto, sai che può succedere di tutto. Però insomma, ci sono delle cose che ti fanno un po' vincere la paura, però non è quella garanzia lì e là, non te la dà mai nessuno, quindi speriamo, incrociamo le dita. Io vorrei finirlo, più che altro non mi interessa più di tanto arrivare alla domenica. Dal giovedì a domenica sono 4 giorni, quindi non è facile, però io cercherò di arrivare a domenica con la macchina intatta e senza incidenti, quindi ci proviamo. Signori, adesso gli incidenti non ci sono, perché arriva lui, Alex Castellini, con la musica 92.000, il DTM. Preparatevi ad alzare il volume, scrivetemi al 338-141-1001 dopo la pubblicità, dove state ballando. Via, via, via, via, via, dai!
1: E dai che andiamo!
2: Studio Più, Dance Station. This is Studio Più. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Posso dirlo che è un po' di tempo che non lo dico? Ero in ferie da giubidì a giubidì. Ciao a tutti, sono Alex Castellini. Per la prossima mezz'ora mixerò per voi i migliori successi dance 92.000 scelti proprio da voi, in questo caso da Gianluca Di Predazzo. Questa mattina, come sempre, perché il padrone di casa è Walter Massa, siamo all'interno del Morning Fever. Poi noi la sera ripartiamo dalle 20 alle 22 di nuovo con i grandi successi dance 92.000. Gianluca Di Predazzo ha scelto DJ Dado, Ready or Not, Prezioso, Emergency, DJ Ross, Dreamland, ma partiamo subito con W, Dancing with an Angel.

Mandy e Christian da Bucarest in ascolto. Ciao, sono Deborah, vorrei fare gli auguri di buon compleanno a mio marito Giacomo e mia figlia Alice per il suo 18° compleanno. Vabbè, della figlia lo dice, del marito no, vabbè, insomma. No, vabbè, tranquilli. Auguri ad entrambi, happy birthday!

0: Il Vespista presente, buongiorno Massa, anche Stefano da Reggio Emilia, saluti dal motociclista, motociclista di Gorgonzola.
1: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo, volti alla luna, alta la fronte,

Un saluto a tutti, Diego da Milano in vacanza a San Benedetto del Tronto. Un saluto al Big Luca di Caponago. È ora di smontare la piscina, eh? Beh, ormai siamo arrivati. Ma guarda, io la terrei ancora 2 settimane perché ha messo caldo.

Un saluto a David Brentonico, ciao Walter, la comunità di biker BQP Milano vorrebbe partecipare all'evento di mototerapia, un saluto a tutti. Se volete, però dovete arrivare a Misano, Misano. Fatemi sapere, insomma, il viaggio è un po' lungo. Di Milano, però, tutto è possibile, signori.

finito alla fine di settembre la piscina. Ah, io ho finito alla fine di settembre la piscina. Ah, ok. Vabbè, va bene, ci sta. Poi a te piace il fresco, magari tienilo anche in inverno, Lori. Quando c'è il ghiaccio, fai un bucanino nel ghiaccio e ti metti sotto.

Salutiamo Enzo Barbieri, la ciclofficina. Lui c'è sempre, in ascolto da Cattolica. Cattolica c'è. Buongiorno, ciao Walter, sempre i numeri uno. Un saluto, un buongiorno da Giovanni, Miriam, Chloe, da Calcinato. Siete top, grandi, grazie.

Salutiamo Luca d'Alessandria. Ho caricato la macchina, vengo via da Rimini e torno ad Alessandria. Spero di vederci, insomma, ci vedremo a Legend. Vieni a Legend, certo, sarà un piacere. Luca, buon rientro intanto.

0: Salta, salta, salta, voi saltate che noi ci salutiamo perché siamo arrivati al momento dei saluti, signori, finisce il party time, grazie Alex, un ringraziamento speciale va al mio socio DJ Dami, DJ Dami. Ecco, qualora lo vogliate, domani mattina ci trovate qua, signori, il capitano, il Dami, cioè, siamo qua. Dalle 9 a mezzogiorno, questo è il nostro spazio orario. Adesso spazio alla Seal.k con Guest for Lunch. Ciao!
1: Walter Massa, ogni giorno, dalle 9 alle 12, il Morning Viva. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher, featuring Florence Harmon, What a Life.

0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.
1: Dai, dai, che iniziamo! Buona domenica, Saif! Ma oggi è mercoledì!

0: siamo arrivati al momento in un batter d'occhio.
1: Arade, guarda, guarda la mia faccia, guarda la mia faccia.
0: In un batter d'occhio siamo arrivati al momento di chiacchiericcio dopo gli spot, ovviamente. E allora, adesso ve lo dico adesso l'argomento di oggi o ve lo dico dopo? No, dai, ve lo dico dopo. A tra poco.
2: Spot. Mamma.
3: L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con
4: I Remember Yesterday,
3: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti, guest Elena Camo.
5: I Remember Yesterday,
3: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e Robbie

Gabri Ponte, Giovanotti, DNA. E allora io oggi ho pensato, siccome a Castiglione delle Stiviere c'è questo problema, secondo me, a parte il problema che non è solo a Castiglione, ma che può essere che ci sia anche da altre parti, sono le ciclabili. Il problema sono le ciclabili mancanti. Perché i nostri centri storici non sono adibiti anche a ciclabili. Sì, riescono magari a mettere un senso unico per fare dei parcheggi, perché nei centri storici i parcheggi sono veramente pochi, ma le biciclette. Cioè, è un casino, no, la ciclabile, perché uno dice, oh, dai, andiamo con la bicicletta, abito vicino al centro, vado in bicicletta, o piuttosto inquino di meno, vado con la bicicletta, ma se la ciclabile non c'è, come faccio ad andare in bicicletta? E allora uno dice, vabbè, dai, sei adulta, riesci ad andare in macchina, con la bicicletta riesci ad andare, ma sti poveri bambini che vorrebbero andare in bicicletta, e parliamo di cittadine, non parliamo magari di paeselli dove le strade sono larghissime, ad esempio da dove arrivavo prima, e si poteva andare in bicicletta, si può andare in bicicletta tranquillamente, ma centri storici di cittadine e di città. Dove vanno queste biciclette? Dove le mettiamo queste biciclette? Allora, il dilemma è, meglio, parlando anche di bambini, meglio una bicicletta sul marciapiede meglio la bicicletta giù dal marciapiede, praticamente in mezzo a strada, perché ci sono da una parte le auto parcheggiate e tu ti devi stare in mezzo, poi ci sono i dossi, bla bla bla bla bla e quant'altro. Qual è preferibile? Quale soluzione una persona dovrebbe adottare se vuole andare in bicicletta? Se magari è una persona anziana, se è un ragazzino che ancora il codice della strada non lo sa proprio tutto. Ecco, 338 141 1001, marciapiede o in mezzo a strada, in bicicletta?

0: e allora dove le mettiamo queste persone, magari vuoi gli anziani che in bicicletta vogliono andare in bicicletta giustamente ancora, ma sono un po' più insicuri, possiamo dire così, di uno magari di 30 anni che va che scheggia, ecco, in questo senso. Vediamo, per me è meglio sul marciapiedi. Ciao Jessica da San Marino. Vediamo invece Beppe Rambo che cosa ci dice, perché poi dopo ovviamente ho la risposta a tutto.
1: Carissima, cos'è? Silvia, io di lavoro sono in strada tutti i giorni e ti dico, sì, che con tutte le ciclabili che sono, ma ci sono ancora persone, ciclisti, soprattutto con la bici da corsa, che si ostinano a intralciare il traffico e andare per la strada normale, nonostante di fianco ci sia la ciclabile. Poi per i bambini vanno col monopattino e con l'eco bike, non hanno più voglia di far fatica, perché è una generazione di molli. Ciao, buona giornata, Beppe Rambo, Badia Calavena.
0: Ecco, uno sfondo di verità quello che hai detto, cioè, allora i ciclisti vanno forte, di conseguenza sulla ciclabile mi trancerebbero tutti gli altri, e così chi ha il pane non ha i denti, perché io la vorrei una ciclabile. E i bimbi, però, tu hai ragione, ce ne sono tantissimi con il monopattino, anche qui a Castiglione, che peraltro alcuni dicono, ma boh, vabbè. Ma io non posso permettermi, io il monopattino l'avevo preso per me per andare a lavorare, e però prendere per lui o per loro una bicicletta di quelle elettriche non me lo posso permettere, hanno la loro biciclettina e tanta manna. Però effettivamente il dilemma è abbastanza arduo, perché se vado sul marciapiede, se dico mio figlio vai sul marciapiede, poi succede come davanti al mio studio, che una cliente apre la porta e viene tranciata anche dalle biciclette elettriche che sono sul marciapiede. Se però gli dico di stare giù dal marciapiede, ho sempre paura che poi magari non conosce bene il codice della strada, o anche un po' paura che me lo trancino, come è appena successo qui a Castiglione, tra l'altro con una persona a piedi. Quindi direi che il dilemma è arduo.
2: Sì, ciao carissima Silvia.
0: Per i centri storici
2: io dico marciapiede, perché insomma è più sicuro, perché insomma in mezzo alla strada ci sono sempre le macchine che strombazzano, hanno sempre da dire gli autisti, cioè gli automobilisti, per cui io li metterei sul marciapiede. Sì, ecco, io dico così. Sono Antonio di Palma, buona giornata a te e tutta l'Italia, ciao ciao.
0: Ma è sicuro per certi e insicuro per chi esce dalle attività nei centri storici e si trova una bicicletta che le trancia, perché vanno forte anche.

0: quando mandi messaggio agli amici ma non possono ascoltare messaggio, allora glielo dici per radio: ciao Tiziano, come sta Filomena? Volevo sapere come stava anche il babbo di Filomena. Ecco, così, giusto per... Vediamo se riesco a far sentire questo.
1: Allora Silvia, Pesaro, 135 km se non sbaglio di piste ciclabili. Allora lasciamo perdere i ciclisti, quelli che vanno alla domenica, che si mettono in mezzo alla strada con un altro paio di maniche. Parliamo del ciclista normale, io che prendo la bicicletta e devo andare in un posto, l'80% ancora sta nel mezzo della strada, nonostante abbiamo le ciclabili ovunque, ovunque, e io sono sempre in giro anche io col camioncino a fare le consegne. Questo è quello che si vede a Pesaro.
0: Ecco, e tu dici, chi ha il pane non ha i denti, chi ha i denti non ha il pane. E allora, sia Sebastian che altre persone mi hanno scritto: ciao, sì, ci vuole testa per circolare con tutti i mezzi. Ed è una grande verità anche questa.

0: Flamenco Paranoia Remix Samara e Jay. Volevo salutare Nike e dirgli sì, sì, t'ha ragione, sì, sì, sì. Meteo spot e party time.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Il contesto si mantiene in prevalenza stabile nella giornata di mercoledì sull'Italia, seppur l'alta pressione viene disturbata dal transito di aria un po' più umida da ovest, che porterà qualche annuvolamento al mattino, soprattutto sul basso Tirreno, nuvole marittime, poi nel pomeriggio un po' di variabilità sui rilievi alpini orientali con qualche locale temporale, così come anche lungo la dorsale appennica, specialmente l'Appennino meridionale tra Basilicata e Calabria vedrà qualche acquazzone temporale tra pomeriggio e sera in locale sconfinamento anche al versante ionico. Le temperature calano leggermente nei valori massimi per un po' di vento di maestrale, ma rimangono sempre tipicamente estive con massime oltre i 30 gradi da nord a sud della penisola. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Il nostro primo party time, quello di Guest for Lunch, ospiti a pranzo, 338-141-1001 per i vostri messaggi vocali oppure scritti, sinceramente. No, dico sinceramente la canzone di Annalisa. Come faccio le battute?

siamo così, 338-141-1001 nel primo party time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Un saluto a Simone da Sottomarina, che è sempre il primo a mandare il messaggio di apertura di questo party time.

Luca da Teramo, e poi salutiamo anche chi è di Ferrara. Buongiorno, sì, l'hai detto bici, allora ti mando un saluto da Ferrara, città delle biciclette, con la mia Graziella vecchia, come me, sfreccio con me, sfreccio ovunque, su e giù per i marciapiedi. Beh, l'importante è avere testa, siamo sempre lì.

Mandiamo un saluto a Giancarlo da Pescara, René da Montichiari, Elisa da Verona. E poi insomma questo è il nostro primo party time, quello di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Io sono la Sil.K. Can we just

0: At 30 minutes of every hour,
1: the party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: presenza del comandante delle truppe americane in Giordania. I Pasdaran, che contano 4 militari uccisi nei raid, rivendicano poi un massiccio attacco su una base statunitense in Kuwait in rappresaglia ai raid americani che hanno centrato una festa a Sirik, costata la vita a 4 civili, tra cui un bambino, e il ferimento di decine di persone. Sarebbe stata una gioielleria turca l'obiettivo dell'esplosione avvenuta prima dell'alba di oggi nei pressi della stazione ferroviaria principale di Augusta in Germania. Almeno 2 persone hanno riportato ferite lievi, il servizio ferroviario è stato interrotto, mentre la polizia bavarese sta indagando nell'ambito della criminalità organizzata. Bisogna uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono, non si può restare spettatori disinteressati, è necessario farsi carico delle difficoltà dei fratelli, lo ha detto stamane il Papa nel corso dell'udienza generale in piazza San Pietro. Oggi, ha aggiunto Leone XIV, occorre smascherare le contraddizioni, con la guerra non si costruisce la pace. Le verifiche condotte in mattinata dal soccorso alpino hanno escluso il coinvolgimento di persone nella frana staccatasi ieri dal Monviso, non vi sono dunque dispersi, interessata l'area del rifugio Quintino Sella e parte del sentiero che conduce verso Pian del Re. Sedicesimi di Coppa Italia, la Cremonese elimina il Parma ma esonera Giampaolo, al tecnico abruzzese non basta il 2-0 ottenuto al Tardini, l'altro match vede la vittoria in trasferta del Monza sul Torino 1-0 e ottavi guadagnati alle 15, Sassuolo Frosinone alle 18, Udinese Venezia. È tutto, a più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Sil.k.

0: Iniziamo?
1: Iniziamo questa seconda ora di Guest or Lunch, ospiti a pranzo. Buongiorno, anzi buon pomeriggio a tutti voi. Com'è il tempo dalle vostre parti? Avete visto che ormai alle 8

inizia a esserci veramente una tristezza immane. Ma voi preferite, non lo so, io questo orario che cambia mi mette una tristezza, invece magari a qualcuno può piacere, ma chissà, magari un giorno ve lo domanderò e mi darete risposta a questa cosa. Sta di fatto che il tempo avanza, Natale dietro l'angolo e probabilmente qualcuno non ha mai tolto le luci dai

0: Dance Station. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
2: Un giorno mi disse un vecchio saggio, qui siamo tutti di passaggio. La vita è un grande viaggio, qui e ora è la mia vita.

0: si muove, no, no, ma ci crediamo, si muove, si muove. Ma voi lo sapevate che c'è un'isola che appare e poi scompare dal nulla? Non so bene come possa accadere questa cosa qua, in questo lembo di terra lungo 140 metri e largo 70, e appare questa isola e poi scompare. Beh, state lì che tra poco vi racconto cosa è successo.
1: Tutto il mondo
2: è il taxi.
1: Ma
0: tra l'altro è un bacino artificiale.
1: A todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo.

È un lembo di terra lungo 140 metri e largo 70. È apparso nelle acque del lago Williston, un bacino artificiale situato in Canada. Le immagini hanno immediatamente fatto il giro del mondo. Insomma, cosa è successo? I primi avvistamenti risalgono all'inizio di agosto 2026 da parte di alcuni appassionati di navigazione, che hanno subito condiviso le immagini sui social network. Tra questi un residente della zona di nome Rocky, dopo essere stato avvistato da un diportista, ha deciso di contattare la società Bus Hydro. Hydro, forse si dice così, l'azienda canadese responsabile della gestione del lago della diga Wack Bennett per questa isola che un momento c'è, un momento non c'è. Come raccontato alla CBC News da Bob Gamer, mamma mia quanti nomi strani, portavoce dell'azienda, le prime segnalazioni erano state accolte con forte scetticismo, perché nell'epoca attuale i contenuti generati dall'intelligenza artificiale sono sempre più precisi e difficili da distinguere dalla realtà, quindi pensavano che questi fossero delle immagini, dei video fatti con l'AI, le immagini di questa isola che appare e scompare. La conferma satellitare e le dimensioni del lembo di terra per far chiarezza sulla vicenda BC Hydro ha avviato una verifica analizzando le immagini satellitari catturate dalle Sentinel, la missione gestita dall'Agenzia Spaziale Europea e dalla Commissione Europea. L'indagine ha rivelato che il 21 luglio scorso, prima che iniziassero a circolare i post dei diportisti, un nuovo piccolo lembo di terra emerso era effettivamente comparso a ovest di Final Bay, un centinaio di chilometri dalla diga realizzata alla fine degli anni 60. Ho capito, però è anche scomparsa. Nello scatto satellitare del 5 agosto l'isola era già scomparsa. Accidenti! Da quel punto lì, confermando in modo inequivocabile lo spostamento della massa nel cuore del bacino idrico, grazie agli ulteriori riscontri fotografici e video, gli esperti hanno stimato che l'isola si estende per circa 10.000 metri quadrati con una lunghezza di 140 metri e una larghezza di 70. Un ultimo aggiornamento condiviso da Rocky ha confermato che l'isola è recentemente riapparsa nella zona di Ospica. Se si legge così, ospica, secondo me è ospica. Insomma, è questo isolotto che appare e scompare muovendosi quasi come se fosse vivo, e non si tratta proprio di intelligenza artificiale. Un fenomeno misterioso, affascinante, che arriva dal lago Williston in Canada, situato nella British Columbia, dicevamo proprio in Canada. Insomma, è stato visto effettivamente, è stato constatato dal satellite che questo isolotto c'era e un attimo dopo non c'era più. Ma il perché però non v'è dato saperlo, non ce l'hanno detto.

0: ma sono baci che do a te. Spot e secondo partytime.
1: Studio più Dance Station. Spot. L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con
2: I Remember Yesterday,
1: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti, guest Elena Camo.
3: I Remember Yesterday,
1: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: veramente vicino.
1: È stanca, guarda, arriva a fine programma, lo diceva anche Lorenz, no? Che questa arriva a fine programma proprio.
2: Deve ancora riprendersi dall'altra sera. Saltava come un caprone.
1: Me l'hanno detto.
0: Come un caprone, senti che finezza.
1: Beh, voglio dire.
0: Mamma mia.
1: Mi ha detto
2: posso
1: che
2: dire? Dimmi. In 3 anni che sono qui non l'ho mai vista sudare.
1: Ha sudato? Porca miseria.
0: Sudato.
1: Ragazzi.
0: Finalmente è il grasso che si scioglie.
1: Guarda, ti saluta Stefano Landi, che io ieri ero con lui. Voglio dire, dunque io so tutto, capito?
0: Però, tu sai tutto.
1: Io so tutto. Dunque, mi raccomando, attenzione, perché sennò qua ti ricattiamo. Oh, una cosa.
0: Il mio dottore, dimmi.
1: Ascolta, ma perché arrivi a fine programma così stanca? Cioè, noi
0: ma
1: sentiamo...
0: Ma chi è che stanca?
1: Stessa conduttrice, ci vediamo domani, solita ora, poi se c'ho tempo
0: sono
1: ci vediamo.
0: Triste.
1: Sei triste, perché?
0: Perché finisce il programma e allora sono triste.
1: Ah, vuoi andare avanti un altro paio di ore? No, io paro, ci mettiamo da parte, tranquillamente.
0: Ma come?
1: Vabbè, come
0: dopo
1: va?
0: Arriva il tuo amico, scusa.
1: Chi Gada, alle 3 arriva Frankie.
0: Sì.
1: Allora, io leggo i messaggi che arrivano alla SIL. Mamma mia. Mi puoi salutare?
0: Ma no, oggi sono normali. Oggi sono normali, dai. Oggi. Sì. Perché mi hanno scritto in privato.
1: Lascia fare. Aveva ragione Lorenzo. Vabbè, tutto
0: ma
1: bene?
0: Che scherzo.
1: Sì,
0: fa caldo. Fa caldo.
1: Vabbè, ho capito. Va bene, che fai oggi pomeriggio?
0: Meglio che mi grogiolo. Oh, allora io adesso ricomincio a lavorare perché qui non chi si ferma è perduto e fino a questa sera alle 8, alle 9, non lo so, do il trance domani mattina di nuovo
1: va bene.
0: Questo studio qua.
1: Va bene. Va bene, la
0: mica
1: saluto.
0: Come te, miliardario.
1: Sì, ciao. La saluto, vi stia bene. Saluta
0: Lorenzo. Miliardario.
1: Ciao.

0: rendere noto che due petroliere che navigavano nello stretto di Hormuz lungo rotte non autorizzate dall'Iran sono finite su mine e sono in fiamme. A parlare di petroliere battenti bandiere iraniane colpite nelle stesse ore anche il comando centrale degli Stati Uniti, che comunica di aver centrato un centinaio di target militari, tra questi siti di difesa aerea, sistemi radar, asset marittimi e aree dedicate alla comunicazione. E mentre la compagnia nazionale saudita denuncia un attacco alla sua petroliera con due marinai morti lo scorso 31 agosto, Teheran conta 11 vittime civili negli ultimi raid USA che avrebbero centrato anche una festa di nozze. 5 morti, tra cui un bambino, e 50 feriti. Le guardie rivoluzionarie iraniane, che contano 4 militari uccisi a Kermanshah, parlano di rappresaglia nel rivendicare il massiccio attacco sulla base statunitense di Ali al-Salem in Kuwait.
1: E di 8 morti, tra cui un minorenne, il bilancio dell'attacco russo avvenuto nella notte a Odessa. Intanto restano tesi i rapporti tra Europa e Russia. Ieri Berlino ha accusato Mosca di essere responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto scorso. La Germania cerca l'escalation, le accuse sui fatti di Lipsia sono infondate, replica il Cremlino. E il ministro degli esteri, Tajani, invita a mantenere alta la guardia per i possibili condizionamenti russi nelle elezioni dei paesi europei.
2: Escludo anche che possano esserci tentativi da parte della Federazione Russa di interferire nella vita democratica dei paesi dell'Unione Europea. Bisogna vigilare, bisogna impedire che ci siano queste azioni da parte di un paese con il quale noi non siamo in guerra.
1: Epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Al 31 agosto si contano 3.000 morti su oltre 6.100 casi confermati. Secondo le autorità di Kinshasa, il tracciamento dei contatti è in corso e ha raggiunto l'88%, al di sopra della soglia operativa dell'85%. Il tasso di letalità si stima attualmente al 48,6. In arrivo sull'Italia l'ennesima ondata di calore che porterà temperature con valori massimi fino a 8 gradi sopra la media. Da venerdì 4 a mercoledì 9 settembre le temperature saranno in costante aumento a Roma e Milano, attesi picchi di 35-36 gradi. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I
4: Feel. No, ma vieni vicino al microfono.
5: Non hai preparato niente.
4: No, no, perché noi siamo così istintivi. Fai vedere cucù.
5: Olè, sette, no, dai, che sono orribili.
4: Signore e signori, ma siamo, hai visto, è andata via presto.
5: È già scappato.
4: È già scappato.
5: Feel
4: good. Va bene, inizia questa terapia di gruppo che tanto bene fa alla salute, alla mente. Guarda che roba, ragazzi.
5: Dopo leggiamo una frase.
4: Certo, Lorenz The Voice.
5: Buongiorno.
4: Ci sei, saluti.
5: Hai ospiti?
4: Oggi abbiamo ospiti, una caterva di ospiti.
5: Meno male qualcuno.
4: Almeno qualcuno viene a trovarci, dai. Mettetemi comodi che iniziamo.
6: Feel good. Studio.

0: che si allarga sempre di più, da nord a sud, da ovest ad est e anche dall'altra parte del pianeta, ragazzi miei. Scusate, ho il mio Lawrence The Voice dall'altra parte che sta facendo dei video particolari anche lui. Abbiamo sulla mia sinistra una cameraman che sta facendo uno sceneggiato televisivo, perché quando riprendono non fanno due minuti, tre minuti, ma fanno 35 minuti di video. Ma questo perché? Perché noi di I Feel Good siamo delle persone che vanno fuori binario, cerchiamo di trovare il meglio della vita e anche il meglio delle persone che sono in giro. Ed è a tal proposito che c'è Roberto
1: Bonelli.
0: Bonelli, Roberto Bonelli a fianco a me, potete guardarlo anche in televisione con questa folta capigliatura, voglio dire, bravo.
1: Ma
0: arriverò anch'io tra un po', così non ti preoccupare.
1: Ti aspetto.
0: Roberto Bonelli, allora, perché sapete che noi in I Feel Good apriamo le porte quando ci sono iniziative belle, positive, quando la gente si muove, a noi piace. Allora, Roberto Bonelli, sei qui perché tra tre giorni, il 5 esattamente, sabato 5, c'è una manifestazione in provincia di Mantova.
1: Esatto.
0: Esattamente Cavriana. Dimmi se sbaglio. Oh, beh, meglio ricordare quali sono le location.
1: Corretto.
0: Perché un attimo andare fuori binario. Allora, che I Feel Good parla anche di sport, di cose belle. Questa manifestazione che porta il nome di...
1: Corri un po'.
0: Corri.
1: Questo anche se non me lo facevi leggere potevo ricordare.
0: No, ma era meglio che lo leggevo io, perché all'inizio avevo letto un'altra cosa. Sai com'è, voglio dire. Non volevo dire. Allora, Corri un po' è questa gara che si tiene in quelli Cavriana. Di quanti chilometri esattamente?
1: Allora, 15 chilometri.
0: Uh-huh.
1: E la manifestazione che tu hai chiamato così è un trail a tutti gli effetti. Quindi è una corsa in collina, tutto sterrato, perché è... più del
0: 70%. Ti fai il mazzo, guarda.
1: Sì, io sì, ma io in realtà no, perché non correrò quel giorno lì. Faccio correre gli altri, però. Quindi gli altri si faranno il mazzo.
0: Caspita. Dunque, aperta a tutti, diciamolo.
1: Sì, allora, è aperta a tutti, tutti possono gareggiare. Richiede un po' di competenze tecniche, perché è di sera, 8 di sera, quindi c'è la frontale obbligatoria.
0: Quella.
1: Esatto.
0: Gli metti la lampada in fronte.
1: Sì,
0: bello.
1: Sì, da portare, altrimenti non ti facciamo gareggiare.
0: Beh, certo, ci mancherebbe.
1: Non è competitiva, quindi non richiede certificati medici per poter partecipare, e fa parte di un circuito di eventi che io e assieme ad altri scappati di casa abbiamo creato da un anno a questa parte e capitanati appunto da me, Nadir, Lorenzo, Diego e
0: i tuoi soci, diciamo,
1: team,
0: che
1: esatto. Cioè,
0: questa gara, voglio dire, è aperta a tutti. A che ora inizia?
1: Allora, ore 8,
0: alle 8.
1: Ore 8, iscrizioni possibili, però per adesso solo in loco, quindi a Cavriana, perché sono già chiuse le iscrizione online.
0: Dunque, lo diciamo per gli amici della provincia di Mantova,
1: esatto.
0: Siamo a livello nazionale, noi però ci focalizziamo sulla provincia di Mantova. L'iscrizione ha un costo particolare?
1: Sì, ad oggi il costo è di 28 euro. Azzà. E all'interno però hai la birra, la festa, che è un elemento molto importante.
0: La birra è bella perché uno fa atletica,
1: e
0: corre,
1: poi...
0: dice, mi dai mezzo di birra, però è bellissimo,
1: esatto,
0: bello,
1: sì.
0: Bello,
1: molto
0: mi piace
1: importante.
0: Questo.
1: Capisaldi di corri un po', correre e fare festa.
0: Bravo, okay. Questo è importantissimo. Allora, ricordiamolo sabato 5, poi cosa... volevo dirti, ma è una gara a tempo, nel senso, ecco, perché gareggiando
1: allora,
0: tutti poi varrà suddivisa,
1: te la
0: no?
1: Posso spiegare un pochino meglio?
0: Certo.
1: Ok. Praticamente sono 15 chilometri, ma di questi 15 sono 5 chilometri da fare per 3 volte. È un giro da ripetere 3 volte. Ok, vince chi fa il giro da 5 in minor tempo possibile, chiaramente.
0: Allora, io e Paromix ci iscriviamo, siamo
1: molto
0: ancora
1: bene,
0: qua,
1: molto bene.
0: Ragazzi miei, noi quando corriamo, voglio dire, bellissimo, premi ci sono, al
1: ci
0: primo,
1: sono i premi,
0: secondo,
1: primo, secondo, terzo, maschile e femminile ovviamente, e basta, però ecco, l'obiettivo è sì, gareggiare,
0: ma
1: correre,
0: divertirsi,
1: ma soprattutto divertirsi e avvicinare le persone alla corsa, in questo caso al trail.
0: Anche perché in questi appuntamenti ci sono le relazioni. E sono veramente importanti relazionarsi con le persone. Va bene, Bonomelli?
1: No, assolutamente no, Bonelli.
0: Bonelli,
1: quasi.
0: Vedi,
1: bravo,
0: Bonelli,
1: però.
0: Segniamocelo. Voglio
1: scrivi
0: dire,
1: tutto.
0: Beh, voglio dire, segniamocelo perché poi dopo domani lo andiamo a beccare.
1: Ma è che ti aspetto,
0: Ma certo, io mi auguro che veramente. Cos'è l'edizione? Siete giunti a che edizione?
1: Uno.
0: È la prima.
1: Esistiamo da un anno.
0: Bene, allora vedrai che noi siamo i portafortuna. L'anno prossimo ci siamo anche noi.
1: Molto bene, grazie mille.
0: Robby, io ti ringrazio, dammi qua la mano. Mi raccomando, complimenti. Hanno fatto le riprese per tutto. Dunque, la documentazione.
1: Perfetto,
0: c'è. Ciao, alla... dimmi.
1: Ovviamente, scusami se interrompo. Guardate sul, per l'iscrizione e per tutte le informazioni,
0: certo,
1: a riguardo.
0: Ecco, esatto,
1: Instagram,
0: esatto.
1: Corri un po' e lì c'è tutto quello che potete.
0: Corri un po'. Manifestazione, sì. Beh, bella. Gara,
1: stupenda,
0: atletica, dove ti fai un mazzo così, però ci sta 15 km. Sabato 5 a Cavriana, in,
1: esatto,
0: provincia di Mantova.
1: Grazie.
0: Ciao, alla prossima.
1: Ciao.

0: You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot. Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Fabio Mason e Robin.

0: Quando c'è questa musica,
1: ma
0: che
1: quanto
0: è?
1: Figo è il campanello
0: Dindo. Vabbè, ragazzi miei, noi cerchiamo di fare le cose fatte bene, almeno ci proviamo, poi già il fatto di avere l'intento è positiva la cosa. Attenzione, parliamo di stranezze. Vabbè, voglio dire, che cosa vuoi parlare? In film, però bisogna stare attenti, perché a quanto pare è confermato che le streghe esistono. Sì. Ragazzi miei, a voglia, quando vedi una un po' strana, particolare, con degli atteggiamenti che dici bah, magari, oppure la vedi un po' pallida in viso, non è perché hanno questo aspetto un po', in una certa fascia oraria. Trucchi che ogni strega sa usare. Attenzione, se qualcuno ti fa arrabbiare, batti due volte il piede sinistro per terra. Il male torna a chi te l'ha mandato. E la madoi! Questa roba qua! Cioè, se uno ti fa incazzare, capito? Bam, bam, batti il piede sinistro. E lì. Vabbè, vedi? Che dritte, chi è questa qua? Che ci dice? Indossa gli stessi vestiti quando parti e quando torni da un viaggio. La strada si chiude in un cerchio e torni protetta o protetto. Ma pensate che storie! Cioè, non sapevo, hai capito? Di partire con lo stesso vestito, rientri così, hai chiuso il cerchio. Vabbè. Quando ti fanno un complimento, non dire mai grazie. Rispondi altrettanto a te. Quello che arriva insieme al complimento torna a chi l'ha detto. Ragazzi! Brave, vedi le streghe, ce le dicono queste cose. Le dritte ce le danno. Bene, non tagliarti mai le unghie dopo il tramonto. Tagliare al buio taglia anche i soldi che stanno per arrivare. Vabbè, ragazzi. Qui, ragazzi, io sono tagliato le unghie. Cioè, bisogna tagliarsi, capito? Non tagliatevi le unghie la sera, la notte, perché interrompi l'afflusso di soldi. Vabbè, lo dicono loro. Poi, per pulirti addosso quello che raccogli in giro, brucia i capelli che cadono sotto la doccia e chiedi al fuoco di portare via tutto quello che non è tuo. Ma non ci credo. Cioè, dunque, attenzione ragazzi, se prendete i capelli, quando fai la doccia, diciamo, prendete questa ciocca di capelli, bruciatelo, capito? E chiedi al fuoco di portare via tutto quello che non è tuo. Prima di dormire passati le mani sulla testa, vedete se c'hai le corna, no? Prima di dormire passati le mani sulla testa e sulle spalle, come per spazzare via tutto, e di tutto quello che non mi appartiene si scioglie mentre dormo, hai capito? Mamma mia, c'è qualcos'altro? Beh, l'ultima, dai. Lancia una moneta d'argento sul davanzale la notte di luna piena. La mattina dopo raccoglila e tienila nel portafoglio. Richiama i soldi. Vabbè, io ringrazio, vedi che parlavamo che le streghe esistono, perché poi ci hanno girato questa cosa e sono dei, che si può dire, delle dritte che ci danno, voglio dire. Comunque questa storia di che se uno ti fa incazzare, batti il piede sinistro due volte e gli ritorna indietro, non lo sapevamo.

0: Bailando amore.
1: Non sapevo che anche il reggaeton ti influenzasse in questo periodo.
0: Enrique Iglesias,
1: hai sentito le dritte delle streghe?
0: No, stavo montando il video dei miei amici di Capriana, lavoriamo in casa.
1: Ma tu alle streghe ci credi? Secondo me c'è qualcosa.
0: Che dritta hai trovato?
1: No, dei consigli, perché in poche parole, se una persona, non sapevo, se una persona ti fa incazzare, tu devi battere il piede sinistro due volte per terra e la negatività che ti sta lanciando gli torna a lui, capito? Pagde! C'è scritto
0: mi sembra un po' fake,
1: non sembra fake.
0: Fammi leggere, che te leggi le cose.
1: Dico le cavolate qua, ragazzi. Qua abbiamo strega mafalda, i trucchi.
0: Che ogni strega sa usare. Se qualcuno ti fa batti il piede sinistro due volte, il male torna a chi l'ha mandato.
1: Visto?
0: Indossa gli stessi vestiti? No, ti prego, dai.
1: Andata e ritorno.
0: Puzzi dopo. No. Non ti fanno un complimento, mai dire grazie.
1: Visto?
0: Bene, perfetto. Non tagliarti mai le unghie dopo il tramonto.
1: Perché non porta soldi.
0: Mai pulirti il dosso. Bello.
1: Visto?
0: Prima di dormire passati le mani sulla testa e sulle spalle.
1: Devi fare così. Prima di addormentarti fai Madonna.
0: Lascia una moneta d'argento sul davanzale.
1: Quello è un problema.
0: Sì, così vengono a prendertela. Sotterra qualche tuo capello. Ai piedi di un albero folto.
1: Hai visto? Questo non l'avevo detto.
0: E cosa più importante... Fai una croce di sale sotto lo zerbino.
1: Hai visto? Già, a proposito di sale, sai che noi abbiamo dato una dritta qualche giorno di mettere una ciotola di sale grosso
0: sotto il letto.
1: Che porta soldi.
0: Ieri, quella che ha vinto il lotto.
1: Lotto due giorni di seguito. Cioè, capisci? Batti il 5.
0: Ma ti sei fatto dare i numeri?
1: No, vabbè, cioè noi diamo delle dritte, siamo contenti quando vincono gli altri, qual è quel programma che fa queste cose che le sai quanti fanfaroni?
0: Ma è già arrivato Antonio di Parma?
1: Non lo vedo Antonio, no, le streghe fumano. Bene. L'impossibile, non lo so questo. Ciao capo, vedi come si fa a credere a certe stupidaggini? Ma perché?
0: Perché? Ma questi qui sono del tuo programma?
1: No, non si arrivano da altri programmi.
0: Non sono ancora entrati,
1: voglio dire, nella
0: per fare una domanda del genere.
1: Ragazzi, bisogna crederci, perché molte volte le stupidità.
0: Voi non ci credete, ma le notizie che diciamo sono tutte vere. Bravi. Studiate.
1: Bravo, ecco.
0: Dai.
1: Vabbè, disco del passato. Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
1: Studio Più Dance Station. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000. È arrivata PGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio. Un giorno

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: Signore e signori, bentornati sulla Garzillian Gather Lines. I comandanti Mickey Garzilli, Frankie Gader, DJ Dami e Paromix sono pronti per farvi volare con la musica, la fantasia e il divertimento. 338-141-1001, il numero magico di WhatsApp per interagire con noi. E scaricate anche l'app gratuita di Radio Studio Più per portarci sempre con voi. Tutti noi dei Feel Good vi auguriamo un buon divertimento e soprattutto buon mercoledì.
1: Grazie Giselle, buon mercoledì a tutti. Mercoledì dove vuole, faccio diventare, no ragazzi, mica ci facciamo. Vabbè, il party time è già iniziato, dunque voi alzate il volume, per favore.
2: Stand with your feet together, buttocks tight, stomach pulled in and arms straight out to the side, shoulder height. Now flex your hands upward, press the heels of your hand out to the opposite walls.

0: cosa, ragazzi miei. Che facciamo oggi? Ed è mercoledì. Mercoledì dobbiamo trasformarlo in mercoledì da leoni. Non possiamo stare così. Non ci possiamo mosciare. Assolutamente no. Facciamo un po' di selezione oggi.
1: Bacca, che sound. Che... Nicola da Sacca di Goito.
0: Quella, Nicola da Sacca di Goito. Ma stai scherzando?

0: Che c'è?
1: È mercoledì e abbiamo iniziato alla grande a lavorare.
0: Bravo.
1: A scopare, a guadagnare come degli schiavi.
0: Bravo. Bravo, schiavo lavora, bravo.
2: Cazzo, che sto c'è? Messo male. Meno male che ci sei tu.
0: Ma ragazzi, ma ne vedo tanta gente che è messa male. Mamma mia, raga. Oh. Vabbè, che vi devo dire? Che te devo dire? Non so perché, però c'è, in molte persone c'è un'involuzione a livello.

Festival Bar, poi si è preso spunto da quel grande evento realizzato da quel patron Salvetti. Adesso ci sono manifestazioni tipo, dai, ce n'è in giro all'Arena di Verona, dai, non posso fare i nomi, però c'è, perché la gente ha voglia di festival, di musica, di manifestazioni dove ci sono tanti artisti, anche se fanno finta di cantare, ma l'importante è che c'è, dai, bello, bello. Beh, ma anche l'applauso va fatto anche a chi organizza queste cose. Tanto di cappello, ciao!

0: l'Inghilterra.
1: Quella! E inglese sente. Vedi gli amici che ci seguono dall'estero. Bene, bene. Sentiamo chi c'è, pronto?
2: Ciao Michi Garzo, è bello sentirti come ogni giorno
1: dai.
2: Tra le 14 e le 18 su Radio Studio Più.
1: Dimmi che cosa vuoi.
2: Sulla Dance Station d'Italia,
1: con
2: Nighty Good.
1: Dai, dimmi che cosa vuoi.
2: È il numero uno, è bellissima musica. Vuoi ascoltare partita la canzone di Gigi D'Agostino?
1: No, hai fatto il finto Lecchino, no! Sei il numero uno, questo con una mano ti dai, con l'altra ti frega.

comunque It's a Fine dei ragazzi miei rimane sempre uno di quei dischi, ma bello, bello. Opus Rei ha fatto un lavoro bellissimo, mazza che serietà che sto dando. E vedi, tutti che fanno, Garzo, che bello il programma di me, no, ma oh, ma perché ci avete preso? Quello, richiedo quel disco, quello, no, ma mica siamo il jukebox, oh. Non c'è più il jukebox da tanti anni, basta. E che caspita. Cioè, poi non dovete fare i falsi così, che noi ci rimaniamo male, ci rimaniamo.

0: Allora, la comunicazione di servizio, lo dico, perché... Allora, lab sta per diminutivo di laboratorio, capito? Laboratorio di ricerche musicali. No, perché è arrivato uno e dice: oh, salutami lab quando lo vedi, capito? No, meglio visualizzare la cosa, no? Sa mai! Festa! Signori e signori, mani al cielo!
1: Mani al cielo! Mani al cielo! Mani al cielo!

vedi, vedi? Perché poi c'è il sole e la nostra equipe del laboratorio di ricerche musicali dice: boh, cerchiamo di mettere dischi solari, per favore. Se piovesse le cose sarebbero un po' diverse. Dunque va bene questa situazione. Io già vedo tante persone con le mani al cielo. Sì, sì.

0: Che infine,
1: dice il saggio,
0: sì,
1: se Gazzilli ascolterai,
0: sì,
1: una giornata stupenda tu vivrai.
0: Bella, bella, grazie. Ha chiuso la festa al ritmo del samba. Bene, andiamo a bere un caffè shakerato e torniamo subito.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Pew.
5: Your dance station.
6: Ogni sera Studio Pew ti porta in discoteca. Sì, Studio Pew apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
7: Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera, a mezzanotte. Spot.
6: L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con
8: I Remember Yesterday,
6: la grande serata di Studio Pew con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti, guest Elena Cano.
9: I Remember Yesterday,
6: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Pew è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e Robby

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Il contesto si mantiene in prevalenza stabile nella giornata di mercoledì sull'Italia, seppur l'alta pressione viene disturbata dal transito di aria un po' più umida da ovest, che porterà qualche annuvolamento al mattino, soprattutto sul basso Tirreno, nuvole marittime, poi nel pomeriggio un po' di variabilità sui rilievi alpini orientali con qualche locale temporale, così come anche lungo la dorsale appenninica. Specialmente l'Appennino meridionale tra Basilicata e Calabria vedrà qualche acquazzone temporale tra pomeriggio e sera, in locale sconfinamento anche al versante ionico. Le temperature calano leggermente nei valori massimi per un po' di vento di maestrale, ma rimangono sempre tipicamente estive con massime oltre i 30 gradi da nord a sud della penisola. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Miki Garzilli e

0: Ciao Frankie, ti sei fatto due giorni?
1: Come due giorni?
0: Vai in spiaggia, poi vai lì alla Fenice, poi ti fai il giro sul Lungolago, sei stato a Porto Cervo.
1: Se sei Fenice come me, batti le mani.
0: Batti le mani. Buon pomeriggio Frankie,
1: ciao.
0: Ben arrivato.
1: Ciao.
0: Bentornato a casa.
1: Beh, insomma. Oggi che è mercoledì,
0: mercoledì
1: poi vediamo.
0: E che chiaro, come poi vediamo, no, cosa fai? Sì.
1: Senso. Sì, beh, questo weekend ad esempio non lavoro. Quindi questo weekend
0: sei tranquillo.
1: Andrò a vedere le feste di fine estate.
0: Sei lì bello tranquillo, sciallato. Questi giorni cosa fai di bello la sera? Io ti seguo, le tue camminate, le tue storie.
1: Beh, le mie camminate sono la mattina, sinceramente, alle 6.
0: Alle 6 sei sera, bello operativista.
1: Io alle 6 di mattina sono operativo,
0: sì.
1: Mi godo sia l'alba
0: che il tramonto.
1: Che il tramonto della luna, in qualche modo, anche se non sta tramontando, però sono tutte e due in questi giorni.
0: Basta. Novità com'è?
1: Novità, vabbè, a parte
0: l'importante è quello, diciamo.
1: Ne sono arrivati due, quindi va bene così. Vito?
0: Scusa, non ho capito. Scusa, che sono arrivato.
1: Tutto bene.
0: Va bene, dunque, se anche a voi va tutto bene, mi raccomando.
1: Esatto, se anche a voi va tutto bene, se siete anche voi, insomma, se anche a voi ne avete ricevuti almeno due, fate i vostri conti, in tasca e va bene.
0: Minimo
1: così.
0: Due.
1: Comunque,
0: bene.
1: Dai, per dirtela bene, sono appena tornato e rientrato dall'O. Sai dove si vanno a prendere le cose per il brincolage, no? Mi serviva uno scotch da 2 euro.
0: Da 2 euro l'hai trovato lo scotch?
1: Sai quanto ho speso? 88 euro.
0: Per lo scotch.
1: Perché tu quando entri in quei posti lì, dici magari mi potrebbe servire questo. Poi, vabbè, che faccio? Non prendo un paio di guanti da lavoro?
0: Beh, certo.
1: Beh, una ruzzola di 100 metri di corrente. Vuoi che non possa servire?
0: Non la vuoi prendere?
1: Io
0: ho sempre detto che tu è meglio che esci.
1: E quindi c'è questa anomalia che se tu entri in un supermercato, magari anche per voi è così, dovete comprare una cosa sola e uscite con 10. Può essere?
0: Certo che può.
1: Poi
0: essere.
1: Ho detto, vabbè, visto che sono qua, faccio
0: benzina. Poi lo scotch l'hai preso?
1: Sì, l'ho preso, 2,40 euro. Quello che costava meno.
0: Dato che là hai voluto far benza.
1: Poi ho detto, vabbè, faccio anche benzina.
0: Certo.
1: Quindi in 7 minuti altri 88 euro di benzina.
0: Ah, ti hai fatto il pieno.
1: Non è pieno. Non è che ero in riserva.
0: Perché a questo punto
1: costa tantissimo. Costa tantissimo. Quindi 8, 16.
0: Sì, dunque, da 2
1: però
0: euro a da 2
1: sì,
0: euro.
1: Ne hai spesi 200. Così. Ecco perché ne arrivano due.
0: Ne arrivano due, va bene. Ma tanta gente fa così.
1: Sì.
0: Da 2 ne spendono 200.
1: Ma perché deve essere così la vita?

0: feel good. Get tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
3: Un giorno mi disse un vecchio saggio.

0: il tuo DNA. E allora alle 3:12 sulla Dance Station Italia, caro Frankie, abbiamo con noi Massimo Zuccotti, dovremmo averlo in linea adesso.
1: Certo.
0: Pronto Massimo? Pronto?
2: Sì, buona giornata.
0: Buona giornata, Massimo Zuccotti, responsabile presidio territoriale di Gardaland. Willa, grande, com'è andata la stagione, Massimo?
2: Ma molto soddisfatti, una bella stagione, pubblico che ha estremamente gradito come sempre la nostra offerta e speriamo di continuare a far divertire tante persone, grandi e piccini.
1: Bene, bene, sì, mi sembra anche ormai prossima una data importante per far divertire grandi e piccini, giusto questo weekend?
2: Esatto, esatto, questo weekend scatta una data veramente d'eccezione, si chiama Gardaland Stars Night ed è una giornata veramente da annotare nell'agenda, perché si parte dal mattino e praticamente si va fino alle 1 di notte con tutte le attrazioni aperte fino alle 1 di notte, ma per la precisione dalle 18 scatta la vera e propria Stars Night con un parco che si trasforma in una discoteca sotto le stelle e con una line-up di ospiti d'altissimo livello.
0: Bene, bene, bene, bene, chiusura alla grande. Allora, la programmazione è andata bene, risultati positivi. Che cosa ci si aspetta ancora da Gardaland?
2: Ma diciamo che ci si aspettano tante cose, e quest'anno abbiamo anche una grande novità, perché dopo la Stars Night partiremo con una grande novità, cioè l'avvio anticipato di Gardaland Magic Halloween, quindi dal 12 di settembre al 1 di novembre per 51 giorni consecutivi il parco sarà coinvolto nella classica tematizzazione horror ma divertente. E notare all'interno dal 12 fino al 27 di settembre prenderà vita anche in piazza Jumanji quella che è l'Oktoberfest vero e proprio, quindi un'area dedicata alla musica folk dal vivo, specialità della tradizione bavarese, tanta birra e quindi tanto divertimento, quindi non ci fermiamo mai.
1: Assolutamente, tra l'altro insomma i DJ che arriveranno a suonare questo weekend li conosciamo tutti molto molto bene, per cui è davvero una line up nazionale e internazionale, diciamo così. Bene. Se vogliamo svelare qualche
2: DJ
1: nome,
2: Antoine con i suoi 8 milioni di dischi, Christian Marchi, Molella, certo, fino ad arrivare a Janine Facco, Luca Latta, insomma tutte le generazioni le abbiamo coinvolte.
0: Bene, bene, siamo contenti anche per i risultati che si ottengono. Massimo, noi allora dobbiamo salutarti, possiamo dare dei punti di riferimento per coloro che vogliono partecipare a questo evento e non solo.
2: Eh sì, e quindi a tutti gli effetti, come voi fate Dance Station, noi faremo Dance Park questo sabato. Comunque sul sito web ufficiale, sui social, ci sono tutte le informazioni. Cosa importante da ricordare, nello stesso biglietto è compreso tutto l'evento, quindi dal mattino fino a tarda notte con un solo biglietto d'ingresso ci si diverte, certo, per tutta la giornata.
1: Esatto, Andrea da Verona i biglietti lui scrive regalatemeli, no, te li vai a prendere sul sito, e l'abbiamo appena detto, non fare la braccia. Braccino, anche tu, dai.
0: Bravo Frankie.
1: Che non c'è l'attrazione braccino a Gardaland ancora.
0: Va bene. Massimo Zuccotti, responsabile presidio territoriale di Gardaland. Noi ti ringraziamo, in bocca al lupo.
1: Buon lavoro.
0: E ci becchiamo alla prossima. Sì. Buon lavoro. Va bene?
2: Buono, vi aspettiamo.
0: Okay.
1: Grazie,
0: ciao,
1: grazie,
0: buona giornata. Ciao.

0: tremenda, tremenda, ragazzi, tremenda.
1: Si chiamava Canzone Felice questa, tra l'altro.
0: Sì.
1: No, felicità pazzesca, no?
0: Meno male,
1: meno male. Eravamo così felici nel 98?
0: Bravo, sì. Bravo, proprio in quegli sì. anni là stavo andando a valutare quanto si pagava in discoteca in quegli anni. Negli anni 90 l'ingresso in discoteca era
1: 90,
0: 10
1: aspetta,
0: euro.
1: 98 è già verso il 2000, verso però.
0: Però dai, era 10-15 mila lire. Già
1: certo.
0: In un locale, era un ventino.
1: Sì, nel locale un po' più figo, un ventino, negli eventi quelli super erano 50.
0: 50 mila lire, 50 mila 25 lire. Euro oggi.
1: Però
0: oggi...
1: parliamo di serate top, quelle 50 mila.
0: Cioè, oggi sono cambiate, con l'euro è cambiato tutto e...
1: Non lo so cosa si paga, a me pagano per entrarci.
0: Perché tu non paghi
1: in discoteca? In discoteca? No, mi pagano per entrare.
0: Vedi,
1: a noi ci pagano per entrare, quindi non lo sappiamo cosa costa.
0: Un ventino, 20 euro, 30 euro, 40 euro, dipende sempre dalla location.
1: Ma dipende anche se ti siedi, se stai in piedi, se è il parcheggio, se non c'è il parcheggio.
0: Certo, dipende anche
1: se bevi, se non bevi.
0: Lei fa il tavolo? Fa il tavolo? 500 a botte, amiche, 500 a botte.
1: Però se andiamo lì in 30, 500 non è tanto.
0: Mi sa che non si può.
1: Però
0: dividere.
1: Se devi dividere una bottiglia in 30.
0: Ma è da barboni.
1: Però cioè, c'è la gente.
0: Puoi mica
1: fa.
0: Prendere una bottiglia di Don Pero in 8. Ma che c'è? Cioè, in 8.
1: Allora, da una bottiglia normale escono 6 bicchieri.
0: Già vuol dire che uno tiene la bottiglia.
1: Uno tiene la bottiglia, esatto.
0: Perché c'è gente che.
1: Però se il flute è molto stretto. Si usa il flute, quelli che si usavano nei. Come si chiamano?
0: Sì, quelli di
1: quei piccoli.
0: E poi li assaggi proprio. Dice, no, prendiamo lo champagne.
1: Non entra neanche il naso, sì. Non entra neanche il naso. Allora, quei fluttini lì, allora forse riesci a arrivare a 8.
0: Allora, per favore, ecco, comunicazione.
1: Esatto.
0: Per coloro che fanno i tavoli e prendono lo champagne. Ragazzi, bisogna essere in 3 o 4 per una
1: si
0: bottiglia
1: chiama
0: di
1: coppa
0: più.
1: Coppa di champagne.
0: Di più,
1: non
0: l'assaggino.
1: No, l'assaggino quello lì.
0: Cioè, che neanche
1: del
0: quando...
1: flute, neanche quello del sorbettino. del matrimonio.
0: Dai, su, ragazzi, facciamo per cielo corto. Va bene, cose che succedono. Comunque anche bello, dai, parlare di queste cose, perché c'è gente che si comporta così.
2: Il tavolo era 50.000 lire.
1: In lire, 50.000 lire il tavolo, così ti davano l'acqua minerale. Con l'acqua minerale.
0: Sì. Panino e prosciutto prendevi.
1: In quale discoteca?
0: Vabbè. Vabbè. Disco del passato, Frank.
1: Magari lui veniva allo Smilas, alla Zise.
0: Frici.
1: Non lo so.
0: Vabbè.
1: Alla Bardolino.
0: Vabbè.
3: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: feel good. I feel good. You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Frankie, ieri guardavo un programma giornalistico televisivo ieri sera, sì, e hanno scoperto una cosa importantissima.
1: Cosa?
0: Hanno fatto vedere che tutti gli alimenti che noi mangiamo, in genere gli alimentari, sì, sono aumentati del 50%.
1: Ma va?
0: Sì.
1: E serviva un giornalista per capirlo?
0: Ha fatto un programma, ha fatto vedere il caffè è aumentato del 48%. Caspita! Porca miseria!
1: Ma anche le persone sono aumentate del 40%, se tu guardi in giro... Adesso così, non perché comunque
0: attenzione,
1: sì,
0: attenzione, dove andiamo
1: se
0: a parlare?
1: Se guardiamo in giro, vediamo che l'aumento di peso fra le persone negli ultimi anni è notevolmente cresciuto. Quindi, okay, se la gente mangia, vuol dire che c'è richiesta di prodotto.
0: Sì.
1: E quando c'è richiesta del prodotto,
0: i prezzi aumentano.
1: Bravo.
0: Ah, per quello dici.
1: Eh sì.
0: Guarda, ieri sera ti chiamavo, lo si diceva,
1: certo,
0: questi quattro qua.
1: E non solo, l'obesità porta a
0: Spendere, a mangiare.
1: No, a star male. E quindi cosa fa?
0: Va all'ospedale?
1: No, aumenti il costo della
0: medicina,
1: della sanità. E chi ha a carico il costo della sanità?
0: Vabbè, basta, io sono tanto che c'era l'aumento
1: e
0: basta.
1: Basta. Quindi anche se non mangi, alla fine la prendi quel posto comunque.

0: E vabbè, arrivano anche liste, foto dove si puntualizza.
1: È arrivata una lista, però adesso vorrei chiedere a chi ce l'ha mandata: come fanno a costare 4 litri di acqua 11 euro?
0: Lui dice
1: acqua minerale, bevande 4 litri, 11,42 euro. Forse era 1,42.
0: Non so. Ma mi sembra, poi dipende che acqua bevi.
1: Vabbè, se bevi quell'acqua lì, quella nelle bottigliette, quelle. Ma neanche la Perrier costa così.
0: Tra acqua santa, che ne so.

0: Vuoi ballare il cha cha cha?
1: Sì, sì.
0: Bongo cha cha cha.
1: Anche il bongo cha cha cha.
0: Vende chi e vende là.
1: Ha avuto un aumento.
0: Anche quello?
1: Sì, sì.
0: Di quanto?
1: Bongo cha cha cha. Almeno cha cha cha. Almeno 2 euro in più.
0: E poi ragazzi, miei, sono argomenti da vecchi questi.
1: Guarda che, guarda che io l'altro giorno, tu non ascoltavi, ho fatto l'elenco delle cose che fanno le persone quando diventano più anziane. Quindi quando entri in pensione,
0: sì,
1: oltre a parlare del tempo tutto il giorno,
0: mangiare,
1: sì, no, il mangiare no,
0: no, no,
1: cioè quello di andare a fare la spesa e di controllare i prezzi.
0: Quello
1: inizia a guardare i prezzi, se già
0: aia.
1: Non solo andare a vedere i cantieri, quelle robe lì, ci sono un sacco di cose. Ti alzi la mattina presto,
0: sai,
1: anche se non devi fare niente.
0: Andare a vedere i cantieri, adesso prendi il numerino, hanno messo quello dei numeri.
1: Ma io pensavo di mettere fuori un banchetto. Un banchetto, quelli lì che fanno i panini.
0: Secondo me
1: vicino al cantiere potrebbe funzionare.
0: Salutiamo tutti i pensionati d'Italia.

0: Again.
1: Hai visto che mi ha mandato un messaggio a Donatella?
2: Sì.
1: Poi un nome... Ho una cugina che si chiama Donatella.
2: Donatella.
1: Donatella mi riporta sempre alla rettore, purtroppo. Nel
2: è
1: senso...
2: un nome che andava a ruba negli anni
1: sì,
2: 80,
1: sì, negli 90, anni 70.
2: Anche negli 70, anni 70. Donatella. Sì, sì. Cioè, chi si chiamava Donatella?
1: Donatella è uscita, a casa
2: nostra. Donatella, ben fera oggi. Sì, è
1: Donatella. Casa, la Dona, la chiamano così, poi il soprannome diventa Dona.
2: Sì, uè, Dona. Comunque, mostra grazie. Del cinema inizia oggi. Vedi
1: sì,
2: la
1: lo
2: Biennale.
1: So, mi hanno chiamato.
2: Giorgio.
1: Sì, mi ha chiamato sia lui che Clooney. Perché hanno due personalità diverse.
2: Beh, certo, è normale.
1: Uno mi ha parlato in inglese, l'altro in italiano.
2: Vedi, quello che è comodo ha parlato in italiano.
1: Sì, sì.
2: È stato lui. Beh, certo. immagino.
1: Dove fare? Cosa dobbiamo fare?
2: Salutiamo
1: con
2: quelli
1: salutiamo.
2: Che sono Venezia.
1: Sai che io ho doppiato un film della Biennale di Venezia?
2: Sì. So,
1: non è che ho doppiato un film, fermi. Una piccolissima parte, proprio piccola piccola, pochi secondi, ma c'è la mia voce.
2: Poi cosa dicevi?
1: E facevo il DJ di una radio. Di una radio della Romania.
2: Ah, ok. Quella.
1: I tempi di Ceaușescu. quello lì, quello storico.
2: Ciao Giorgia.
1: Ciao Escu.

0: Adesso tu devi spiegarmi, caro Franky. Prende una multa di 116 euro e per sbaglio ne paga 11.000. Adesso,
1: sì, sì.
0: Adesso racconti.
1: Se non hai l'occhiale, cioè, giusto.
0: Altro che occhiale, cioè, voglio dire, ma.
1: Se non hai studiato gli zeri. Se non hai studiato gli zeri.
0: Ma no, ma è un fake.
1: Vabbè, faceva 100. Voleva fare
0: 11.600. Ma dai.
1: Lo hanno rimborsato
0: almeno. Ma come siamo io e te?
1: Ma lo, cioè, so, che ma guardiamo... che, allora se c'è qualche cassiera all'ascolto, può anche dirti che è successo anche a lei, cioè, se c'è
0: anche
1: cassiera.
0: Quella della cassiera,
1: la cassiera prende... magari si sbaglia a digitare uno scontrino e batte, non so, anziché 2 euro batte 2.000.
0: Sì, però può vabbè capitare. Tu lo sai che sta sbagliando, o viceversa.
1: No, magari lei non se ne accorge.
0: E lui paga 11.000.
1: No, lui paga 2 euro e poi invece il negoziante si ritrova un incasso di 2.000.
0: Ma in questo caso qua, bah.
1: In questo caso lo. Vabbè.
0: È un po' pirla.
1: Può capitare, Michi, adesso. Non prendere.
0: Ma io prendo.
1: Oggi, ieri a lui, domani a te.
0: Tocca i bar!

0: Il party. Vabbè, abbiamo toccato l'argomento multa. Non è che vogliamo sapere adesso tutti sì, chi ha preso le multe, arrivano.
1: Le multe, meno male, nella vita almeno una multa la dobbiamo aver presa tutti.
0: Se no fai una vita di cacca.
1: Però devi fare un rapporto anche chilometri che fai nella vita e multe. Quindi noi che facciamo tot chilometri l'anno siamo anche bravi, perché prendiamo poche multe.
0: No, a me fa ridere, infatti quelle dicono: quanto spendi? Benzina e multe, capito? Quanto usi la macchina? Una volta al mese, noi la usiamo sempre.
1: Noi, grazie.
0: Che caspita.
1: E molti usano macchine di altri poi.
0: Comunque ricordatevelo, diciamolo, perché se non prendi una multa nella tua vita, nella vuol dire che è una vita di cacca.
1: Vuol dire che è una vita in cui non hai la macchina.
0: Va bene.
1: Dovrebbero prendere le multe anche quelli che vanno a piedi, in bici, in monopattino. Vabbè, ma lasciamo stare.
0: Piacerebbe fare quello della polizia locale, ogni tanto.
1: Ma io ho fatto già il polizia. Ho già dato nella polizia nazionale, non locale. Non ho mai fatto una multa, Michi. Ho fatto altri servizi, ma non la multa.
0: Cioè, quelli che hai arrestato dell'Andrangheta, mi ricordo io quando l'hai fatto quell'arresto.
1: Ho arrestato la caduta dei capelli a un paio di persone.

0: grazie della Biennale. George Clooney ha detto che puoi chiudere il party, vai.
1: Sì, sì, allora j'ai close de party.
0: Ok,
1: faut aller.
0: C'est fini.
1: Gagné, paillé e allé a casa. On Studio Q. Your dance station. Spot.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Studio Più News.
1: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Cancellerie europee in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivi a Lipsia, che Berlino ritiene di matrice russa. La presidente della Commissione von der Leyen parla di nuova escalation in conferenza stampa con leader della NATO Rutte. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, incalza l'alta rappresentante Callas alla riunione tra i 27 ministri degli esteri in Irlanda. Diversi governi hanno convocato i rispettivi ambasciatori russi. La strage di migranti del febbraio 2023 al largo di Steccato di Cutro è definitiva, la condanna a 20 anni di carcere per Abdesalem Mohamed, cittadino siriano ritenuto lo scafista del caicco il cui rovesciamento causò la morte di 94 persone. La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa, confermando anche la multa di 3 milioni di euro già inflitta nel marzo 2025 dalla Corte d'Appello di Catanzaro. I legali avevano sollecitato tra l'altro l'acquisizione degli atti del procedimento in atto sui presunti ritardi in esso occorsi, ritenendoli una concausa della strage. Fermato dalla polizia dopo 7 ore di ricerche con l'accusa di tentato femminicidio, l'uomo di 47 anni, accusato di aver accoltellato più volte al petto l'ex moglie nel loro appartamento di Fontana Candida, alla periferia est di Roma, l'aggressione davanti al figlio adolescente. Successivamente l'uomo ha accompagnato la donna in ospedale per poi darsi alla fuga in una località sul litorale romano, portando con sé il ragazzo. A dare l'allarme sono stati i medici del pronto soccorso, secondo i quali i 4 offendenti ricevuti dalla donna non sono stati mortali, solo per caso. Stasera si alza il sipario sull'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. La regista americana Maggie Gyllenhaal è la presidente della giuria internazionale del concorso, che assegnerà il Leone d'Oro a uno dei 21 film in gara. Alle 19 la cerimonia d'apertura, attesa la consegna del Leone d'Oro alla carriera a George Clooney. Seguirà la proiezione del primo film in concorso, Ink, di Danny Boyle, il primo titolo italiano in gara, il 5 settembre. Succederà questa notte, che segna il ritorno a Venezia di Nanni Moretti. Tennis US Open, Sonego si è arreso dopo 5 ore di battaglia a Zverev. Il tedesco vince 3-2 e passa al secondo turno contro il francese Halis. Nonostante l'assenza di Sinner, bene gli altri azzurri, Musetti supera l'inglese Ferri 3-0, come Bellucci sull'ungherese Piros. Avanti anche Cobolli 3-2 sull'argentino come Sagna in Primonta. Alle 19 oggi tocca a Guerrieri contro De Minor, poi Berrettini Navone e Passaro De Jong, interrotta sul 2-1 in favore dell'italiano. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e

0: signori, sono le 4 e 3 minuti, benvenuti, si vende tutto. Possiamo vendere dal cavolfiore bollito alla melanzana ripiena.
1: Madonna, madonna, la melanzana alla parmigiana. Mi hai sbloccato subito.
0: Che cosa, subito?
1: Un ricordo di...
0: Signora, i finocchi, 3 euro al chilo.
1: A parte che il finocchio non è il periodo questo.
0: No, io li ho presi, no. Li voglio mangiare al burro.
1: Allora, abbiamo verdure tutto l'anno ormai. Però so, non è il periodo dei finocchi.
0: Devo stare attento a cucinarli.
1: Finocchi, perché più avanti.
0: Finocchi.
1: Va bene, una scottatina.
0: Una scottatina, vediamo qua cos'è. I desideri proibiti di una donna. Nel profondo di molte donne fantasticano di essere guidate dall'uomo che desiderano. Capito?
1: Sì.
0: È un istinto legato alla ricerca di sicurezza, decisione, forza.
1: L'uomo deve essere quello che guida, dai.
0: Tu uomo mi devi dire cosa vuoi, cosa devo fare.
1: Sì, insomma,
0: mi vuoi sottomessa?
1: Relativamente.
0: Poi... Vedi, la donna vuole questo, ma che poi è anche quello che vuole un po' l'uomo, no?
1: L'uomo vuole la donna che guida?
0: No, vuole la donna sottomessa.
1: Ma non è che perché la donna quando... deve essere sottomessa. La donna sottomessa.
0: Maschilisti!
1: L'uomo vorrebbe non avere rotture di scatole da parte delle donne.
0: Ma perché? Che si arriva a questo?
1: Come perché?
0: Amore, flirt, passione, e poi a un certo punto.
1: Non lo so se inizia così, però molti uomini che ci ascoltano si lamentano del fatto di avere donne che rompono spesso le scatole. Però bisognerebbe capire in che senso rompono le scatole.
0: Perché
1: l'uomo arriva a casa, che cosa vuole di preciso?
0: Sì.
1: Facciamo questa domanda. No, vabbè, non cadiamo sempre lì.
0: No, però quelli vogliono quello, te lo dico.
1: No,
0: io,
1: capito, vabbè, ok, va bene. Facciamo che tutti i giorni timbrate sto cazzo in cartellino. A parte sta roba.
0: No, non in quello, non
1: quale?
0: Per la moglie. Loro sono sposati da anni. Però quando tornano a casa vorrebbero trovare un'altra immagine.
1: Capito? E che chiediamoglielo esattamente, voi uomini che ci ascoltate.
0: Oh.
1: Cosa volete? Volete la tranquillità quando arrivate a casa? Volete
0: la pace dei sensi?
1: La pace, volete non sentirvi dire che ne so, c'è questo, non perché non hai fatto questo? Cioè,
0: esatto,
1: è questo che sto chiedendo, no?
0: Chiediamo.
1: Poi
0: senti,
1: dopo se uno scrive
0: mettiamo alla prova gli ascoltatori come se fossimo un programma serio. Dai, vai, allora.
1: Vedi?
0: È già arrivato.
1: Va bene, sono brutti però sti messaggi.
0: Ma no,
1: perché se la donna
0: l'uomo...
1: è solo questo, cioè
0: vedi,
1: vuole una
0: cos'è?
1: Donna che non rompa le scatole da una parte e che gli svuota dall'altra.
0: Ma no.
1: Però
0: ma
1: se è solo
0: poi
1: questo che volete,
0: così,
1: se volete
0: Madonna,
1: solo questo,
0: Madonna,
1: allora vi meritate effettivamente il contrario.
0: Dai, no, ragazzi,
1: perché dai, non
0: dai,
1: può
0: su.
1: Essere solo questo nella vita.
0: Falsi, vedi.
1: Anche se magari è un detto.
0: Vabbè, comunque, esponete. Se ci sono problemi, tiratele fuori. Che tipo, che cosa vorreste? Tornare a casa?
1: Allora, tornate a casa, dal lavoro, che cosa vorreste?
0: Oh, so, che mica
1: che
0: ci vuole
1: tanto.
0: Non
1: che e che cosa non vorreste? Cioè. E che cosa vi aspetta invece?
0: Dai, dai.

0: Arrivano messaggi, Frankie, arrivano messaggi, arrivano. A parte che uno ha mandato la foto, sembra Gattuso quello. Ma che roba?
1: Sì, sì, Gattuso Cardo, qualche anno fa.
0: Cardo da Montecucco. Oh, la foto sembra Gattuso.
1: Ma lei sta bevendo l'acqua della piscina?
0: La figlia sta annegando.
1: No, sta bevendo l'acqua.
0: Sentiamo, dai, sentiamo.
1: Sì.
0: Oi, ci sei?
2: Buongiorno, Mauro da Torino. Ma guarda, io dopo 21 anni di matrimonio mi basterebbe arrivare a casa, vedere mia moglie che mi saluta, che mi col sorriso, che mi dà un bacio e che mi dice come è andata la giornata. Senza che magari incomincia a raccontarmi dei problemi, di questo, di quello. E che dopo una giornata di lavoro ne ho già abbastanza.
0: Ecco.
2: Comunque.
1: Forse è quello perché tu arrivi, hai già una giornata pesante dal lavoro, arrivi a casa, vorresti la pace, vorresti un bacino, vorresti sentirti dire ciao amore, bentornato,
0: e invece viene
1: accolto dai problemi che ti aspettano a casa.
0: Va bene, è vero anche questa cosa.
1: Mia moglie lavora, cosa vuoi di più dalla vita?
0: Questo è libero. Salutiamo Gattuso, sta facendo bene con la Lazio. Dai. I feel good. You're tuned to Radio Studio P. Studio
3: P. Yeah. Spot. L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con
4: I Remember Yesterday,
3: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti, guest Elena Camo.
5: I Remember Yesterday,
3: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
6: Un giorno vidi su un vecchio sacco.

0: Visto, arrivano messaggi, ma noi andiamo a beccare una donna, perché sì, giustamente c'è stata una fanciulla.
1: Una fanciulla ha detto, queste cose non le chiedete mai alle donne. In realtà noi ogni tanto chiediamo alle donne che cosa vuole una donna da un
0: dall'uomo,
1: uomo.
0: Esatto.
1: O come vede la donna.
0: Cioè, non lo so.
1: Vabbè, intanto che risponde, se leggi il messaggio.
0: Andiamo a beccare quest'altri qua. Sì, ciao, sono Zavaltrompia.
1: Ecco, ecco, è arrivata.
0: Ecco, tanto è arrivata. Marina, pronto? Marina, Marina, pronto?
2: Ma io, perché me lo immaginavo che mi avessi chiamato.
0: Aspetta,
1: era una richiesta quella, tua, praticamente.
0: Allora,
2: no,
1: nel senso, come mai non chiedete mai alle donne? Di solito lo chiediamo, però di solito le donne non rispondono. Oggi ci sei, quindi approfittiamo.
0: Tu donna, donna, che uomo vorresti? Perché l'uomo, vedi come si comporta.
1: Quando torni a casa.
0: Quando torna a casa.
1: Che cosa vorresti che facesse l'uomo per te?
2: Allora, il mio uomo, cosa che non fa mai,
0: ecco,
2: mi piacerebbe che si mettesse di fianco a me a preparare la cena insieme.
0: Ah.
2: E volevo rispondere a quel signore che ha detto prima che la moglie quando torna incomincia noia
0: con i problemi.
2: Noi li diciamo all'uomo per cercare di trovare una soluzione insieme.
0: Sì. Ma non è magari l'attimo sbagliato, ci sono dei momenti, no? Cioè tu prima fai sfogare.
2: Fondamentalmente anche noi donne, come loro uomini, lavoriamo.
0: Certo,
1: è vero.
2: Io sono imprenditrice, mio marito lavora in fabbrica.
0: Dunque,
1: quindi tutte e due lavorano.
0: Però magari tu, lui arriva a casa, no? Vuole un po' di coccole, usiamo sto termine, un po' di. Allora tu gliele dai, dopo che gliele date, tac, ti sfoghi tu. Cioè, capito? Trovare i momenti. Perché se uno arriva.
2: Si chiude in bagno.
0: Ah beh, allora sei ma poi da quanti anni è che sei sposata?
2: Non sono sposata, sono accompagnata da 12 anni.
1: 12 anni.
0: Bene,
1: come se fosse un matrimonio comunque.
0: Vabbè, ecco, guarda, sì. 12 anni, guarda, non cambia niente, non cambia.
2: E con una figlia, quindi.
0: Bello, bello, comunque complimenti, perché comunque sei un'imprenditrice, ma porti avanti anche la famiglia. Ma l'uomo, dimmi come vorresti l'uomo ideale, cioè perché voi donne ne parlate, ne dite no, noi basta che, e poi alla fine comunque che rimanga tra di noi, anche la donna fa balalecce, ma ci sta.
2: Certo. Dunque. No, io del mio non mi lamento, il mio per me è perfetto.
0: Quella. Ah sì,
2: Lui ex cuoco.
0: Ah.
2: Quindi quando ha voglia aiuta a cucinare.
1: Certo.
2: Guarda che tutti dicono sei fortunata, ma non è vero.
0: Perché?
2: Perché dici? Quando tu cucini per un ex cuoco,
1: c'è
2: la critica.
1: Ti misuri con l'esperienza, dall'altra parte, con la critica facile.
2: È sempre pronta.
1: È vero, hai ragione.
0: Poi vai avanti, dimmi le qualità, dai, tirale fuori.
2: No, mi aiuta per tutto, mi aiuta a fare le faccende, facciamo insieme. L'unica cosa è che mi piacerebbe che magari un sabato mi dice dai, tu metti a posto la casa e io vado a fare un giro con la figlia.
0: Ah, ti piacerebbe questo? Che lui
2: un pochino più no, spontaneo, però che
0: sì.
2: Magari
0: vabbè.
2: Parte
0: sì, dalla sua iniziativa,
2: una passeggiata,
0: così,
2: certo.
0: Una passeggiata. Ma tu ridendo digliela, digli guarda, ho conosciuto uno che forse mi porta in giro, mentre vedi che là gli dai lo stimolo, perché devi sempre mettere un po'.
2: Ma lui mi manda la figlia a lavorare con me, perché almeno mi tiene sotto controllo.
0: Vedi.
2: C'è un uomo che mi saluta.
0: Vabbè, comunque 12 anni, tutto bene, tutto bene. Insieme, alti e bassi, si va avanti. Però ecco, anche tu vorresti l'uomo che è partecipe. Diciamo che meno partecipe.
1: Insomma, da quello
2: per
1: che ho compreso.
2: Bravissimo il mio, infatti. Trova la pecca anche lì.
1: Sì, però già per me lei è una tra le fortunate.
0: Sei fortunata.
1: Sei fortunata. Come anche Marco che ci scrive da Desenzano: 40 anni che siamo insieme, 31 di matrimonio, due figli e un cane. La nostra vita è tranquilla e felice.
0: Caspita,
1: quindi non cerco altro, va bene.
0: Bravo,
1: così.
0: Posso fare un applauso a voi anche 12? Che guarda che ci vogliono le balle per stare insieme tanto tempo.
1: Beh, vabbè, insomma, se due persone sono fatte per stare insieme, insieme, se due persone non sono fatte per stare insieme, prima o poi
0: si rompe il
1: castello, crolla, dai, non è facile.
2: Sì, va benissimo,
1: perché
2: guarda.
1: È una questione di dare, avere, di rinunce e non solo di egoismo, perché quando hai una vita a due non sei più da solo, quindi devi adeguarti all'altro, ma anche di interessi e cose separate, perché è importante, e dall'altro lato di condivisione, quindi non è un'impresa facile.
0: Però è bello,
2: una volta
0: è bello.
2: Fai quello che vuoi tu, una volta fai quello che piace a lui.
1: Ci si appassiona delle cose insieme, sì. Se proprio proprio, certo, non è che uno deve sentirsi in obbligo di andare a fare il rafting.
0: No,
1: però,
0: no, assolutamente.
1: Però se la moglie desidera passeggiare, una volta portala.
0: E che ci vuole?
1: Porta,
0: ci vuole, la donna a passeggiare,
1: la passeggiata. Lascia a casa la carta di credito e vai a fare la passeggiata.
0: Ciao, ti salutiamo, un bacione. Ciao, ti vogliamo bene. Ciao, ciao, vedi. Che non la fa andare a passeggiare.
1: Sta passeggiando. Facciamola sta passeggiata.
0: Ma che cazzo.
1: Non è ancora attiva la telefono.
0: Ancora te.
1: Sì, non l'hai chiusa.
0: Aspetta. Stai passeggiando?

0: Messaggi, Frankie, sentiamo, sentiamo, ognuno dice la propria. Sentiamo.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Ehi là, sei appena svegliato questo?
1: Sintonizzato adesso, non so proprio la domanda, comunque in casa una coppia è bello che ci si aiuti, si condivida tutto, io sono single.
0: Ma single?
1: Sì, ho avuto esperienze, qualche convivenza, qualche
0: convivenza.
1: Fuggente, diciamo.
0: Vabbè. Beh, abbiamo capito, però è bello che i consigli li diano anche i single.
2: Secondo me l'hai appena mandato.
1: Particolare momenti di vita, dai.
2: L'hai appena mandato.
0: Questo è dato,
2: l'hai appena mandato.
0: Questo qua.
2: Okay.
0: No, questo è quello,
2: quello sopra. Sopra.
0: Paolo da Trieste. Dici che è questo. È lui.
2: Non è Trieste. Paolo da Trieste.
1: Ciao.
0: È lui.
2: È sempre lui.
0: È questo qua.
2: Allora.
0: Vai. È questo qua.
3: Buongiorno a tutti.
0: Ecco, questo,
3: quando
0: questo.
3: Torniamo a casa la sera, bisognerebbe fare un po' di ragionamento.
0: Sì.
3: E ricordare che si può fare tutto nella vita alle donne e anche niente. Loro ti presentano una lista delle cose da fare, ma a volte si può fare anche un passo indietro e dire ok, si possono fare anche domani. Perché la vita è breve, bisogna divertirsi, bisogna godersela, ragazzi. Sempre,
0: certo.
3: Sempre. Non c'è ogni giorno una lista da fare, da seguire. No. È bello anche a volte non guardare la lista, ma fare una cosa semplice, banale, ma che ti faccia stare bene.
2: Bravo. Sicuramente sì,
3: ciao.
2: Sicuramente sì, perché
0: cioè,
2: ci sono delle cose importanti, sono importanti,
0: no,
2: le cose importanti.
0: No, anche se sono cose importanti, tu arrivi, ne parliamo domani, oggi giochiamo.
2: No, perché ci sono delle cose importanti che potrebbero riguardare anche la salute e vanno fatte.
0: Beh, quello sì,
2: altrimenti non ti godi
0: ci sono
2: delle
0: niente. Priorità,
2: però io ad esempio ho detto l'altro giorno che ho ancora dopo 15 anni i fili del lampadario senza lampadario con la lampadina appesa.
0: Beh, lì un po' esagerato.
2: Non è esagerato, perché devo mettere qualcosa che non mi piace solo perché
0: togli i fili e basta.
2: Basta. Non accendi la luce.
0: Basta. Togli i fili perché i fili a vista stanno male.
2: Ma chi li deve vedere? Li vedo io. È un esempio che sto facendo. Sono quelle cose che tu rimandi perché comunque non trovi quello che ti piace.
0: Perché ti spiego, quando è venuta Samantha da te, poi mi ha mandato un messaggio.
2: Ma Samantha chi?
0: Mi ha detto: guarda.
2: Guarda che Samantha veniva da te a fare.
0: Guarda.
2: No.
0: No, vabbè. Ciao amiche e Frank, allora io sono insieme a mia moglie da oltre 15 anni, siamo sposati da 10, abbiamo due figli ed è troppo bello tornare a casa ogni giorno ed essere amato da tutti. Questo è bellissimo,
2: certo.
0: A me non piace quando qualcuno dice che vi vuole veramente coraggio, due balle per stare con qualcuno moltissimo tempo. Io amo mia moglie e lei mi ama alla follia. Non è che, cioè, io faccio un applauso a coloro che stanno insieme da tanto tempo. Stando insieme da tanto tempo vuol dire anche non pensare ad altro, giocare fuori casa come fanno tante persone, perché tante persone hanno relazioni da anni, però dietro l'angolo c'è sempre
2: quelle persone non stanno bene, però
0: lo so, però sai quante ce n'è, Frank?
2: Lo so che ce ne sono tante, però evidentemente non hanno la vita di questo ascoltatore.
0: Bravo,
2: che invece
0: bravo,
2: si trova
0: complimenti,
2: bene così.
0: Bravissimo. Questa.
2: Gli uomini vogliono la donna che la sera quando tornano a casa si faccia trovare con i tacchi e il vestitino.
0: Ma no, neanche quello, dai, non è quello.
2: No.
0: Ci sono momenti e momenti, dai, arrivi a casa stanco, fradicio, con quello che fai.
2: Mia mamma diceva sempre, prima il dovere poi il piacere.
0: Questo cosa c'entra?
2: Nel senso.
4: Ready Studio Pew, the best sound from the past.
0: Ah, io questi li licenzio.
2: Prima il lavoro e poi il godimento.
0: Sì, io tutti i Franco li licenzio.
2: Adesso dove sei, Franco? Nella fase del dovere o sei già nel piacere? Manca ancora per il piacere.

0: feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Fabio Mason e Robin.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Voglio comunque vedere dai messaggi che mandate che tutti avete una bella vita di coppia, vedi? Oh.
1: Sì, sì.
0: E questo ci fa veramente piacere, non è da tutti, invece vedi? Vedi quell'altro, io sto molto bene single.
1: Vabbè, lui è rimasto è stato
0: quando
1: sposato.
0: Quando sei scottato è così.
1: 5 anni adesso sta bene single, no? Cioè, se prendi delle scattature stai anche bene al sole.
0: È normale, ragazzi, vedete così. Cioè, va bene, va
1: il
0: bene.
1: Primo passo per stare bene in coppia è stare bene con se stesso.
0: Bravo, se quindi, stai bene con te stesso, stai bene con gli altri.
1: Se stai bene con te stesso, stai bene anche con gli altri. Se invece devi lavorare ancora su te stesso, è meglio che non stai con nessuno.
0: Esatto, esatto.
1: Ok.
0: Va bene, detta questa cosa, che lo dicono anche molti psicologi, noi ecco perché diciamo che I Feel Good è una terapia. Voi qualsiasi problema abbiate, venite qua, venite a dirlo, voglio dire. Chi c'è? Shine on!
2: Terapia!
0: Beh, non sapevo che c'era un Ramirez dentro
1: certo.
0: Di te.
1: Sono pieno di rami.

0: sapevi che Ramirez viveva a Bergamo?
1: Cosa?
0: Viveva a Bergamo Ramirez, quello di terapia!
1: Ramirez.
0: Ramirez viveva a Bergamo.
2: È strano perché l'accento che ha nelle canzoni non è di Bergamo.
0: Lo so, però viveva a Bergamo.
1: Valseriana! O il Valbrembana!
0: Lo so, però vabbè, ci sta. Vabbè, vabbè. Così, cose nostre, sì, cose nostre. Va bene, che c'è? Che
2: i migliori vivono in Italia.
0: I migliori?
2: Certo.
0: Ah, se lo dici tu, io ci credo.
2: Sì, molti artisti vengono in Italia.
0: Certo. Perché non hanno successo da altre parti.
2: Non è vero. Gli italiani hanno un grande successo. Tu non hai visto il documentario di Baldelli ancora, no?
0: Di Daniele, no,
2: sì,
0: non l'ho visto.
2: Io sì. Metà. Però fa capire sì, anche quanto l'Italia del passato abbia fatto.
0: Ah, beh, di certo.
2: A livello del DJing nel mondo.
0: Certo, quello di sicuro.
1: Ciao Daniele.
0: Ciao Baldo.

0: grandi amici, ci manca ragazzi, ci manca.
1: Stavo dando un'occhiata a cosa, quelle cose successe il 2 agosto.
0: Che è successo?
1: Il 2 agosto nella storia.
0: 2 settembre.
1: Ah, il 2 settembre, scusami. La strage della stazione di Bologna.
0: A settembre.
1: Era venuta nel 1980, oggi.
0: Ma il 2 agosto, no, il 2 settembre. La strage è stata.
1: Vedi che sei bravo, vedi che hai studiato. Vedi che hai studiato, era un test.
0: Grande. Senti che cosa arriva, vai.
1: Dai.
2: Ciao ragazzi, volevo ciao. Solo salutarvi. Sì. Niente, ciao.
0: Bello, ciao,
2: tutto
0: ciao,
2: bene.
0: Niente. Bene, c'è niente.
2: Spero anche voi. Siete grandi.
0: Grazie.
2: Ciao, ciao.
0: Quando
2: ciao.
0: Non c'è niente da fare, chiama in radio.
1: No,
0: dico, vabbè, ragazzi,
1: ma lei è carina, dai. Non
0: dai.
1: Togliamo l'unica donna sana.
0: No, che si offendono le altre.
1: No, nel senso che comunque ci ascolta piacevolmente sempre.
0: Bene, grazie per la
1: come vostra tante altre, come, dai, come tante altre.
0: Grazie che ci seguite, meno male. Anzi, cerchiamo di allargare. Fare
1: comunque
0: più
1: il 2 settembre finiva la guerra mondiale.
0: Ah, ecco, si è andato peccato. Cosa vediamo?
1: Nel 45. La guerra è finita.
0: Bene. Popolo italiano,
1: torni alla propria casa.

0: Nel party time facciamo un giro
1: dove
0: con gli ascoltatori.
1: Non
0: lo so, questo è un radio amatore.
1: No, non risponde, mi fa sto scherzo.
2: No, è successo.
1: Pronto?
2: Ma no, sta suonando e parlando.
1: Volevo parlare con un radio amatore, quelli sai che hanno.
2: Hanno il CQ, il Brecu Brecu.
1: Loro hanno tutte le loro terminologie.
2: Sì, lo so.
1: Allora, parlare per sapere, ci allargavamo un po', anche in queste cose ci acculturavamo, vedi, ci mandano delle foto, grazie per la vostra...
2: Lo chiamano il baracchino, no?
1: Ancora il baracchino, c'è il baracchino a casa, con la baracca di che è, per la vostra compagnia.
2: Fuori dalla casa c'è quell'antenna speciale che
1: RBD,
2: sembra...
1: Porca miseria.
2: Vabbè.
1: Vabbè, salutiamoli perché ce ne ancora tanti in giro,
2: Eh beh, l'unico modo per comunicare con il mondo, cioè, siamo via radio è quello lì.
1: Va bene, ciao, che no, De Marco è lui, gergo radio amatoriale, vabbè, niente, non so come si chiama.
2: 73 si chiama, 73. 73, la sua sigla è 73, Brecu Brecu in tu UFV, Brecu Brecu, c'è la pula più avanti, ah no, quelli sono i camionisti.

0: E c'è un'energia, eh? Lo stiamo beccando, Frankie! Lo stiamo beccando, qua, qua! Vabbè, allora chiama, chiama, poi lo chiamo. Non mi risponde, mi piglia per i fondelli questo.
1: Chi lascia che chiami lui. Dai, chiama tu, esatto. Chiama tu. Brecco, brecco.
0: Brecche, brecche.
1: Ma col telefono, però. No, col baracchino.
0: Qui Civetta 24, quando vuoi chiama tu, per favore. che? Ti stai guardando?
1: Che c'è? Perché abbassi il volume senza parlare?
0: Ma no, perché
1: parlare?
0: Arrivano messaggi. Si dice ci sono i puffi.
1: Quando il camionista col CB incontra la polizia, dice ci sono i puffi.
0: Fatti sentire, va, che ti fanno adesso un pondello, dai, che mette abbastanza.
1: Vabbè, ma tanto
0: pronto?
1: Si sa, dai,
0: pronto?
2: Oh, eccolo qua.
0: Dove eri? Scusa, come hai capito? Chiamiamo noi.
2: Qua, il telefono, i bambini, papà,
0: sono il telefono. Lui parla, loro parlano così.
1: Parlano veloce.
0: Parlano veloce, dai, di qualcosa.
2: Sì, bellissimo, andiamo di trasmissione telegrafica.
0: Dici qualcosa.
2: Comunichiamo un'altra parte del mondo.
1: Ecco, caspita. Ok, stop. Quindi,
0: ascolta, che mondo strano è quello vostro, però.
1: Dove hai fatto il collegamento più lontano?
2: Il collegamento più lontano è stato con il Polo Sud, è stato, dai.
0: Non ci credo. Polo Sud. Che figata.
1: Con Mr. Penguin.
0: Che lingua parlava il pinguino di là?
2: Fammi allora, capire. Noi parliamo una lingua, diciamo, fonetica, insomma, internazionale.
1: Sì.
2: Aspetta che c'è un ritorno.
0: Sì.
2: Cioè la lingua internazionale, telegrafia, abbiamo dei codici, dei codici NATO in il famoso CW.
0: Chi non conosce CW? E mi sveglio al mattino quando chiamo Frankie.
1: No. È il YMCA anche.
0: Certo.
1: Cioè il famoso YMCA.
0: Ma
1: la domanda, quando ti sei collegato col Polo Sud, la domanda è stata, allora quindi la Terra è piatta?
0: Madonna.
2: No, è molto sferica.
0: Caspita, che bello però! Dai! Vi siete parlati di cose strane che uno ha vissuto, magari che dall'altra parte del mondo, e tu magari di qua non lo pensi neanche? C'è qualcosa di strano?
2: Ma un pochettino, sì, qualche cosa del tipo che si fa lì durante la giornata, insomma, ecco.
1: Fa freddo.
0: Cioè, uno al Polo Sud che fa
2: freddo, ecco.
1: Fa freddo.
0: Ascolta, ragazzi, bravi.
1: No, vabbè, adesso un'altra domanda più interessante. Hai mai beccato invece una radioamatrice?
2: Molte.
1: Ci sono.
2: Una radioamatrice.
1: Ci sono. Non sapevo, pensavo di no.
0: E anche là lui gli chiede, fa freddo dalle tue parti? Anche tua moglie è una radioamatrice.
2: L'animatore quando si mette la radio gli devo andare a bellare la casa, aspirare, pulire i piatti, perché la radio è tutta sua.
1: Comunque anche io e Miki siamo due radioamatori, perché facciamo l'amore con la radio accesa.
0: È vero. Di qualcosa in codice vostro, dai.
1: Sì, dai.
0: Non ci pigliare per i fondelli, non dire parole.
2: Faccio una chiamata.
1: Lancia una chiamata,
0: vai.
2: E facciamo CQDX, this is Italy, November 3. Uniform Foxtrot Whiskey Calling the Axe.
0: Che cazzo sei a Hollywood?
2: E parte la trasmissione internazionale.
0: Così parte la trasmissione.
2: Becchi.
1: Certo.
0: Madonna.
1: E poi si sente dall'altra parte. Sono il capitano, stiamo volando 8000 metri di quota.
0: Madonna, che sbaglio.
1: Bellissimo.
0: Come ti chiami?
2: Dai. Io mi chiamo Marco.
0: Marco. E siamo dove? Dove ti abbiamo rotto le balle?
2: Allora, siamo in provincia di Trento, sono a Rovereto.
0: Ok.
1: Hai una bellissima voce comunque.
2: 15.000 radioamatori.
0: Bravo,
1: hai una bella voce,
0: bravo.
1: Quando fai
2: la
1: il
2: voce
1: primo...
2: pugliese, la voce pugliese.
1: Fai il primo collegamento con gli alieni, ricordati di noi.
0: Parla di noi, mi raccomando. Voglio, hai capito?
2: Mi ricordo di Ricky, mi chiamo Ricky, dai.
1: Chi è Ricky? Ma chi cazzo è Ricky?
0: Chi è Ricky?
1: Chi è?
2: Miki.
1: Solo Miki, però. Con gli alieni, parla solo di Miki con gli alieni.
0: Frankie no.
1: No, Frankie non nominarlo mai. Parla solo di Miki, grazie.
0: Ti saluta Miki e Frankie.
2: Ciao, un saluto.
0: Un abbraccio.
1: Ciao, grazie. Saluti anche a Ricky a questo punto.
3: At 30 minutes of every hour.
4: The party is here.
3: Party time.
4: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot. T
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: perché uno manda un messaggio: ciao, sono Max, ti do il numero di, mia moglie
1: chiama, chiamate mia moglie
0: e diteli che la amo.
1: Perché cioè, era
0: una crisi esistenziale.
1: No, vabbè, ma io facevo questo servizio in radio, in questa radio,
0: ma quanti anni
1: 15
0: fa?
1: Anni fa.
0: 15 anni fa.
1: Dicevo, datemi il numero di telefono di vostra moglie che le do il buongiorno. E funzionava. Funzionava bene, avevo un carnet di numeri che
0: immagino
1: più.
0: Che buongiorno, voglio dire.
1: Sto scherzando,
0: ragazzi, dai,
1: ma no, però si faceva, è bello, la radio ti chiama, sai che c'è tuo marito che ti ama, è bello, una sorpresa, non vorresti ricevere tu una telefonata così?
0: Io vado,
1: vabbè,
0: ciao,
1: vai,
0: vi
1: ci
0: amo,
1: penso
0: ciao,
1: io,
0: ciao, sì. Vi lascio con Frankie.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Il contesto si mantiene in prevalenza stabile nella giornata di mercoledì sull'Italia, seppur l'alta pressione viene disturbata dal transito di aria un po' più umida da ovest, che porterà qualche annuvolamento al mattino, soprattutto sul basso Tirreno, nuvole marittime, poi nel pomeriggio un po' di variabilità sui rilievi alpini orientali con qualche locale temporale, così come anche lungo la dorsale appenninica, specialmente l'Appennino meridionale tra Basilicata e Calabria vedrà qualche acquazzone temporale tra pomeriggio e sera, in locale sconfinamento anche al versante ionico. Le temperature calano leggermente nei valori massimi per un po' di vento di maestrale, ma rimangono sempre tipicamente estive con massime oltre i 30 gradi da nord a sud della penisola. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

0: Ricorda un po' Vogue, eh? Straight Puss. Signori, entriamo nell'ultima ora targata I Feel Good. E che essendo già oggi, essendo mercoledì, c'è Dreamland e aspettando Dreamland. Settimana scorsa non l'abbiamo fatta, ero assente. Ero lontano settimana fa. Oggi ci sono, oggi parliamo, certo, oggi raccontiamo, sicuramente sì. Se siete appassionati di musica degli anni 90-2000, del genere categorico trance, progressive, techno, allora questo è il vostro momento, perché parliamo di cose del passato, ma anche di cose recenti. Lo facciamo prima di andare in console e di metterle poi dal vivo queste canzoni. Iniziamo da un progetto che si chiama Secret degli Absolum, ok? Che non era solamente una hit dell'Eurodance, ma era un lato B di un disco, ok? Baby Boomers. Era decisamente più orientato alla trance e ebbe popolarità nei club. Delle volte succede che nella musica funziona di più il lato B di un disco che non il lato A, calcolando che il disco è inteso vinile. Quindi quando una volta c'erano i vinili, c'erano delle canzoni sul lato A e delle canzoni sul lato B. Adesso non esiste più un lato per la musica, esiste solo il file. Secret ebbe una quantità notevole di remix. Fra i nomi troviamo Quicksilver, Vincent Moore, Fiocco, e la versione originale durava ben 8 minuti. Siete pronti ad iniziare questo grande viaggio? Lo facciamo immediatamente.
1: I feel good.

The Way. Qualcuno mi scrive: che cosa hai tirato fuori? Ma che cosa hai tirato fuori? Un disco del 1998. Tra l'altro, questa è la versione cantata spesso a Dream.

Dreamland, suoniamo la versione quella strumentale, che è un viaggione proprio, un bellissimo viaggio. Comunque sia, questa canzone ha avuto molto successo, ecco, e non poco, è durata dal 98-97 al 2000, ok? Con diverse versioni, ne abbiamo parlato, fra cui anche la versione di DJ Quicksilver. Andiamo avanti, veniamo più verso i giorni nostri, andiamo al 14 febbraio del 2024. Cosa succede? Che c'è un DJ che si chiama Shiver, ok? C'è un DJ, scusate, che si chiama John Summit, un produttore, che è appassionato di musica trance degli anni 90, ok? Insomma, lui è stato influenzato, io posso comprendere e capire, no? Ti piace un genere musicale, non l'hai vissuto, sei arrivato dopo, però ti informi, insomma, vai a ritroso a cercare le cose. Per cui lui ha dichiarato di essere stato influenzato da Tiesto, da canzoni come Silence di Delirium, canzoni bellissime che tra l'altro suoniamo spesso appunto a Dreamland, e ne nasce una canzone che si chiama Shiver, che nasce come una continuazione di quello che poteva essere il suo progetto. Fondamentale è la cantante Hyla, che è fondamentale in questo progetto. Il brano viaggia a una velocità, insomma, di 127 battute al minuto ed è molto melodico e ha questo elemento principale che comunque si ha le origini proprio nella trance progressive degli anni 90. Cosa facciamo noi? Iniziamo ad ascoltarlo, così capiamo di che cosa stiamo parlando. Se tu sei appassionato di musica anni 90, puoi capire perché funziona così bene questa canzone. In questo caso il remix è di Cassian.

elementi moderni ma suoni che si ispirano agli anni 90. E si ispirano a quel periodo lì, proprio quello di Secret di Absolum che abbiamo appena ascoltato. Che facciamo? Può una canzone essere ispirata anche da qualcosa degli anni 80? Può succedere che un DJ venga ispirato da un pezzo degli anni 80 e ne voglia fare un remix in chiave trance? O in chiave, diciamo, progressive? Certo che può, assolutamente. Intanto ringrazio la Chica che scrive: Frankie, che pezzo hai messo? È bellissima. Allora, parliamo del 1985. Nel 1985 c'è una canzone che doveva chiamarsi A Deal With God. Ok? Anziché avere questo titolo, la casa discografica temeva che un riferimento così diretto a Dio potesse creare problemi in alcuni mercati discografici, perché lì le case discografiche, quando tu fai un disco, continuano a mettere il becco. Cioè, tu è come se tu fossi un pittore, dipingi un quadro, poi lo porti dall'editore che lo deve vendere, e l'editore dice: no, guarda che hai messo troppo verde, non si vede. Vende così. Ma tu che sei l'artista, vorresti che uscisse così il tuo disco? Vabbè, cambiano il titolo e mettono un altro titolo, però il titolo originale lo mettono tra parentesi. La canzone così si chiamerà Running Up That Hill, ok? Corri sopra quella collina. La cantante è Kate Bush. Kate Bush ha una capacità vocale pazzesca. Cosa fa? La canzone innanzitutto diventa uno dei pezzi più suonati degli anni 80. Gira molto lenta, 108 battute al minuto. Che cosa succede? Che gli anni passano, ne passano più di 30, più di 40, e poi un gruppo di DJ produttori che si chiamano Cream decidono di riprendere questa canzone nel 2022 e di rifare una versione molto più accattivante, da discoteca, diciamo, comunque sia con un'atmosfera melodica, ma anche molto elettronica. Ne viene fuori un pezzo progressive pazzesco, in cui sono uniti gli anni 80 e soprattutto anche gli anni 2000. Questa, anzi, questo è il risultato. Kate Bush, la voce originale, il remix dei Cream, Running Up That Hill, versione 2022.

Non mi era mai capitato nella puntata di Dreamland di ricevere 5 messaggi da 5 donne in successione. Mai era capitato prima. Però questi messaggi a me riempiono da qui fino a fine anno. Per cui, uno, perché sono felice che la musica vi emozioni. Due, perché il motivo per cui ho ancora voglia di fare questo lavoro è proprio per i messaggi che mi avete appena scritto, che non leggo solo perché sembra che dopo mi vanto, ma io vi ringrazio. Allora, andando avanti, oscilliamo da un'altra parte, andiamo a Brescia e andiamo a trovare Gigi D'Agostino. Siamo a Brescia, siamo da Gigi D'Agostino. C'è un album che è uscito da Brescia, fatto da artisti che conosciamo molto bene, da autori che conosciamo molto bene, oltre che da Gigi, e dentro questo album c'è un singolo che si chiama La Passion, ok? L'album è L'Amour Toujours, conosciamo benissimo, eccetera, eccetera. Allora, partiamo da questo disco. Intanto, la melodia della Passion non è di Gigi D'Agostino, cioè non è stata creata da lui. Cosa ha fatto Gigi? Geniale, hai capito? Ha preso un pezzo che si chiama Rectangle, un brano elettronico del 1979 di un artista francese che si chiama Gianco, ok? Dennis Quillard. E questo era un esponente della scena elettro francese. Siamo nell'anno 79, non siamo nel... ok? Fa niente. Quindi prende quella melodia, la trasforma completamente secondo il suo stile, cioè che lo stile è quello che è la pasta, diciamo, la pasta di Gigi D'Ag, che ti fa capire anche a occhi chiusi e a orecchie aperte che stai ascoltando un disco di Gigi anche senza vedere la copertina. Quindi ha fatto il giro di synth caratteristico della Passione, che in realtà, ascoltando una vecchia cassetta elettronica del 79, è stata reinterpretata 20 anni dopo, e ne nasce così questo pezzo. Gigi D'Ag era innamorato degli anni 80, come lo siete molti di voi, quindi è normale che andava a pescare idee, suggerimenti e ispirazioni negli anni 80.

Tell me what's going on. Alessandro da Reggio Emilia mi scrive: sono contento di non essermi perso Dreamland la settimana scorsa perché ero in vacanza. Ma io sapevo che tu eri in vacanza e mi sono messo in vacanza anch'io, Alessandro. Quindi non hai perso niente. Non hai perso niente. Allora, la voce della canzone, ci sarebbe tantissimo ancora da dire su questo disco, ma non ho il tempo. La voce è quella di Carlo Montagné. La cosa particolare è che è stata talmente lavorata, talmente picciata, intonazione e altri effetti, che è quasi riconoscibile. Comunque Carlo Montagné, insieme a Paolo Sandrini, insieme a Gigi Agostino, hanno creato anche l'Amour Toujours, che è insomma la canzone che conoscete. Va bene, andiamo avanti, cambiamo disco, cambiamo periodo, cambiamo assolutamente melodia, ok? Passiamo dal grande Gigi a un altro disco che io amo particolarmente. Allora, parliamo di Sweet Disposition, la canzone dell'album Condition dei Temper Traps, ok? Partiamo dal 2009, perché nel 2009 è uscita la prima versione di questo disco, ok? Non è stata concepita come se potesse diventare una hit mondiale questa canzone. Loro la fecero pensando di aver fatto una canzone, certo, bella, ma mai avrebbero immaginato che questa canzone sarebbe diventata veramente una hit mondiale. Ci sono molti strumenti musicali in questa canzone, quindi è una canzone vera con degli strumenti veri. Sono paragonati molto agli U2 come gruppo, i Temper Traps, i Radiohead, i Coldplay, insomma c'è qualcosa di bello. E quindi insomma questo disco che stiamo per ascoltare è veramente qualcosa di molto bello. I Temper Traps l'hanno poi rifatta, è stata rilavorata ancora, ogni 2 anni ne esce una versione nuova. Quella che stiamo per ascoltare è di John Summit, il primo che abbiamo sentito prima con Shiver, quindi vedi che c'è il cerchio che si chiude. E poi dopo di questa vado in console e ve le metto dal vivo le canzoni. 2024, 2009 l'originale, questa 2024.

0: Che discone. Qualcuno mi scrive: fai sentire anche la versione di Axwell. In effetti, il remix più bello accreditato secondo la stampa è proprio il remix di Axwell, che non è stato fatto da solo, ma è stato fatto anche dai Dirty South, quindi Axwell and Dirty South, che invece sono australiani. Va bene, adesso io vi ho raccontato storie di dischi molto belli, di dischi del passato, di dischi recenti. Adesso vado in console, ve li suono, non parlerò più, ok? Parlo solo per salutarvi alla fine, per cui godetevi il set di Dreamland, tra poco dal vivo, qui, su Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: I feel good. You tune to Radio Studio Pew. Studio Pew.
2: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Pew, 030 999 1000.
3: È arrivata PGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

0: Il bello della musica è che non ha confini.
1: È che non ha confini.
0: Non puoi mettere la musica in una gabbia ed imprigionarla per sempre.
1: Per sempre.
0: Il bello della musica è che racconta la vita di chi la crea.
1: La vita di chi la crea.
0: Il bello della musica è che cura la tristezza. Fa sfogare o innamorare.
1: O innamorare, innamorare, innamorare.
0: Il bello della musica è che non puoi toccarla con mano. Puoi solo ascoltarla.
1: Ascoltarla.
0: E come altre cose belle della vita, ha un sapore diverso se sai ascoltarla con il cuore. Benvenuti a Dreamland, la terra dei sogni.

Che cos'è la musica? È l'arte di combinare più suoni in base a regole definite, diverse, a seconda dei luoghi e delle epoche. Benvenuti a Dreamland Anthology.

Ci sono molteplici modi di viaggiare. In auto, in treno, in aereo, oppure in nave. Qualche volta viaggiamo con il pensiero e qualche volta con i sogni. Nei nostri viaggi ci facciamo sempre accompagnare da qualcuno, da un amico, dalla nostra famiglia o semplicemente dalla musica.

0: Più di così non potevo fare. Per farvi volare con le mani al cielo. Abbiamo finito! Carlo, la musica è bella tutta, bisogna saperla solo ascoltare, tranne quella brutta. Vabbè, lo stesso, vi voglio bene lo stesso. Allora, abbiamo fatto Dreamland, abbiamo fatto la First Mission, abbiamo fatto Outside World di Sound Bean in una versione pazzesca, come anche Open Your Mind, tutte cose veramente chicche, bello così. Grazie a tutti, noi ci vediamo domani su Studio Pilla Dance Station Italia. Arriva Eleonora Salvi e Dreamland, Dreamland settimana prossima, sempre di mercoledì. Fate i bravi, buona serata a tutti, grazie.
1: This is Dreamland, Frankie Gada Radio Show.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte. Spot. L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti, guest Elena Camo.
3: I Remember Yesterday,
2: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher featuring Florence Arman. What a

0: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Sarebbero un centinaio gli obiettivi militari colpiti nei raid statunitensi condotti la notte scorsa in Iran, con un bilancio di almeno 11 morti, inclusi bambini, deceduti durante una festa di matrimonio nel sud dell'Iran in un edificio colpito dalle bombe. Immediata la rappresaglia delle guardie rivoluzionarie iraniane che hanno condotto attacchi con droni e missili verso le basi americane in Giordania, Kuwait, Bahrain e a Erbil in Iraq. Intanto il premier israeliano Netanyahu, in visita presso le proprie postazioni militari nella striscia di Gaza, ribadisce nessun ritiro senza il disarmo di Hamas, e il ministro della difesa Katz suggerisce l'unica opzione è l'emigrazione dei palestinesi, aspettiamo l'ok dagli Stati Uniti. L'aumento delle temperature globali probabilmente già nei prossimi anni supererà la soglia di 1,5 gradi stabilita nell'accordo sul clima di Parigi. L'allarme è contenuto in un nuovo rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente, tuttavia secondo gli esperti delle Nazioni Unite sarebbe ancora possibile attuare misure per mitigare i rischi del riscaldamento climatico a partire dai tagli immediati alle emissioni di gas serra. Morti sul lavoro, tragedia stavolta in un'azienda agricola a Civinna nel palermitano. Un operaio di 30 anni di origine gambiana ha perso la vita dopo che il mezzo su cui era a bordo si è ribaltato. Vani i soccorsi dei sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto che constatare il decesso dell'uomo. Infine un cenno alla Serie A, attesa per il Gran Galà del Calcio, Associazione Italiana Calciatori 2026, l'appuntamento dedicato alle eccellenze del calcio italiano. Dalle 21 al Teatro della Scala di Milano verranno premiati portiere, difensore, centrocampista e attaccante dell'anno, previsti riconoscimenti anche per il miglior allenatore, arbitro, società, giovane della Serie B e della Serie A. E con questo è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si Salvi Chi Può, con Eleonora Salvi.

0: Eccoci, buonasera popolo di Radio Studio Più, come state? Siamo già mercoledì, né carne né pesce, sì, si avvicina però il weekend, vero? E anche tanti eventi di Radio Studio Più. Vabbè, come sempre, buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia con Eleonora Salvi e non sono mai sola, vero? Dove stai? Buonasera Carmelo, buonasera a tutti gli scappati di casa.
1: Perché con la pazzia si vola via.
0: Ah, già lo sai, già lo sai. Allora ringraziamo di cuore Frankie Gada per averci lasciato la linea e come sempre tante, tante novità, tanta buona musica e staremo insieme fino alle ore 20. Rimanete con noi, eh. The Dance Station.

Free Your Mind, mamma mia, che bomba, che bomba, che bomba. Ah, in pole position, vedi, tutti in piedi sul divano, il nostro amico da Reggio Emilia che sta cucinando i tacos. Allora, mi sembrano i tacos dalla foto che ci ha inviato, insomma. Però sembrano un gran buoni, se ti serve qualcuno, non so, io mi rendo disponibile per provarli, perché no. Allora, come sempre all'inizio dell'ora dobbiamo ricordare le nostre coordinate: 338-141-1001, messaggi vocali oppure scritti, quello che preferite, perché lo ricordiamo, voi siete i protagonisti, quindi avrete modo anche di poter scrivere, insomma, quello che volete. Potete salutare qualcuno, potete magari, non so, fare gli auguri a qualcuno che oggi festeggia gli anni, potete salutare un amico, un'amica, l'amante che sta dall'altra parte del mondo, insomma, potete fare quello che volete. Inoltre, alle 18:30, attenzione attenzione, l'appuntamento fisso del mercoledì sera, salirà in console proprio lui, un ragazzo molto giovane ma che fa ballare tutte le generazioni. Va bene, non ha bisogno di presentazione il nostro buon Paramix DJ.

0: Mamma mia che capolavoro. J Balvin. Arrivano i primissimi messaggi della serata al 338 141 1001. Salutiamo chi come sempre fa la bella vita. Ogni giorno il nostro buon Filippo manda una bellissima foto della spiaggia più bella d'Italia. Fa la bella vita. Io non ho capito qua.
1: Volevo fare gli auguri a mia nipote Aurora, che oggi diventa maggiorenne.
0: Eila.
1: Grazie Paolo da Verona.
0: Ma tanti tanti auguri. Beh, maggiorenne, un bel numero, 18 anni, ragazzi miei. Che bello, eh. Arriva Moving to the Sun.

media e di minori. Ne abbiamo accennato qualcosina ieri sera, sempre qui sulle frequenze di Radio Studio Più. Ebbene sì, Meta, la società di Mark Zuckerberg che controlla Facebook e Instagram, è finita al centro di una pesante battaglia legale negli Stati Uniti, no? L'accusa, per aver progettato i social in modo da creare dipendenza e non aver protetto abbastanza i più giovani, no? E Meta ha raggiunto un accordo fino a 18 miliardi di dollari con diversi stati americani e dovrà introdurre nuove limitazioni per gli adolescenti, tra cui più controlli sull'età e limiti di utilizzo. Insomma, diciamo che è stata una bella batosta per il colosso di Zuckerberg. Quindi avete capito molto bene, Mark Zuckerberg, ovvero Meta, dovrà pagare fino a 18 miliardi di dollari per chiudere la causa degli Stati Uniti sulle accuse di aver reso Facebook e Instagram troppo coinvolgenti per i minori.

Ragazzi, questa sembra una scena da film, no? Ma è tutto vero. Avete mai pensato che anche lo spazio possa diventare un vero e proprio campo di battaglia? Ebbene sì, Stati Uniti e Cina stanno sviluppando satelliti sempre più sofisticati, capaci di avvicinarsi, seguire o persino potenzialmente interferire con altri satelliti. Parliamo di tecnologie pensate per la ricognizione, il disturbo dei segnali e persino per catturare o mettere fuori uso un satellite avversario. Insomma, la prossima frontiera della competizione tra superpotenze, insomma, potrebbe essere proprio lassù, sopra le nostre teste. Arriva Clap Your Hands dei Kungs.

Io non so voi, ma quando sento la voce di Stevie Wonder mi viene la pelle d'oca. Era il 1977. Sapete che Stevie Wonder è diventato famoso praticamente da bambino? Pensate che aveva appena 12 anni quando firmò con la Motown e venne ribattezzato con Little Stevie Wonder. Ma la cosa incredibile è che a soli 13 anni arrivò al primo posto nelle classifiche americane con Fingertips, diventando il più giovane artista solista dell'epoca a raggiungere la vetta. E pensate, quel successo nasce da una registrazione dal vivo con Stevie che suonava soprattutto l'armonica. Insomma, un bambino prodigio che a 13 anni era già una star mondiale. Parlando sempre di grandi artisti, facciamo sempre un tuffo nel passato al 1997 con i Daft Punk con Around the World.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: Settembre è iniziato con l'anticiclone protagonista ancora costringendo le perturbazioni atlantiche a scorrere oltre il suo bordo superiore, quindi il tempo sull'Italia si manterrà stabile, in prevalenza soleggiato e anche caldo, con gli unici disturbi caratterizzati dalla formazione di qualche locale rovescio temporale di calore fino a giovedì, ma in prossimità dei rilievi alpini e appenninici. Poi da venerdì l'anticiclone tenderà a rinforzarsi ulteriormente ricevendo alimentazione da correnti calde, quindi avremo ancora giornate molto calde sull'Italia. Tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo. Spot.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Fabio Mason e Robby

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now. Well, I am in
2: Britney. Ci siamo, iniziamo subito con il botto. In console DJ Paromix, alla voce Leonora Salvi. Signori, siamo mercoledì. Chiudete gli occhi, lasciatevi trasportare dalla musica di Radio Studio Più.

Salutiamo Arice da Monte Rotondo, che è in ascolto sulle frequenze di Radio Studio Più. La salutiamo, buonasera, benvenuta nel Party Time. Danza con... E il bacino, signori. Ci siamo!

0: Il nostro Paromix DJ alla voce Leonora Salvi e abbiamo anche lui, il co-conduttore
1: Carmelo.
0: Ciao Carmelo, sta ballando, io lo so. Del Sulbiate, il Biffi, lo chef. Buonasera, benvenuto. Un saluto al mister carico Vagoni Cal di Sangro. Buonasera, benvenuti. Prendete il posto. Dress code libero, signori. Tranquilli, tranquilli. Possono entrare tutti questa sera, vero?

0: spingere, spingere.
1: Allora dico, attacca bro, attacca Dio, mio tambio.
2: Caro amico ascoltatore, chiudi gli occhi, esprimi un desiderio dei tuoi buoni propositi.

0: Mix spacca tutto.
1: Allora va bene che deve spaccare tutto, però la console no, sennò qua finisce la festa, hai capito, Paro? Allora devo tradurre questo messaggio perché non l'ho capito. Sai che saresti stata una brava cowboy con la tua voce decisa? Cowgirl! Oila! Mi manca solo il cappello texano.

Franco, il mago divino di Monopoli. Ciao caro amico ascoltatore, merito del nostro buon Lorenz in console. Party time a dir poco stellare. Ragazzi, hai dato la mancia agli ascoltatori stasera, Faro.

da Varese. Signori, mettete le scarpe da ginnastica, non mi interessa dove siate. Si va con

Un saluto dal Porchettaro di Lanciano. Qui una desolazione, un saluto dal Tatone. Buonasera, benvenuto nel Party Time. Da Senigallia. A Paolo! Buonasera, benvenuto!

0: Piripicchio ama i party time, ama si salvi chi può, ma ama i gin tonic. In che senso?
1: Avete detto gin tonic?

Buonasera Gianni da Gallipoli, un saluto. Ciao caro amico da Gallipoli. Allora, qui ci chiedono: si può avere la scaletta delle canzoni fra le 18 e le 19 con Eleonora Salvi e Panomix? Allora, signori, ci sono i podcast, c'è la possibilità dalle ore 20, quando finirà il programma, si potrà

0: Occhio. Occhio. Signori, arriva.
1: Open Gangnam Style.
0: Gangnam Style. Oh, oh, oh, oh.
1: Open Gangnam Style.
0: Dillo, dillo che sono uguale.
1: Gangnam Style.
0: Oh, oh, oh, oh. Ciao Polenic, il party time è meglio della disco, disco freca. Occhio. Un saluto speciale allo zio Ermanno che domenica si sposa, alla fine si è deciso. Beh, ma tanti tanti auguri.

Un saluto dalla dea del mare a Zio Bosco. Ciao ragazzi, bella musica a palla per me che torno in macchina a casa. Anna da Roseto, Abruzzo. Ciao cara Anna, benvenuta nel party time. Buon rientro. Diamo, diamo signori. Bisogna chiudere gli occhi, sempre che voi non stiate, insomma, guidando, e lasciarsi trasportare. Dove andiamo? In un posto mai visto, in un posto meraviglioso. Dove andiamo? Signori, andiamo sulla luna.

Wow. Signori, siamo arrivati alla fine. Rimanete con noi perché avremo un'altra ora insieme. At 30 minutes of every hour, the party is here. Party time on Studio Pew. Your dance station.

Jackpot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: Radio Più News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cesilin. Cancellerie europee in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivi presso lo scalo di Lipsia che Berlino ritiene di matrice russa. La presidente della commissione von der Leyen parla di nuova escalation in conferenza stampa col leader della NATO Rutte. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, incalza l'alta rappresentante Callas alla riunione tra i 27 ministri degli esteri in Irlanda, invocando un ennesimo pacchetto di sanzioni. Diversi governi hanno convocato i rispettivi ambasciatori russi. Mosca nega le accuse.
0: L'economia.
1: Sui timori di una nuova escalation militare in Europa, gli Stati Uniti rialzano il pressing perché i paesi europei innalzino il loro budget per le spese militari. Putin non sta probabilmente pianificando un attacco, ma gli alleati investano come se lo stesse facendo, esorta in un'intervista l'ambasciatore americano alla NATO Whitaker. E intanto si rilancia in Italia l'allarme per le risorse limitate sulla sanità nel 2025. Nel 2025 sono ammontate al 6,2% del PIL, la proporzione più bassa tra i paesi del G7, lamenta il presidente del GIMBE Cartabellotta, commentando un approfondimento realizzato dalla Fondazione sugli ultimi dati dell'OCSE in vista dell'avvio del confronto sulla legge di bilancio 2027. E le tensioni internazionali si ripercuotono sul nulla di fatto al vertice del G20 ad Asheville negli Stati Uniti per il dissenso della Cina. Nel mirino i riferimenti alla libera circolazione sullo stretto di Hormuz, sulle cui problematiche Pechino accusa l'offensiva militare americana. E poi, spiega ai nostri microfoni il caporedattore dell'Economia di Repubblica Gianni Del Vecchio, anche il riferimento alle esportazioni a basso costo di cui è additata la stessa Cina.
2: Si è opposta alla parte del comunicato in cui riguardava l'eliminazione delle politiche non di mercato per frenare gli squilibri commerciali globali. Un passaggio che di fatto è una specie di velato riferimento alle pratiche di dumping, alle pratiche commerciali scorrette che stanno facendo le aziende cinesi.
1: E sulle ricadute del conflitto medio orientale sui prezzi, ieri l'ultimo aggiornamento dell'Istat sull'inflazione ad agosto alla più 3,3% annuo, ai massimi dal 2023. Oggi dallo stesso istituto di statistica i dati ancor più preoccupanti sui prezzi alla produzione dell'industria, aumento del 2,4% congiunturale e addirittura del 7,6% annuo, 2 punti in più del mese precedente. Determinanti ancora i rincari degli energetici. E le tensioni globali ricadono ancora sui mercati europei, anche oggi per lo più col segno meno, nonostante un andamento cautamente positivo a Wall Street. Milano cede 24 centesimi di punto, ancora in lieve risalita le quotazioni internazionali degli energetici stessi. Petrolio oltre i $90 a megawattora. Borse continentali preoccupate anche per un possibile rialzo dei tassi in chiave antinflazionistica. Sul tavolo, nota il Financial Times, della riunione delle BCE della prossima settimana. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si Salvi Chi Può con Eleonora

0: Siamo? Oh, io dico proprio di sì. Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia con Eleonora Salvi. Buonasera, la voce maschile è quella di...
1: Lawrence The Voice.
0: Willa. Perché di qui nello studio sei Lawrence The Voice. Quando vai di là chi sei?
1: Paromix DJ.
0: Willa. E quando sei nello studio di là?
1: Quando... il tecnico.
0: Mamma mia, sei peggio del prezzemolo.
1: Quanti nomi.
0: Sei ovunque.
1: L'ho sempre detto che condisco bene. Mamma, bruttissima
0: e
1: questa.
0: E fermati lì.
1: Questa è bruttissima.
0: Vabbè, come stai?
1: Tutto bene, mi è un piacere vederti.
0: Grazie.
1: Vedere la luce dei tuoi occhi.
0: Wow.
1: Il tuo... che colorito rossastro in faccia,
0: wow.
1: Si vede che prendi sole. Peccato che sia sempre bassa.
0: Vabbè, quello non posso farci niente, non posso far miracoli.
1: Ma
0: nella botte piccola c'è...
1: sì, magari, forse, non si sa, c'è il vino buono.
0: No, è così, c'è il vino buono come
1: sei
0: sempre.
1: Sicura?
0: Sì, comunque io
1: bene.
0: Stavo facendo mente locale perché tanti dicono che sono bassa, no? Chi non mi conosce dal vivo, io sono alta 1,60, quindi nella media delle donne italiane, bene o male, 1,60, 1,65, no? Cioè non è che sono bassissima, però
1: dunque,
0: vabbè, posso andare
1: anni,
0: avanti.
1: Due anni di differenza.
0: Sì.
1: 25 centimetri di differenza.
0: Vabbè, ma dai, ma se la metti giù così non è giusto. Vabbè, tu mangiavi qualcos'altro, non so, che mangiavi da piccolo?
1: Non lo so, adesso un po'
0: spinaci,
1: di tutto.
0: Spinaci, verdure.
1: Un po' di tutto.
0: Un po' di tutto.
1: Le verdure ai bambini non sono mai piaciute, non piacciono.
0: Si è sviluppato poco il cervello, però.
1: Il cervello è andato avanti per quello.
0: Ah sì?
1: Però non mi hai fatto il regalo di compleanno.
0: È vero. No, in realtà ci avevo pensato, poi con le tempistiche non sono riuscita a di recuperare.
1: Male.
0: Sai cosa volevo prenderti?
1: Cosa? Sentiamo.
0: Io pensavo di prenderti, dato che
1: sì?
0: Hai preso la moto da poco, perché dovete sapere
1: sì.
0: Che lui viene fa il figo, no? Viene qua
1: certo.
0: In radio con la moto. Tra l'altro anche molto bella come moto. Allora ho detto, ci starebbe prendere un bel portachiavi, no? Una roba semplice.
1: Cucci.
0: E qualcun altro qui in radio, cos'è che ti ha regalato? Raccontalo.
1: La mia segretaria di
0: la
1: fiducia.
0: La tua, perché lui ha la segretaria personale.
1: È la segretaria
0: sì?
1: Che porta i gelati e tutto.
0: Sì, il gelato. E poi che
1: mi ha regalato un pulcino.
0: È vero.
1: Eravamo a cena l'altra sera, mi ha regalato un pulcino con una rotellina in parte che se lo carichi a molla si muove.
0: È vero.
1: E va su e giù.
0: È vero, ma la cosa assurda è che ci ha raccontato che vabbè, l'ha preso online, ha preso questo pacco che non sapeva cosa ci fosse dentro, no? Pagavi in base a quanto pesava il pacco e ha ricevuto 50 di questi
1: 50 pulcini bianchi.
0: 50 pulcini bianchi bellissimi e vabbè, uno è tuo.
1: È finito il migliore.
0: Willa. Vedi cosa
1: mi
0: scrivono?
1: Dispiace.
0: Guarda che carini i nostri amici da Reggio Emilia e tu non sei basso. Sei concentrata.
1: Sì, dai, va bene, dai, basta.
0: Guarda
1: basta.
0: Che mi gonfio e volo.

0: Sun Is Up qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Era il 2011. Comunque per molti il mese di settembre vuol dire nuovi inizi, no? E per molti magari il mese di settembre è triste, ma sappiate che è una notizia bella, ovvero che dovete in questo mese alzare gli occhi al cielo, perché settembre ci regala uno spettacolo astronomico niente male. Venere raggiungerà la sua massima brillantezza e la Luna farà diversi incontri ravvicinati con i pianeti, quindi anche questa sera, prima di guardare il telefono, beh, guarderete il cielo, perché sarà davvero bellissimo guardare la Luna. Inoltre, questa sembra fantascienza, ma in realtà non lo è, perché gli scienziati stanno studiando dei geni satellitari, saltellanti, elementi del DNA capaci di spostarsi per usarli come strumento nelle future terapie genetiche. L'obiettivo, beh, arrivare un giorno a curare alcune malattie direttamente modificando le cellule dell'interno. Questo cosa vuol dire? Che ci sarà la possibilità di non procedere chirurgicamente, insomma, a fare magari, non so, qualche intervento. Questa è una cosa che è davvero bellissima. Stanno studiando per poterlo fare, ovviamente non si parla del 2026, ma magari chissà, tra qualche anno ci sarà questa bella possibilità. Che dici?
1: Scioccato.
0: In realtà sono
1: una
0: sono cose vere.
1: Scioccato.
0: È vero, è vero. Senti, ma tu hai guardato il cielo in questo ultimo periodo? O hai avuto altro da fare?
1: No, ho guardato anche il cielo, ho guardato le luci, ho guardato le stelle, ho guardato
0: Insieme a qualcuno? C'è qualcuno?
1: Beh, chi lo sa?
0: O qualcuna?
1: Chi lo sa?
0: Non
1: si sa
0: mai.
1: Meno male che c'è qualcuna.
0: Non si sa mai, no?
1: Sì.
0: C'è un gossip. Ma ci sta seguendo?
1: Ma chi ne so?
0: Ciao! Ciao.

messaggi al 338 141 1001. Facciamo un caloroso saluto da Gallipoli a Luca e Fatina. Ciao, buonasera, benvenuti nel programma Si Salvi Chi Può. Comunque c'è una notizia davvero molto bella da dire, che in Nuova Zelanda il kakapo, che sarebbe un pappagallo davvero particolare perché è notturno e non sa volare, ha superato per la prima volta in 75 anni i 300 esemplari. Quest'anno sono nati ben 90 pulcini e la popolazione è arrivata a 325, quindi insomma questo pappagallo ovviamente non vola, come detto prima, ma la sua popolazione sta finalmente decollando. Parleremo di altre notizie molto curiose e soprattutto molto simpatiche. Dico solo una cosa: attenzione agli animali, perché a quanto pare esistono insomma degli animali un po' particolari che hanno usufruito, diciamo, di una cosa e ballano e camminano, corrono in modo un po' particolare. Prima però Magic Box, For Your Love.

Si parlava di animali un po' particolari. Ebbene sì, attenzione agli animali, quelli definiamoli ubriachi, anche se così non sono, perché questa arriva dalla Francia ed è fantastica come notizia. La polizia ha dovuto avvertire gli automobilisti di fare attenzione agli animali selvatici, quelli un po' ubriachelli, no? Alcuni cervi avevano mangiato frutta fermentata e correvano in modo completamente scoordinato. Insomma, se vedete un cervo attraversare la strada facendo magari zigzag, forse non è lui ad aver sbagliato strada, ma diciamo che ha usufruito di questi frutti un po' esotici. Arriva Dracula.

0: quanto è bella Dracula. Allora, in molti ci hanno chiesto questa settimana, insomma, gli eventi di Radio Studio Più, quindi noi non siamo altro che felici che annunciarvi che
1: giovedì 3
0: Party Salento a Frigole con DJ animatori di Party Salento.
1: Venerdì 4
0: Capretti Disco I Remember Yesterday a Calcinato.
1: Festa del Groppello a Calvagese della Riviera.
0: Goito Birra
1: Tana Povegliano Veronese.
0: Sabato 5 settembre Festa dell'Oratorio Isorella.
1: Party Salento a San Donaci.
0: Sagra Madonna della Cintura Grezzana.
1: Poi domenica 6
0: Mirella Sunset a Montichiari.
1: Chi c'è qua?
0: Forse io.
1: Mamma mia. Party Salento Francavilla Fontana.
0: La Fenice Caffetteria Pasticceria Bistro.
1: Quella. Bene. Dove possono andare a vederli?

0: sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con
2: I Remember Yesterday,
1: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti, guest Elena Camo.
3: I Remember Yesterday,
1: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Day, via Carlo Alberto Calcinato.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

E siamo partiti così con il secondo Party Time. L'appuntamento con il nostro De Niro. Una volta al mese qui sulle frequenze di Radio Studio Più nel programma Si Salvi Chi Può, il nostro grande Niro.

3:38, 141, 1001, da quale parte del mondo stai ballando? Salutiamo i nuovi new entry che si sono appena collegati. Beh, siete in compagnia con Eleonora Salvi, buonasera. Staremo insieme fino alle ore 20, lo ricordiamo in console il nostro De Niro. Salutiamo Michael, che in questo momento è in ferie, lo salutiamo e come no. Il saluto è da parte di tuo fratello.

Salutiamo Leo e Gringo. Salutiamo anche Michael, Tiziana, Gianluca, Nicolas e la sua compagna Giada. Vi ascoltiamo sempre. Ciao ragazzi, grazie.

Salutiamo anche chi sta facendo un buon aperitivo in ottima compagnia con buona birra, formaggio e salame. Cosa vuoi di più dalla vita?

al Andrea, il papà, e Kevin dalla provincia di Pescara. Saluti da Oscar di Rimini, ancora bellissime giornate calde e con il sole, ma ore 19:30 sta arrivando il buio. Ebbene sì, è la cosa che mi mette più tristezza, ma ahimè. È così, è così, è così. E le giornate si stanno accorciando sempre di più.

Paolo e Cristina in ferie a Predazzo, li salutiamo, ciao ragazzi, buon relax. E poi c'è chi scrive: Ele, dovresti fare una diretta Instagram quando corri. Beh, io la farei anche, ma è un po' difficile, sai. Poi una diretta che durerebbe più o meno 7-8 minuti. No dai, qualcosina di più.

domenica è stato un bellissimo giorno per un piccolo fanciullo che in questo momento all'ascolto. Lui si chiama Elia e piccolo Elia di 6 anni, c'è la tua famiglia che vorrebbe farti gli auguri in diretta, guardali che belli. Auguri da mamma Giada, papà

0: dai manastro.
1: Don't be fooled by the locks that I got. I'm still trendy from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from.
2: Salutiamo la nostra Silvia da Monza. Ciao, anche se non ti scrivo ti sento sempre ovunque. Grazie Silvia, scusate, questa sera non riesco a parlare. Ma allora, lì a Monza so che c'è un bel casino, no? All'ippodromo. Mamma mia. Lo so. Ormai faccio parte anch'io di Monza, eh. Sono più le volte che sono lì che qui sul lago. Chi altro abbiamo? 338-141-1001 da Sant'Arcangelo. Ale, ciao Ale, un grande grande abbraccio. Chi altro? Vada!
3: Saluto la scuola da Albero, saluta tutti.

0: Saluti da Costantino
1: e David da Austria.
2: Con il party time si corre e si spinge alla grande. Roberto di Giulianova in trasferta a Porto Levante. Vedi che c'è qualcuno che sta a correre.

0: Gioele da Fermignano, appena finito di correre con Studio Più.
1: Uela!
0: Runner! Ci sono allora, ci sono! Finita la pacchia, Mose corre. Io ho ripreso l'altro ieri, però ho iniziato con molta calma, devo essere sincera. Però dai, dai, non si molla e poi, vabbè, adesso arriva la stagione, quella fresca, quindi non ci sono scuse. De Niro in console questa notte. Una volta al mese qui nel programma Si Salvi Chi Può, a bomba! Ma senti quanto spinge questo ragazzo. Lo ricordiamo che è presente anche, insomma, Studio Più Ibiza, eh? Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. La nostra Mary, ciao Mary! Buona serata a te.
2: Ciao Leonora, musica balla, braccio fuori dal finestrino, sto transitando in quel di Pella Loco.
0: C'è chi si trova in auto con un braccio fuori dal finestrino e poi c'è chi si dedica alla natura.
3: Sono Stefano Dimola, sto raccogliendo i pomodori a bomba.

Da quanta gente questa sera, hai capito? Saluti da Damiano, Cristian e Stefano. Ciao, i tre dell'Ave Maria, li chiamiamo così questa sera. Simone e Lino presenti, dagli è tutta. Domenico, buonasera. Rebecca e Rachele da Messina, presente. I nostri amici da Falconara, presenti. Ciao ragazzi, un grande abbraccio. Qualcuno a Francavilla al Mare compie gli anni, proprio oggi. Auguri!

0: Mamma mía.
1: Piso caliente, fuego en los pies. Bailo con la luna, un ritmo corte. Cadena brillando, oro en mi cuello. En este juego.
2: ¡Vamos, vamos, vamos!
1: Mi reflejo, cada paso, un eco mi consejo. Fuego lento, quema lento. Siente bien, puro acento. Fuego lento, mueve el centro. Este momento, 100%.
0: Un saluto a tutto Studio Più. Oggi 9 anni di matrimonio. Oh, l'anniversario, ragazzi miei. Auguroni! Un saluto da Antonio e la mia piccola Serena da Modena. Uliano da Sant'Ippolito, buonasera. Quistello. Buonasera, presenti. Rivoltella c'è, buonasera, benvenuti nel Party Time. E anche il pizzaiolo di Brembate di sopra. Tebaldo da Modena, buonasera, benvenuto nel Party Time. Da Senigallia, Rachele. Ma quanti siete? Signori, è arrivato il momento, il grande momento, scusate, non abbiamo scuse, ma ogni volta, ogni sera c'è sempre lui, non può mai mancare.
3: Felicissima sera, principessa. Allora, niente, volevo dirti che stiamo ballando tranquilli in sala controllo a Pescara Nord, ma Gianluca, il vigilante matto, mollica.

0: Attenzione, l'unico inimitabile Stallone.
1: Ciao Eli.
0: Ciao.
1: Sto andando a vernizzare un aeroplano, se ti interessa.
0: Willa.
1: Lo Stallone di Potterio.
0: Ciao.

Allora, se tutto va bene, se tutto va bene, sono nelle tue zone domenica prossima che, insomma, mi butto giù con il paracadute. Sì. Ci sono cascata di nuovo.

0: Saluti da Leo d'Albero Bello, sono in vacanza a Desenzano.
1: Uè, ciao, un grande abbraccio. Hai capito, da Albero Bello sono qui a Desenzano a fare vacanza. Dovrebbe essere quasi il contrario, perché abitate in una zona

0: Enrique, ciao, buonasera, benvenuto nel Party Time. Da Milano Marittima, chi abbiamo? Vada, vada.
1: Ciao Eleonora.
0: Ciao.
1: Un saluto dalle spiagge sabbiose di Milano Marittima.
0: Sì.
1: Naturalmente da Ermete. Un saluto a tutti.
0: Ciao, un grande abbraccio. Salutiamo anche chi è un po' più distante, dalla Romania per l'esattezza. Costantino, Davide e Andrea.

0: Signori, andiamo con l'ultimo disco. Attenzione, si salvi chi può. Marco da Pollenza, dalle Marche. Ciao Marco, grazie. Hey, hey, hey, hey. Sentiamo cos'ha il nostro amico, vada.
1: Scusate, sì. Sono il ragionier Fantozzi, sì. Del piano di sotto. Si può passare la musica che non riesco a fare i conti.
0: Ah, tu cosa dici? Cosa dici? Cosa gli rispondiamo?
2: Non penso proprio.
0: Ah, non vogliono, non vogliono.

Allora, signori, è davvero tanto tanto bello ricevere tantissimi messaggi, ma alle volte non vi firmate, quindi è anche un po' brutto ricevere messaggi e non sapere, insomma, da dove provengono questi bei messaggi, no?

0: torniamo! Igor da Cesena presente, anche la nostra Elena da Roma che salutiamo. Mamma mia che bomba! Mamma mia che bomba! Hey! Mamma mia che bomba, se lo merita un applauso. Oh, dico proprio sì. Ahimè, lo salutiamo il nostro carissimo De Niro. Concludiamo così il party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
0: Eccoci, ci siamo, ci siamo. Ui, la base sognante mette così tanto relax. Allora, signori, no, non mi piace. Oh, meglio, meglio, dai, base spiaggia, mi piace, ci siamo, ci sentiamo ancora in ferie, che dite? Vabbè, comunque, prima di salutarvi, volevo ricordarvi gli appuntamenti di questo weekend per conto mio. Venerdì vi aspettiamo a Povegliano Veronese, in provincia di Verona, per una grande festa in piazza con DJ Dami e l'animazione di Eleonora Salvi. Domenica invece sarò con Graziano Fanelli, l'ingresso sarà gratuito al Mirella Sunset a Montichiari, in provincia di Brescia. Quindi io vi aspetto questo weekend, ma vi aspetto anche domani, sempre qui sulle frequenze di Radio Studio Più. Devo dire, questa base, yeah, mi piace, mi piace.

Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera, a mezzanotte. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher, featuring Florence Arman, What a Life.

0: music. The dance station.
1: Radio Studio Più.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Settembre è iniziato con l'anticiclone protagonista ancora costringendo le perturbazioni atlantiche a scorrere oltre il suo bordo superiore, quindi il tempo sull'Italia si manterrà stabile, in prevalenza soleggiato e anche caldo, con gli unici disturbi caratterizzati dalla formazione di qualche locale rovescio temporale di calore fino a giovedì, ma in prossimità dei rilievi alpini e appenninici. Poi da venerdì l'anticiclone tenderà a rinforzarsi ulteriormente ricevendo alimentazione da correnti calde, quindi avremo ancora giornate molto calde sull'Italia. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
3: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92000 con Alex Castellini.
4: DTM 90 si balla.

Oh, vai che è mercoledì, giro di boa. Inizia così la puntata del DTM 90. Alex Castellini fino alle ore 22 in vostra compagnia per ballare rigorosamente con la musica dance 90 2000. Mi fanno gli scherzi stasera, veramente anche antipatici, devo dire. Adesso

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

22, ricordatevi il nostro sito ufficiale 90.studiopio.net e il nostro numero 338 141 1001. Aspettiamo il vostro messaggio vocale, mandatelo adesso. Nel messaggio richiedete un brano dance 92.000, ve lo suoneremo nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30 a secondo dell'ordine di arrivo. Prossimo pezzo d'arrivo scelto da Davide Di Concesio, Moby, Every Time You Touch Me.

www.radio90.studiopiu.net è il nostro numero, 338 141 1001. Scegliete quale dei due volete usare, mandate un messaggio vocale, richiedete il vostro brano dance 92.000. Fatelo adesso perché gli spazi lo sapete che si esauriscono molto rapidamente. Piccolo break e poi c'è Alessia di Palermo Franciacorta, ripartiremo con Robert Miles, Children.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
1: Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Fisher, featuring Florence Arman. What a life.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

da questo sabato mattina a partire dalle ore 10 e poi la sera a Grezzana, siamo in provincia di Verona, a Sagra della Madonna della Cintura, altra grande notte dance firmata Studio Più e DTM 90. Mentre noi proseguiamo subito grazie ad Alessia di Paiano Franciacorta con Corona, The Rhythm of the Night.

Datura Usura Infinity. Siamo nel 1995 grazie ad Alessia di Paderno Franciacorta e la sua playlist. Sono Alex Castellini, comandante di questo volo. Con me ci sono tutte le vostre playlist, tutte le richieste che fate continuamente. Io vi ringrazio perché siete veramente tantissimi. Tra poco c'è il primo party time della serata. Nel frattempo in sottofondo lo senti già arrivare, senti che fa unz unz unz perché c'è Gigi D'Agostino, Another Way, e qui le mani.

0: studio più Dance Station. Spot.
1: Terminata la pubblicità, a studio più è il momento di presentarvi una novità.
2: Fabio Mason e Robin

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: E allora stasera partiamo così con una carica pazzesca. C'è DJ Tomcraft, Loneliness, alle 20.34 di oggi, mercoledì 2 settembre 2026. Benvenuti. Mettimi il riverbero. 2026, benvenuti. Vedi che viene meglio?

M90, ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, il comandante di questo volo decollato dall'aerostazione di Ezenzao del Garda che sta sorvolando tutta l'Italia. Grazie a voi e alle vostre richieste, ai vostri messaggi, via il primo.

0: Coming Crown Friend, Ale da PT e Rocky Balboa da Prato, quindi giù la punta sul pezzo I Wish You, Coming Crown, please go down to level 1994, thank you, sweater DJ, ciao!
1: E allora vai, imposta subito l'heading, la rotta, vai, la prua, la mettiamo tipo a 200, che ci giriamo completamente.

0: 4:95, bellissimo però, ci piace veramente tanto e ci riporta immediatamente in quel periodo. Senti il profumo dell'estate, il profumo dell'estate del 1994.
1: Caramba!
0: Prossimo messaggio.
2: Ciao, Santiago di Davide, per il tuo compleanno, anche se è ieri, richiesto di questa sera, Gatos Many Times, a salute Paolo da Fonsina.
0: Grande Paolo, sicuramente Davide ha recepito i tuoi auguri in ritardo, d'altronde l'ha detto alla fine, poi verso la fine del primo party time, l'ha detto Simbo, se no non lo sapevamo neanche.

0: Many Times su Studio Più, la Dance Station d'Italia. C'è il Party Time di TM90 tutte le sere. Noi siamo qua dalle 20 alle 22 con due Party Time, quello delle 20:30 e quello delle 21:30, ma ce n'è anche un terzo la mattina nel Morning Fever alle 11:30, e anche lì siete voi protagonisti con la musica dance 92.000. Siamo pronti per il prossimo messaggio, vero? E sentiamo chi c'è, sentiamo.
1: Ciao a tutti, stasera avrei pensato ad un bel pezzo da dedicare a tutti noi della Family di TM90. Grazie mille, buona serata, un bacione, Venus, salutamo.
0: Salutamo Venu, ma qual è il pezzo? Non l'ha scelto? Scegliamo noi? Allora parto, me ne vado, vado via. Alex Party, Don't Give Me Your Life. E le mani cosa fanno?
2: Le mani in alto.

0: papà, sono già tornato, sono partito a inizio, a metà ottobre, luglio, agosto, gli dico tutti i mesi, facciamo prima, e sono tornato all'inizio settimana di giugno. Prossimo messaggio, vediamo chi c'è.
1: Ciao Alex, Simone di Arcore. Per questa sera vorrei ritornare alla mia Italo Dance, ovvero vorrei chiederti un progetto di Vanni Giorgilli, Savelo Ariemma, gli Age of Universe. Mi piacerebbe sentire la famosa canzone delle veline, come più piace chiamarlo, ovvero Life Force. La dedico a tutti. È un po' che non saluto i soliti, Alessandro, Pietro, il grande Paolone, Rocky, i miei DTM Bestie, e anche te Alex, che insomma hai bisogno anche te di qualche nota positiva dopo il rientro dalle vacanze. E a tutti gli altri buona serata, bagai. A domani, ciao ciao.
0: Grande Simo.

0: Prossimo messaggio.
1: Alex, buonasera, sono Pietro da Milano. Stasera vorrei uscire un po' dai miei binari che vanno prettamente sulla musica progressive e trasferirmi sulla musica house per ricredere un pezzone che è Your Love del maestro Frankie Knuckles. Un abbraccio a tutti, spero che il brano vi piaccia, vi faccia ballare, divertirsi. Sempre col sorriso, un abbraccio a tutti, ciao.
0: Grande Pietro da Milano, adesso ci affacciamo ad un pezzo veramente incredibile, molto particolare, tra l'altro siamo in fascia protetta? Non lo so, adesso sentiamo.

0: Dance Station d'Italia, io sono Alex Castellini, prossimo messaggio.
1: Ciao Alex, Rocky da Prato, un grande saluto a tutte le TMB, stasera voglio ascoltare Capricorn, un grande saluto a Q, Manufretta, Andrew, Paolo, Simone, Davide, Veno e tutte le TMB. E la pecora? E la pecora si è raffrescata, come fa la pecora? Ciao ciao.
0: No, la pecora qui non si è molto raffrescata, non fa proprio fresco neanche qua al nord Italia. Devo dire che fa calduccio anche stasera.

0: arrivati alla fine di questo primo Party Time, ma c'è anche il secondo. Se non avete sentito il vostro messaggio, lo sentirete nel prossimo Party Time, però mi raccomando, stop ai messaggi, anche perché il secondo Party Time è già completamente esaurito. Voi restate lì, noi torniamo tra pochissimo, ripartiremo con il primo pezzo, si chiama Sempronio l'ascoltatore. Io non sono convinto che sia il nome vero,
1: The party is here. Party time. Party time. On Studio Q.
2: Your dance station. DTM. DTM 90. Si balla col volume a palla.
1: Spot.
3: È arrivata PGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

Studio Più Dance Station. Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex Castellini.

Il Sempronio, non lo so, va bene, lo salutiamo, magari esiste proprio Sempronio come nome, sono io che sono ignorante, va bene. Noi proseguiamo invece subito con la prossima richiesta, sono Alex Castellini, questo è Dance Time Machine 90, c'è Master Boy, Feel the Heat of the Night, la richiesta di Emanuela di Forlì.

La prossima richiesta in arrivo è quella di Pier di Villa Santa, DJ Panda, Paradise Motel. Ho bisogno di un hotel anch'io, sì, per andare in vacanza di nuovo, mi sa, vabbè.

0: Molella, Love Last Forever, grazie Anna di Cotignola, state ascoltando Dance Time Machine 90, andiamo subito da Franci di Bergamo, il mio nome è Alex Castellini, il prossimo pezzo fa allungare il naso.
1: Caramba!
0: Pinocchio!

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: del vetro, avete solo quei due bottoni e ce ne sono altri?
1: Che è la cosa più lucida e morbida che esiste.
0: Prossimo pezzo in arrivo, andiamo a Davide di Fizzonasco, altro nome mitico, Fizzonasco, eh. Io ricordo che c'erano le maggiorette, vero? General Base, Poison. These are the greatest.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
1: Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte. Spot.
0: L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con
2: I Remember Yesterday,
0: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli. Voice Giorgio Forti. Guest Elena Camo.
3: I Remember Yesterday.
0: Il party che inizia alle 21. Presto come un tempo. Presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

Moon.

0: Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Dance Time Machine 90 fino alle 22, rigorosamente col volume a palla. Questo è il secondo party time, i blocchi di partenza. Suona il citofono, subito il primo messaggio.
1: Buonasera a tutti, Alessandro da Pistoia.
0: Ciao,
1: finalmente
0: Ale.
1: Si riparte, mi posso godere la sigla nuova.
0: Giusto.
1: Questa sera. Ah, non vedo l'ora.
0: Grande.
1: Richiesta è I Nematov di Metallic Glide, che è stato il primo disco in assoluto che vi ho richiesto ormai qualche anno fa. Mando un saluto a tutta la family, sperando che hanno passato un'estate clamorosa, e niente,

0: 22 e anche la mattina nel Morning Fever alle 11.30 per ballare rigorosamente con la musica dance 92.000 scelta da voi tramite il nostro sito 90.studiopiu.net. In questo caso sono le vostre richieste, quelle che avete fatto con un messaggio di testo durante il primo party time. Mi raccomando, non richiedete più niente adesso perché gli spazi sono esauriti, piuttosto domani sera di nuovo dalle 20 si riaprirà la nostra messaggeria. Suonano, sentiamo chi è.
1: Ciao Ale, sono Daniele di Bergamo.
0: Ciao Daniele.
1: Volevo ascoltare questa sera Play the Song to the Fabiola, dedicato a Davide, Paolo e tutto il popolo. Sulle mani, la pecora canta. Ciao a tutti, belli e brutti. Ciao, ciao.
0: Traduzione in tempo reale. Ciao a tutti, belli e brutti.

0: Su Studio Più, la Dance Station d'Italia, c'è il DTM 90. Come l'accento di Bolzano devo fare? Su Studio Più, la Dance Station d'Italia. È tedesco questo, non è di Bolzano. Che si fa a fare l'accento? Perché mi fai fare gli accenti strani? Di Napoli? Guaglio. No, noi non so parlare dialetti, so parlare solo quello della mia provincia.
1: Caramba!

0: TM90, il secondo party time di questa sera. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, prossimo messaggio.
1: Buonasera Alex, da Vincenzo.
0: Ciao Vincenzo.
1: Questa sera scelgo The Music Is My Life di Typical. Un saluto a tutto lo staff del party time. Ciao, aglio.
0: Guaglio, hai preso il tram a muro per salire o no? Il tram a muro, pochi sanno che cos'è il tram a muro. È una parola napoletana, e se qualcuno lo sa lo scriva.

0: Sera la dedica per te, il brano in questione è Digitalism Starlight. Con questo vi saluto, buona serata, ciao ciao da
1: Andro. Questo picchia Andro, picchia veramente tanto.

0: Aveva ragione Andro, dai, bella solo la seconda parte del pezzo. Non ce lo ricordavamo così lungo, dai. Proseguiamo con il DTM 90. Senti, prossimo messaggio.
1: Ciao Alex, Andrade Trento, buon mercoledì. Vorrei fare un saluto a Beppe Di Gle e richiedere la canzone dei Century, Take It to the Limit. A tutti gli altri una

0: ringraziarvi e augurarvi una buonissima serata con Studio Più, la Dance Station d'Italia. Da Alex Castellini è veramente tutto. Bauci bau ciao, a domani.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Pew. Your dance station.

Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
1: Un giorno mi disse un vecchio saggio, qui siamo tutti di passaggio. La vita è un grande viaggio, qui e ora è la mia vita.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Settembre è iniziato con l'anticiclone protagonista ancora costringendo le perturbazioni atlantiche a scorrere oltre il suo bordo superiore, quindi il tempo sull'Italia si manterrà stabile, in prevalenza soleggiato e anche caldo, con gli unici disturbi caratterizzati dalla formazione di qualche locale rovescio temporale di calore fino a giovedì, ma in prossimità dei rilievi alpini e appenninici. Poi da venerdì l'anticiclone tenderà a rinforzarsi ulteriormente ricevendo alimentazione da correnti calde, quindi avremo ancora giornate molto calde sull'Italia. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV. Studio più Dance Station. This is Studio più. Spot.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
2: Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: Settembre è iniziato con l'anticiclone protagonista ancora costringendo le perturbazioni atlantiche a scorrere oltre il suo bordo superiore, quindi il tempo sull'Italia si manterrà stabile, in prevalenza soleggiato e anche caldo, con gli unici disturbi caratterizzati dalla formazione di qualche locale rovescio temporale di calore fino a giovedì, ma in prossimità dei rilievi alpini e appenninici. Poi da venerdì l'anticiclone tenderà a rinforzarsi ulteriormente ricevendo alimentazione da correnti calde, quindi avremo ancora giornate molto calde sull'Italia. Tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
2: Questa

Radio Studio Più è sempre con te. A Modena sugli 88.4, nelle valli del Reggiano sugli 89.4. Questa

studio più External Live, in diretta radio e TV. Studio più Dance Station. This is Studio più. Ogni sera Studio più ti porta in discoteca. Sì, Studio più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate a ballare.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
0: Studio Più.